Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

0: bussolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Radio Blackout, 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout, 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: des séquelles sur le Earth.
1: ...34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
1: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
2: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
3: La regina ti vuole.
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM.

Let's run the place, let's run it.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende praticamente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

pala. 30%.

Yeah, but,

0: lei, giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma mi scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

Allora, 7:22 minuti, questa è Radio Blackout, mattine XXL. Lunedì 8 giugno.

all'ascolto delle libere frequenze. Per adesso i microfoni solo l'ingegner Sollazzi in attesa di DJ Posponio ancora tra le coperte. Ricordiamo che per scriverci, contattarci, eccetera, il numero è il 346-667-3263. Per chiamate lo 011-249-5669. Questa trasmissione ha anche un gruppo Telegram in cui si scambiano tracklist, immagini, podcast, eccetera. E lo trovate appunto su Telegram come Matinée XXL. È già pieno giorno, infatti un po' strano trasmettere così presto e così pieni di luce, ma piano piano ce ne faremo un'abitudine durante l'estate, come ogni estate. Allora, dopo questo inizio un po' bizzarro con Mina, Amanti di Valore, un inizio un po' romantico, questa mattina abbiamo portato i nastri. E questo è Eric Moose, Invisible Mose. E questa è la traccia che apre il disco, A Month of Sunday, un mese di domeniche, quello che speriamo. Insomma, buon ascolto.

Siamo all'ascolto di Mercatore Le Pulci. Cassetta registrata in casa in un caldo pomeriggio, interamente autoprodotta. Questa è Sala d'Aspetto 1.

legato alla luce artificiale. Erano gli schizofrenici, forse lui.

0: Una bestia roboante. Solo sotto la luce. Meccanica.
1: Allora sono le 7 e 34 minuti. È una trasmissione orologio che si limita a ricordare l'ora, a spinnare dischi e cassette per accompagnare il risveglio di ogni lunedì delle vostre settimane. Allora, se volete interagire, ricordiamo ancora il canale Telegram Mattini XXL oppure il numero della radio 346-667-3263. E ricordiamo che stiamo entrando nella settimana più calda dell'anno. Giugno, probabilmente già lo sapete, al Manituana, il Blackout Fest. A supportare le libere frequenze, come si suol dire. Il programma è bello lungo, inizia venerdì dalle 17 con la talk Le Indomabili, storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi, organizzata da Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout. Poi West Riviera, Shixa, Nel Breaker, Gentileschi, Ossia, Macco Siri, DJ Pezzolino. DJ Pezzolino con la quale sentiamo grandi affinità. Sabato 13 giugno, stesso orario di apertura e talk Imperialismo Digitale con Dario Guarascio e Dario Riponzo. E poi Oddati e Astral Compost, Dalila Kairos, Danilo Casti, Swear, Stepmother, Ongaines, Simona Zamboli, Amara Venier. Domenica dalle 16 si apre un po' prima per la talk Un mondo in guerra, Torino fra Luna Park e Città delle Armi, con Francesco Migliaccio e esponenti dell'assemblea antimilitarista. Aria Bimbu con lettura di poesie contro la guerra dalle 16 alle 19 circa. E i live di Manduria, Calozin, Felinto, Alien State e Wakaka.
0: Passi.
1: Nei quali suona al basso anche il socio DJ Posponi, che infatti probabilmente è in ritardo ora perché continua a esercitarsi giorno e notte queste complicatissime scale free jazz. Con il... Vabbè, tre giorni di festa, tre giorni di cibo, panini, distro, bar, chiacchiere, musica. Tre giorni per supportare Radio Blackout. E allora cambiamo cassetta. Mi piace anche questo mixing così da un deck all'altro, stop and play. Queste sono le Lazy Dolphin.

Allora continua questa escursione nelle cassette. Questo è Koulena Audatuya. Poi scriveremo tutto nella tracklist. Abbiamo appena ascoltato Maniac's Dream, You Know Who's the Boss. E ora Kemalisset Isvat, uscito su Lalalalalal Records. Ed è appena entrato negli studios della Blackout House anche DJ Posponi.

C'è un momento di forte confusione tra input e output.

0: Ora 7:46 minuti. Questo è Mattine XXL e siamo in diretta come ogni lunedì dalle 7 alle 9. Ingegner Sollazzi e DJ Posponi qua alla mia destra. Buongiorno Albe.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Ma come al solito difficilissimo a quest'ora riuscire ad alzarsi proprio, e poi figurati a dover parlare
0: e mettersi in moto, mettere tutto in moto,
1: mettere agitare tutto.
0: Proprio a noi questo ingrato compito non solo di alzarci ma di far alzare le altre persone, di svegliarle.
1: Voi capite la responsabilità di questa trasmissione.
0: Allora, Nuovo Giorgio. Continuiamo a spinnare cassette qua come se non ci fosse un domani, come si suol dire.
1: Come se non esistesse la musica in formato digitale.
0: Si sente male da Dio, direbbe qualcuno.

Allora, ancora una da questa cassetta, Metz Noir. Noir Boy George, direttamente dal Centre de Gênes de l'Est.

classico silenzio radiofonico alla mattina. Eravamo distratti mentre facevamo il caffè. Ancora la mattinata è lunga, sono solo le 7.53, quindi ancora un'ora e 7 minuti in compagnia di Ingegner Solazzi e DJ Posponi. Non staccate la radio, mi raccomando, anche quando non ci sentite più, siamo sempre qua, semmai un po' addormentati. Anzi, scriveteci su Telegram al 346-667-3263 se ve la sentite anche chiamata allo 011-249-5669. Fate scisti, che in questi mesi è sempre più pieno di controllori in giro, posti di blocco. E ora ci speriamo un po' di questo featuring volume 1, collezione di tutti i featuring di Dalida e Sam Paul, che salutiamo.

E sono le 8 spaccate, Davide St. Paul su Radio Blackout, queste mattine XXL. Ringraziamo per i messaggi che sono arrivati. Allora facciamo scorrere questa cassetta appunto di Davide St. Paul, Loves Featuring Volume 1.

0: Allora, richiedo una gran voce. Ecco. Un sogno del gufo mangia sale, ma non so se l'ingegner Sollazzi ha raccolto qualche altra avventura onirica, oppure stamattina è arrivato qualcosa dal gufo.
1: Purtroppo il gufo mangia sale non sogna più, ha una crisi onirica.
0: Ai ai ai.
1: E basta.
0: E allora niente,
1: non credercelo poi... più, perché per questa stagione... D'altronde questi tempi cupi inibiscono proprio l'attività onirica, c'è poco da fare.
0: Sì, un inconscio sempre più accartocciato su se stesso, che non riesce a sprigionare fantasie e associazioni libere. E allora direi che puoi uscire pure di casa, perché non abbiamo sogni del gufo mangiasale. Stiamo parlando con i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci stanno scrivendo al 346-667-3263. C'è chi si reca in fabbrica,

E allora continuiamo con questo nastro sempre di Daddy De St. Paul, terza traccia con Zoe McPherson, Simon Grab e Daddy stessa.

0: E allora, sempre da Nastri, ci ascoltiamo ancora Utopia di Felinto. Se troverete proprio domenica in apertura del Blackout Fest al Manituana.
1: Oh yes.
0: Straight from Rio de Janeiro per poche date europee. Torino, Marsiglia, Londra.
1: Allora, domenica tutti al Manituana per sentire Felinto e non solo.
0: Ma anche sabato, anche venerdì, e per quanto ci riguarda in realtà da oggi saremo probabilmente abbarbicati a preparare la festa. C'è un clima elettrico qua negli studios di Blackout, l'odore di benzina e di pastis si confonde, si scioglie al sole, liberando una certa energia cinetica che ci risveglia al 6 bpm anche di mattina XXL, solitamente, come dire, slow core. Infatti ci scrivono: con questi pezzi abbandoniamo la dolcezza del risveglio e ci rendiamo conto che forse è il momento di riattivarsi. O forse no.
1: O forse no.

0: siamo felici di poter, come dire, accendere questi dubbi nelle menti di chi ascolta questa radio, aprire problemi al mattino subito appena svegli, anzi già i problemi ci sono
1: nella fase REM, iniziano i problemi,
0: esatto, già iniziano prima, poi figurati quando ci svegliamo.
1: Così, una trasmissione shakespeariana, mattina XXL, contemplativa, per niente risolutiva.
0: Non sia mai che diamo delle risposte, apriamo delle domande, come dicono alcuni, le incendiamo.

0: Quindi potete scriverci al sempre il solito numero.
1: Leggiamolo al contrario, dai. 3623766643.
0: Ecco, chi riuscisse a, come dire, a decifrare subito il numero può vincere un caffè in offerta, offerto dalla redazione di Mattinè.
1: Anche, ve ne prego, joinate il nostro canale Telegram, perché vogliamo raggiungere la quota di 40 iscritti e...
0: Dai, dai, che ci siamo quasi.
1: La confederazione del dub piemontese potrebbe darci un premio aziendale se riusciamo a fare questi peak time già in fasce mattutine.
0: Ma appunto, non aspettatevi delle risposte ai vostri dubbi, alle vostre problematiche del mattino presto.
1: Dai, lasciamo un po' parlare la musica, noi ci fumiamo una bella sigaretta, una bella nervosa che finisce in 25 secondi, ma rimaniamo in compagnia di Felinto.

a 8 e 23 minuti sta scorrendo il nastro di Identity Gathering. Archivio di registrazioni, improvvisazioni e jam session tra musicisti e musiciste di Torino e di Bristol.

0: non sappiamo bene il nome della traccia, potrebbe essere L'invenzione del sole artificiale,
1: un titolo molto stile matinè.
0: Oppure, se siamo ancora su Sfidando la burocrazia europea, Coral Effort.
1: Forse è questa.
0: Provate a shazammare, come si dice, ma non credo che la troverete.
1: Il risveglio qua si fa tosto, entra in tonalità decisamente oscura. Non si sa bene cosa c'era nel caffè, ma probabilmente state allucinando in tangenziale, cercando di stringere il volante bollente.
0: Non ancora bollente, ma quasi. I primi raggi di sole che illuminano il cruscotto della vostra automobile in coda sulla tangenziale.

0: Ma questa è la settimana, una settimana calda. Lo ripetiamo ancora, venerdì, sabato e domenica non prendete impegni, venite al Manituana per la festa di questa radio.
1: Radio Capital.
0: Non saremo in Piazza Castello a fare la Macarena, ma...
1: Sa, Torino città di grandi eventi. Mi piace, qua in Via Cecchi c'è uno di quei manifesti per la candidatura a Capitale Europea della Cultura. Torino, una città mille facce. Non mi ricordo cosa c'è scritto. Una città di merda, mille facce da sbirri.
0: Tante facce da sbirri, una per quartiere. Ogni quartiere c'ha la sua faccia.
1: E allora fateci sti al 346-667-3263, che ce n'è sempre bisogno. Spingete bene gli auricolari all'interno delle vostre orecchie mentre cercate di decifrare la scacchiera di Piazza Baldissera, cercando di capire di quante pedine muovere la vostra motocicletta o il vostro cavallo.
0: Guarda, io ho testato la nuova Baldissera con la bicicletta, devo dire, sono tornato indietro, ho fatto il giro largo, non riuscivo a capire dove passare.

0: Allora, leggiamo un po' di appuntamenti della settimana nei giorni che precedono il Blackout Fest.
1: Iniziamo con lunedì 8 giugno, cioè oggi alle 17.
0: Corso Inghilterra 7, fuori sinistra per Israele dalla nostra città.

0: 10 giugno alle 19.30 Giardini Reali, cerchia non mista, quindi non aperta a persone non terrone e a uomini eterocis. Cerchia di autocoscienza sulle condizioni materiali e la migrazione. Ai Giardini Reali, appunto. Vai, poi giovedì al Paso, Paso Cine. Avanti da una ragazza bella e sprezzante, lascia una scena infante lunga. Io sembro un elefante. Per la rassegna Sabotaggio dalle ore 21. Elefante, bro, bro, bro, bro, bro. Si visiona l'esplosivo piano di Brasil.
1: Basil.
0: Ah. Scusa Albio, ho veramente la testa incagliata a Salvador de Bahia il lunedì mattina.
1: Certo, Brasile.
0: Ossessionato.

0: L'ingegnere non vede l'ora, dopo la festa di Blackout ha già pronto un viaggio, un volo per Salvador de Bahia.
1: Biglietto di sola andata. Ma nel frattempo, venerdì 12 giugno alle ore 9, ritrovo davanti al tribunale di sorveglianza in via Bologna 47. Infatti il 12 giugno è stata fissata l'udienza per il ricorso della difesa contro il rinnovo del 41 bis all'anarchico Alfredo Cospito. Ultima possibilità giuridica affinché Alfredo non debba affrontare per i prossimi 2 anni il regime di tortura legalizzata. E quindi in contemporanea all'udienza che sarà a Roma, ci sarà, oltre al presidio appunto a Roma,
0: anche a Torino,
1: presenza solidale in strada. Dalle 9 alle 10 davanti al tribunale di sorveglianza in via Bologna 47 e poi dalle 12 a Piazza della Repubblica sotto l'orologio a fianco di Alfredo e di chi lotta contro il 41 bis, contro tutte le galere.

0: E veniamo allora al fine settimana con la festa di Blackout al Manituana.
1: Ah, finita la cassetta proprio appena.
0: Ne mettiamo un'altra.
1: Vabbè, intanto ripetiamolo ancora se non l'avete capito, se non lo sapevate. Dal 12 al 14 giugno al Manituana, Blackout Fest. Ogni giorno dalle 17 fino alle ore più piccole della notte. Musica. Vai, play. Scusa. Chi va? Ah. Troppe cassette, troppi fader, troppi tasti da premere, ci siamo confusi.

0: E allora si parte venerdì con un talk, le indomabili storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi, da Super Anti, il primo programma anti-abilista di Blackout. E a seguire iniziamo venerdì con una sfilza di live, Sixa,
1: sono polacchi.
0: Poi West Riviera, Nail Breaker, Gentileschi e Ossia. E poi dei DJ set, Mako Siri e DJ Pisolino, che sembra uscito da una matinée di qualche anno fa.
1: Poi sabato ancora si inizia con la talk Imperialismo Digitale con Dario Guarascio e Dario Di Conzo. E poi live di Swear, Stepmother, Odati, Abstral Compost, Dalila Kairos e Danilo Casti, On Gaines. E poi DJ set, Simona Zamboli e Amara Venier.
0: Invece domenica
1: dalle 16, domenica dalle 16.
0: Domenica dalle 16 si inizia con l'incontro con Francesco Migliaccio e esponenti dell'assemblea antimilitarista, Un mondo in guerra, Torino, fra Luna Park e Città delle Armi.
1: E poi live di Manduria, Calozin, Felinto, Alien State e Wakaka. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Ovviamente tutti i giorni ci sarà cucina, bar, distro, distro della radio, distro di autoproduzioni indipendenti,
0: di tutto, di più.
1: Venite, venite a supportare le libere frequenze di Radio Blackout.
0: Diffidate delle imitazioni.
1: Allora qua la situazione si sta sempre più attufando e distorcendo. Albe, se hai una cassetta da mandare per questi ultimi 23 minuti in compagnia di Mattini XXL, che questa mattina appunto si sta sciogliendo piano piano come dei nastri abbandonati al sole.

0: così, la particolarità del nastro è che non si vede l'onda, non possiamo sapere a che punto siamo, quindi quello che va fatto è questo continuo back and forward, e a noi piace farlo in diretta, così radio verità assoluta.
1: Poi non solo il nastro, anche c'è questo bel fruscio che sentite,
0: che rieta un po' il mare, no?
1: Sì.
0: Ecco, quando non potete andare al mare, che siete a lavorare, vi mettete una bella cassetta vuota in sottofondo, questo white noise in Dolby Surround, e già si sente la brezza.

0: È 8:48 minuti.
1: Ultimo filotto partito con Jason Lamecca, Dove mai?
0: Quei momenti di bootleg su cassetta incomprensibile. Poi di nuovo Eric Moose.
1: Adesso un'altra uscita recente, sempre su cassetta, di Cosimo Querci.

0: Grande confusione qua fra cassette che si confondono, ma comunque confermiamo questo Cosimo Querci. Rimane.
1: Allora la lasciamo svolgere in questi ultimi 11 minuti di trasmissione prima di lasciare lo spazio come di consueto all'info del lunedì. Quindi rimanete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, sostenetele venendo al festival questo weekend, ma se tante volte invece vi capita di vivere in una città diversa da Torino e comunque di avere insomma voglia di rimanere

0: voglia di spostarvi, cioè Torino comunque in qualche modo una città collegata.
1: No, ecco, ma se non vi potete spostare, ma volete comunque sapere che cosa succederà al Blackout Fest, la particolarità di quest'anno è che si torna a trasmettere in diretta con lo studio mobile, quindi tutti i dibattiti e verranno trasmessi parte dei DJ set, alcune trasmissioni trasmetteranno dal vivo direttamente dal Manituana, quindi potete anche rimanere all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout e in qualche modo essere presenti.
0: E non solo, sul sito di Blackout trovate anche un mixtape con diciamo tutte tracce delle band che suoneranno venerdì, sabato e domenica.
1: Senza tracklist, quindi rimane comunque un po' una scatola chiusa.
0: Dovete fidarvi.
1: E quindi venire tutto il tempo, perché se volete trovare quella band che vi è tanto piaciuta nel mixtape, l'unico modo è ascoltarle tutte e poi giungere alle vostre conclusioni. E allora dai, 72 ore di Blackout Fest questo weekend. Venite, partecipate. Basta, abbiamo finito con i nostri pallidi intenti promozionali, non è proprio il nostro, ma comunque potete contare sulla nostra sincerità. E quindi lunedì prossimo non trasmetteremo,
0: no,
1: perché
0: saremo al Manituana a raccogliere
1: i resti,
0: quello che resta della festa di Blackout.
1: E allora dai, ascoltiamo ancora una traccia da questa cassetta di Cosimo Querci uscita l'anno scorso su Quindi Records. E vi salutiamo e ci sentiamo tra due settimane, quindi lunedì 20 giugno più o meno. Buona giornata, rimanete all'ascolto. Ciao.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
7: 34.
8: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
8: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
8: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
8: Le libere frequenze di Radio Blackout.
9: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: noticias de la mañana.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è l'info del lunedì mattina per questo lunedì 8 di giugno 2026, sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
2: Come sempre vi ricordiamo i numeri per interagire con noi al 346 667 3263 WhatsApp, Telegram e Signal o al numero fisso 011 249 5669.
1: E ci potete seguire anche in streaming ovunque voi siate sul sito www.radioblackout.org. E un saluto particolare va come sempre a tutti coloro che sono privati della loro libertà, qualunque sia l'universo concentrazionario in cui sono costretti.

0: Ci farà da compagnia Jola Jazz. E andiamo con la lettura delle prime pagine. Lettura delle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera riporta la notizia nuovo rilancio del cosiddetto risico bancario. Parte la sfida su Monte dei Paschi per il Superpolo. BPM fusione, l'intesa rilancio con Unipol e BPR, tutte sigle che a voi probabilmente non diranno nulla. Diciamo che sostanzialmente c'è uno scontro all'interno del capitalismo italiano con correnti differenti, l'obiettivo di fondo soprattutto il bottino del 13% delle Generali, che è una compagnia assicurativa che detiene gran parte del debito pubblico italiano. Ci sarebbe da approfondire, ma noi andiamo avanti con il resto dei titoli.
1: E come buona parte degli altri quotidiani, il secondo titolo è su la riaccensione, diciamo, del conflitto, dell'escalation fra Israele e Iran. Qua titola: tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah, i leader USA e a Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. Israele e Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta trattate. Di questo ne parleremo un po' nella prima mezz'ora. Abbiamo fatto un po' di riassunto di quello che è successo nelle ultime settimane in Libano, e peraltro, appunto, da segnalare, i titoli di giornali non tengono conto delle ultimissime notizie, di cui vi leggeremo qualcosa dopo le prime pagine, perché chiaramente c'è stata poi la risposta israeliana sull'Iran, una serie di bombardamenti tra Teheran e siti petrolchimici che sono partiti, diciamo, da questa mattina alle 6:30, quindi ovviamente non sono riportate sulle prime pagine.

0: E la Repubblica titola Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca, un titolo che mette insieme un po' tutto. Quello che si evidenzia è la differenza di obiettivi. Trump vuole a tutti i costi un exit strategy dalla situazione complessa in cui si è andato a infilare, mentre invece Netanyahu evidentemente cerca di rompere ogni possibilità di accordo eventuale fra gli Stati Uniti e l'Iran. Di spalla si parla del cosiddetto risico bancario, sfida per Monte dei Paschi fra Intesa e BPM. Messina, che è il CEO di Intesa San Paolo, muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio, e questi sono i CEO del Banco BPM e del Monte dei Paschi.
1: E invece sulla spalla sinistra, no, destra, scusatemi, sulla spalla destra, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev, e questo è un titolo che, sì, a parte l'articolo che è di Molinari, quindi ovviamente non ve lo leggeremo perché sarà agghiacciante, però in generale si riferisce al vertice che c'è stato a Londra tra Macron, Merz e Starmer su... diciamo il piano di aiuti all'Ucraina e diciamo questo inizio di forse negoziato di cui si parla e non si parla tra appunto Ucraina e Russia.
0: Negoziato che è iniziato in maniera, diciamo così, un po' in salita, visto il tono della lettera aperta che Zelensky ha mandato a Putin, sicuramente insomma un tono che non è molto conciliante, infatti gli è stato risposto per le rime, ma evidentemente dietro queste pseudo aperture c'è evidentemente un canale di comunicazione fra Kiev e Mosca.

0: Su come ultimo titolo in basso, sempre sulla Repubblica, titola: senatore di Fratelli d'Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Questa è una notizia appunto che viene riportata solo sulla Repubblica, e una persona appunto ha accusato di stupro un senatore di Fratelli d'Italia, che ha avuto questa prontezza, diciamo, di rispondere dicendo sì che mi denunci pure e poi ci divertiremo. Frasi che ovviamente
1: commento è: io sono un bel ragazzo, lei una normale. Questo è il livello di questo personaggio.

0: E passiamo alla stampa, che peraltro è il giornale che abbiamo acquistato per voi questa mattina, e partiamo così, non cambiamo totalmente argomento, da uno dei titoli appunto in prima pagina, che è: messaggio a Putin, l'Europa non si fida, droni su Chernobyl, incubo senza fine. E in particolare l'articolo che è a pagina 8 della stampa parla appunto di questo vertice di Londra, piano di aiuti e cooperazione all'industria militare con Kiev. Oggi il leader ucraino da Re Carlo, e inizia, diciamo, parlando di questi 5 punti che sono stati sviluppati, diciamo, per una cosiddetta pace duratura in Ucraina, e vengono messi appunto nero su bianco nel comunicato finale di questo vertice di Londra, in cui si chiede un cessate il fuoco immediato, il rispetto della linea attuale del fronte, garanzie di sicurezza per Kiev con il dispiegamento di una forza multinazionale, e beni russi rimangono congelati fino all'accordo definitivo, che andrà sottoposto all'approvazione dei paesi dell'Unione Europea e ovviamente della NATO.
1: Chissà come mai Mosca non accetterà queste proposte, visto che ha sempre parlato, insomma, della sua diffidenza rispetto all'ipotesi che forze multinazionali legate alla NATO possano entrare nel territorio ucraino. E naturalmente, insomma, questi volenterosi stanno cercando di sostituirsi agli Stati Uniti nel sostegno a Kiev, ma di fatto i paesi della NATO sono diventati sostanzialmente il retroterra del fronte, e quindi, insomma, a breve il coinvolgimento sarà sempre più, purtroppo, sempre più diretto.
0: E di nuovo il primo titolo principale è: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. Se il Libano diventa lo scalpo di Bibi, il raid israeliano che ha ucciso il generale Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran.
1: E infatti il presidente libanese Aoun aveva detto esplicitamente che l'Iran sta tenendo in ostaggio il Libano, anzi che il Libano è diventata merce di scambio, e proprio subito dopo che ha detto queste cose l'esercito israeliano ha colpito e ha ucciso un comandante dell'esercito libanese, che sarebbe poi quello deputato a disarmare Hezbollah. Quindi, insomma, la situazione è particolarmente complicata.
0: Poi c'è un articolo veramente pessimo di Morris sugli Ayatollah, pericolo globale, che anche questo non commenteremo, e un articolo alla pagina successiva sul Mossad, Donald e gli amici spioni, in cui si parla appunto del fatto che c'è, diciamo, il Mossad avrebbe spiato Witkoff, se ricordo,
1: sì,
0: perfetto, e quindi appunto portato avanti queste indagini segrete su una serie di, diciamo, figure principali negli Stati Uniti.

E andiamo al Fatto Quotidiano, che naturalmente insiste sulla storia sul caso Minetti, visto che è stato proprio il Fatto Quotidiano a far emergere questa questione. Parla della testimone, tal Graziella, spaventata, lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, e quindi insomma il titolo del Fatto è soprattutto su questo. Poi una donna denuncia un senatore per violenza sessuale a Palazzo Madama, e qui quindi riprende la notizia che abbiamo detto prima su Repubblica. C'è anche la commissione Covid, i consulenti di Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma, e poi la guerra su Monte dei Paschi, Intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti. Il Fatto Quotidiano guarda a questo scontro interno al capitalismo finanziario italiano come appunto uno sgambetto da parte di Intesa rispetto ai progetti del governo, in particolare quelli riguardo il Monte dei Paschi e l'ipotesi leghista del terzo polo bancario.

come notizie sulle prime pagine chiudiamo qui, ma vi leggiamo anche un pezzettino di un articolo che è in continuo aggiornamento da Rai News, più che altro perché è quello, come dire, più aggiornato sul momento, anche se ovviamente come analisi, diciamo, fattuale, non tanto, come dire, per una comprensione di quello che sta effettivamente succedendo da un punto di vista di analisi politica. Abbiamo preparato un riassunto di quello che è accaduto in Libano, diciamo, negli ultimi giorni, per provare ad avere un quadro un po' più chiaro, ma prima di appunto farvi questo riassunto, questo approfondimento, le ultimissime notizie, come accennavamo all'inizio, diciamo, del racconto delle prime pagine, su quello che sta accadendo appunto tra Israele e l'Iran. Israele ha risposto all'attacco iraniano nonostante gli Stati Uniti gli avessero chiesto sostanzialmente di non farlo, per tutelare questa tregua che ovviamente, come dicevamo anche prima, Trump vuole come appunto exit strategy di una guerra che non avrebbe dovuto iniziare, che gli si sta abbastanza ritorcendo contro da un punto di vista anche di supporto, diciamo, elettorale. Quindi Israele ha attaccato, ci sono stati diversi suoni di bombardamenti su Teheran, anche se notizie iraniane dicono che non è stato colpito, diciamo, alcun luogo civile all'interno della capitale. È stato invece colpito un complesso petrolchimico a Moashar, scusate la pessima pronuncia, in cui però appunto dicono non esserci gravi danni e soprattutto nessuna vittima. Quello che sta succedendo negli ultimi proprio minuti è che diciamo una specie di ingresso dello Yemen all'interno di questo scambio, una minaccia del blocco dello stretto di Bab al-Mandab, insieme ovviamente a quello di Hormuz, e gli Houthi, che appunto hanno arriva questa notizia, che hanno interdetto alle navi israeliane proprio la navigazione all'interno del Mar Rosso. Il Qatar sta provando in qualche modo a mediare, per provare a far trovare organizzare, diciamo, un colloquio tra Teheran e Israele per trovare una specie di pace definitiva, e proprio pochi minuti fa l'esercito israeliano ha avvertito che è in corso una terza raffica di missili dall'Iran e ha esortato la popolazione a mettersi al riparo.

0: E intanto il fronte libanese, insomma, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, e siamo già al secondo cessate il fuoco mai rispettato dalle forze israeliane, che continuano ad attaccare, a occupare, a bombardare, e ieri è stato bombardato il quartiere a sud di Daye, che peraltro la nostra libera stampa continua sempre a definire roccaforte di Hezbollah. Peccato che sia invece un quartiere popolare, sì, in maggioranza sciita, ma vorrei vedere chi riesce a stabilire, visto che l'ultimo censimento in Libano è stato fatto nel 1932, chi riesce a stabilire quanti sciiti ci sono in Libano. Comunque, con l'attacco a Beirut, diciamo che ha superato una cosiddetta Israele ha superato tutte le linee rosse, questo ha affermato il comando militare iraniano, e infatti sta rispondendo all'attacco israeliano, e fino ad oggi la zona sud della capitale era rimasta relativamente risparmiata fino ad oggi, nel senso c'era stato, diciamo così, un veto fra virgolette di Trump rispetto alla possibilità per Israele di bombardare questa parte di Beirut. È stata colpita solo due volte dalla metà di aprile, ma in realtà gran parte della popolazione di Daye è scappata per ovvi motivi. Trump ha rivendicato di aver chiesto al premier israeliano di compiere attacchi più chirurgici, come se potessero esistere gli attacchi chirurgici contro Hezbollah, però poco dopo il raid la TV saudita ha riferito che Israele aveva informato gli Stati Uniti. L'escalation è scoppiata nella tarda serata quando l'Iran appunto ha lanciato una serie di ondate di missili, e bisogna dire che una settimana fa l'esercito israeliano, andando ben oltre la linea che era quella del fiume Litani, ha occupato il forte di Beaufort, che è un simbolo sostanzialmente, anche se poi alcuni ambienti dell'esercito israeliano hanno criticato la scelta di Netanyahu, perché voleva soprattutto ottenere un risultato simbolico piuttosto che un risultato invece strategico sul terreno, una mossa che Netanyahu stesso appunto ha definito una svolta decisiva nella guerra contro Hezbollah. C'è ben poco decisivo in tutto questo, considerando anche che i droni di Hezbollah hanno comunque attaccato nuovamente Beaufort.
1: Il cessate il fuoco che dovrebbe esserci, diciamo, tra Israele e Libano dal 17 aprile, cessate il fuoco che è stato sempre nei fatti estremamente unidirezionale, nel senso che Hezbollah per lungo periodo non ha attaccato le posizioni israeliane, quindi in un certo senso rispettando questo cessate il fuoco, mentre Israele ha ovviamente continuato a bombardare e portare avanti questa guerra che mira ad occupare sempre più porzioni del territorio libanese, in particolare nel sud del Libano. Lo dicevamo prima, inizialmente cercando di diciamo occupare fino a questa linea gialla che era il fiume Litani, e che invece ad oggi si è spostata molto più a nord al fiume Zarrani, che è appunto molto più vicina alla città di Beirut e che quindi prevede un ingresso e un'occupazione molto più capillare da parte di Israele di tutto il territorio libanese del sud. Al momento la situazione in Libano è come se il paese fosse sostanzialmente spezzato in due: la zona del sud che è stata abbandonata dall'esercito libanese, che rimane difeso solo da Hezbollah, che quindi è l'unica forza in questo senso in grado di provare a porre un argine all'occupazione israeliana, mentre il centro e il nord del paese si trovano in una situazione di, diciamo, apparente calma. Perché apparente? Perché sappiamo benissimo che in realtà Netanyahu vorrebbe colpire Beirut, cosa che poi effettivamente ha fatto ieri. Nonostante appunto il via libera non dato dagli Stati Uniti, quindi è una cosa che è durata un po' più di tempo, quindi una supposta calma che poi appunto abbiamo visto nelle ultime ore non essere affatto così.
0: E poi continuano i cosiddetti negoziati fra Israele e Libano, negoziati dai quali peraltro sono escluso Hezbollah, e diciamo che Hezbollah è l'unica forza militare che sta difendendo l'integrità del paese, nonostante il generale Aoun parli esplicitamente della necessità di disarmare Hezbollah, anche se non si capisce come l'esercito libanese possa fare un'operazione del genere. E comunque questi questi negoziati che si stanno tenendo a Washington, se non sbaglio, continuano nonostante appunto non ci sia mai stato un reale cessate il fuoco, e Hezbollah è escluso come soggetto da questi negoziati, e tutto il negoziato è costruito in maniera asimmetrica, perché l'ordine e l'obbligo immediato di astenersi da attacchi riguarda esclusivamente Hezbollah, escluso appunto dalle trattative, che dovrebbe ritirare i suoi uomini e le infrastrutture. Ma in realtà il problema di fondo è che Hezbollah richiede una reciprocità, e quindi anche che Israele si ritiri dalle parti del Libano occupato, ma questo appunto non accade. Questi negoziati sono celebrati come un grosso avanzamento nelle relazioni fra i due paesi, perché in realtà fra Israele e il Libano non è mai esistito un trattato di pace, e non è la prima volta che Israele invade il Libano. Lo fece nel 78, lo fece nell'82 quando ci fu Sabra e Shatila, lo fece contro l'OLP e poi lo fece contro Hezbollah, per un supposto equilibrio a livello regionale, ma non vanno però separati questi trattative dal negoziato più ampio fra gli Stati Uniti e l'Iran, cosa su cui l'Iran è stato molto chiaro e insomma ha ribadito la questione con appunto gli attacchi di stamattina.
1: Questo negoziato e questo accordo che era sul piatto di cui appunto bisognerà seguire i prossimi sviluppi a seguito di quello che sta succedendo tra ieri, dall'inizio dei bombardamenti su Beirut e poi la risposta iraniana, ma comunque l'accordo su cui si stava discutendo prevedeva la creazione di fasce, cioè la divisione sostanzialmente del territorio libanese in aree cosiddette pilota, alcune sottoposte al controllo totale dell'esercito libanese, delle quali dovrebbero essere esclusi tutti gli attori armati non statali, e ovviamente questo accordo si riferisce a Hezbollah, ma non fa alcun riferimento esplicito, come dicevamo prima, al fatto che queste aree vengano liberate dall'occupazione dell'esercito israeliano. E su questo c'è stata anche un'esposizione da parte degli Stati Uniti, che si sono dichiarati disponibili e incoraggianti a foreggiare e alimentare l'esercito libanese, che sappiamo essere appunto un esercito debole e che in tantissime regioni, zone del Libano, soprattutto appunto quelle che sono state bombardate nel sud di Beirut, non esercita poi nei fatti alcun tipo di sovranità, in cui invece la popolazione, vuoi per affinità politica o anche solo per il fatto che Hezbollah era l'unica realtà politica che effettivamente c'era, portava avanti un welfare, si occupava della popolazione in quelle regioni, effettivamente poi non è l'autorità libanese a giocare alcun ruolo in quelle regioni.

0: Quindi vi abbiamo fatto un po' un recap di quello che stava succedendo e quello che è successo appunto nelle ultime ore nella regione del Medio Oriente. Abbiamo ancora tutta una serie di articoli di approfondimento su quello che sta accadendo appunto a Gaza, tra Libano, alcuni approfondimenti che però vi centellineremo nel corso di questa ora e mezza ancora di mattinata informativa di Blackout. Abbiamo anche un sacco di dirette, di approfondimenti, di tematiche anche molto variegate questa mattina, quindi sarà, come dire, un po' altalenante fra argomenti diversi. E mentre prepariamo la prossima, cioè la prima in realtà diretta di questa mattina, vi leggiamo un pezzettino di un articolo che è stato pubblicato su Middle East, che racconta come un recente studio israeliano abbia concluso che la calessia a Gaza è stata il risultato di una politica premeditata e non, come dire, una cosa che purtroppo è successa in un contesto di guerra. Questo inizialmente, quando abbiamo letto questo articolo, abbiamo pensato: beh, grazie, questo lo sapevamo benissimo, lo sapevamo dall'inizio del genocidio nel 2023, lo hanno detto tantissime volte tantissime persone dalla Palestina, da Gaza, e come dire, è una cosa estremamente nota nel momento in cui si considera il sionismo nella sua interezza e non solo come un episodio di guerra tra virgolette isolato. Ma diciamo, la parte interessante di questo articolo è che oltre appunto a raccontare come la fame non sia determinata semplicemente dalla disponibilità di cibo, ma proprio dall'accesso che le persone possono avere adesso, quindi diciamo una serie di questo articolo rimette insieme un po' tutte le volte in cui Israele ha deliberatamente affamato, evitando di trasportare aiuti, evitando di far entrare i camion degli aiuti umanitari, eccetera. Ma quello che racconta di interessante, il motivo per cui ve ne stavamo parlando, è che questo studio riporta che il COGAT avrebbe esortato il governo a ridurre a 250 il numero di camion di ingressi umanitari, quindi come alcune parti del governo stiano spingendo su altre proprio per ridurre nei fatti il numero di camion che riescono a entrare. Ma quello che racconta appunto di ancora più interessante è che il mese scorso è stato riportato su un giornale che ben 11 catene di supermercati israeliani hanno generato centinaia di milioni di shekel di entrate dopo essersi aggiudicate un appalto esclusivo per la fornitura di cibo e aiuti a Gaza. Quindi non è solo una pianificazione appunto di come affamare la popolazione, ma poi c'è, come sempre, tutta una parte di interessi economici che ovviamente Israele guadagna gestendo a singhiozzo, come abbiamo visto tante volte, l'ingresso di questi aiuti a Gaza.
1: E allora, abbiamo al telefono, cambiamo argomento, quindi un compagno del Comitato Antirepressione di Milano. Pronto, ci senti? Pronto? Non sentiamo nulla. Pronto? No, evidentemente. Aspetta, pronto? No, è caduta la linea, adesso magari ci riproviamo a chiamarlo. E quindi con lui volevamo affrontare un po' il tema della mobilitazione per Maya, che si trova appunto in carcere in Ungheria per aver partecipato a una manifestazione antifascista, è stata condannata duramente, e non solo, poi lei è detenuta, le autorità tedesche l'avevano estradata illegalmente sostanzialmente in Ungheria, e quindi nel giugno del 2024, e da allora Maya è stata sottoposta anche a isolamento, torture, sorveglianza speciale. È stata appunto condannata proprio perché aveva partecipato nel febbraio 2023 a una mobilitazione contro i neonazisti avvenuti a margine della cosiddetta giornata dell'onore a Budapest. Adesso non so se siamo nuovamente in linea. Pronto? Niente, non si sente nulla, nonostante insomma la linea ci sia.
2: Sì.
1: Ah, eccoti, pronto? Ci senti? Abbiamo sentito una voce, però non so se riusciamo a mantenere il contatto. Pronto? No, mi sa che non ci sente il compagno dall'altra parte del telefono. E quindi diciamo che ci sarà la giornata dell'onore, una manifestazione neonazista sostanzialmente di carattere revisionista, durante la quale i partecipanti glorificano apertamente l'SS e la Wehrmacht, e oltretutto questa marcia fascista è tollerata dallo Stato ungherese, che invece criminalizza la contromanifestazione antifascista, e la Germania si inserisce in questa caccia alle streghe criminalizzando decine di antifascisti e antifasciste, e poi soprattutto ha estradato in maniera praticamente quasi illegale, diciamo così, Maya in Ungheria, dove è stata sottoposta appunto a questo procedimento. Ci sarà una iniziativa per sostenere Maya. Pronto? Vediamo un po' se ci siamo. Pronto?
2: Io non sento niente.
1: Non senti niente? Ai ai ai, perché noi ti sentiamo invece, però mi sa che lui non sente niente.
2: La chiamata è attiva ma non vi sento.
1: Noi ti sentiamo ma tu non ci senti, quindi c'è un problema evidentemente col telefono, che insomma speriamo di riuscire a risolvere a breve. Forse dobbiamo operare in altra maniera, collegandoci con un altro strumento. Purtroppo ogni tanto capita, motivo in più naturalmente per sottoscrivere per Radio Blackout, mettendoci in condizione insomma di avere degli strumenti tecnici che in qualche maniera ci sostengano durante i nostri tentativi contatto con i nostri interlocutori. E noi ci riferivamo all'iniziativa che si terrà davanti al consolato ungherese a Milano venerdì 12 giugno alle 17. Ci sarà appunto un presidio musicale ad alto volume in supporto della campagna Free All Antifas, e quindi anche per significare come questa campagna insomma non sia sola, ma sostenuta dalle iniziative, e soprattutto il cambio di governo in Ungheria non ha per il momento, non si sono visti cambiamenti significativi. Adesso non so se... Pronto?
3: Sì, ciao.
1: Oh, ecco, io ti sentivo in realtà anche prima, tu mi senti?
3: Sì, adesso bene, grazie.
1: Perfetto, siamo riusciti insomma ad ovviare ai nostri problemi tecnici, e quindi insomma facciamo un po' il contesto di questa iniziativa. Allora raccontaci un po' questa iniziativa, che si chiama SBAM Festival, all'interno di SBAM Festival 2026, e un po' com'è nata.
3: Sì, allora nasce nel contesto appunto della campagna Free All Antifas, che appunto da un paio d'anni stiamo provando a sensibilizzare un po' le varie realtà di movimento auto-organizzate e conflittuali a portare una solidarietà concreta rispetto a quello che è il processo di Budapest. In particolare appunto in questi tre giorni in realtà di mobilitazione a Milano, il primo giorno l'abbiamo strutturato in collaborazione con questo festival, che raccoglie una decina di band di musica popolare da tutta Europa, che staranno a Milano appunto per tre giorni. C'è un fitto programma durante venerdì, sabato, domenica, e abbiamo deciso di caratterizzare, in cui appunto ogni giorno, no, un po' è caratterizzato andando a seguire quelle che sono poi delle lotte, delle rivendicazioni sia a livello locale che non solo, e appunto venerdì abbiamo deciso di essere al consolato ungherese. Questo un po' perché purtroppo ricorrono due tristi anniversari a giugno. Uno è quello appunto della carcerazione di Maya, che oramai si trova in carcere in Ungheria da quasi due anni, a fine giugno saranno due anni, e soprattutto appunto l'anno scorso, dopo il primo anno di carcere in Ungheria, ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame che è durato, che è iniziato proprio appunto il 5 di giugno del 2025 e che è durato ben 40 giorni con degli effetti, diciamo, abbastanza importanti poi su quella che era stata la salute di Maia. Come sappiamo, nel frattempo per Maia è arrivato il primo grado di giudizio per Maia Gabrian, e in particolare appunto Maia è stata condannata poi a 8 anni. Diciamo che sono molti, ancora sconta una gravissima carcerazione preventiva, veramente di una lunghezza, no, fuori appunto da quello dall'ordinario, e però diciamo che rispetto alla richiesta di PM di 24 anni si è notata appunto un grosso ridimensionamento. Purtroppo diciamo che non è solamente la situazione di Maia che ci preoccupa, che poi appunto ha portato un po' la campagna in Italia, soprattutto su Milano col Comitato Antirepressione, a creare questi 3 giorni di mobilitazione. È stato poi anche la situazione di Gabri, di Gino, che adesso appunto Gabri il 10, Gino il 17 avranno l'udienza a Parigi contro la loro richiesta di estradizione, Gino richiesta dalla Germania, invece Zaid richiesta proprio dall'Ungheria, e per cui ecco monitoriamo anche quella situazione, nonostante loro siano sostanzialmente a piede libero, e poi ricordiamo che ci sono ancora 6 compagni e compagni che si trovano in carcere in Germania. Tra l'altro appunto nelle scorse settimane abbiamo un po' anche documentato quello che avviene, no, in Germania, dove nonostante le situazioni delle carceri vengano, no, vendute come migliori, però poi invece andiamo a vedere che c'è un forte accanimento repressivo soprattutto nei loro confronti, proprio come detenuti politici, e quindi vediamo che anche lì non possiamo sicuramente abbassare la guardia, e anche in Germania è stato chiamato proprio delle giornate di mobilitazione a fine giugno, e di pressione sia rispetto al governo tedesco che a quello ungherese.
1: Certo, poi abbiamo dei ricordi molto vivi, insomma, della condizione carceraria in Germania, mi riferisco a Stammheim e dintorni, ma il cambio di governo in Ungheria non ha in realtà influito assolutamente nulla sulla situazione dei compagni.
3: In quel momento no, noi eravamo da subito appunto un po' scettici, seppur speranzosi, di una possibilità di cambiamento. Sembra che la richiesta del processo di appello per Maia non partirà prima dell'estate, e al momento non ci sono state forti dichiarazioni o tantomeno atti che vadano in una direzione che possa far sperare a un cambio radicale di quella che è l'impostazione di questo processo. Soprattutto ecco, le richieste della Germania rimangono molto forti, anche la Germania non ha fatto nessun atto per poi, no, richiedere l'estradizione a sua volta di Maia, e per cui diciamo che purtroppo tutto si sconta sulla pelle di Maia, dove appunto sta pagando poi questo prezzo molto alto rispetto a questo accanimento politico che c'è rispetto alla criminalizzazione di tutto il movimento antifascista.
1: Bene, vogliamo ricordare l'appuntamento di venerdì.
3: Noi saremo appunto per ben 3 giorni in realtà mobilitati su Milano. Venerdì dalle 17 saremo al consolato ungherese a Missori, appunto per un presidio, speriamo, festoso, partecipato e anche rumoroso nei confronti appunto del governo ungherese, non solo. È prevista una TAZ per sabato dal pomeriggio, ci sarà tutta una lunga giornata con momenti sia di approfondimento che poi musicali, con DJ set addirittura fino a tardi, e domenica saremo invece in occasione del festival per i 25 anni del cantiere. Saremo con Zero Calcare, che presenterà appunto ancora a Milano il fumetto Nel Nido dei Serpenti, che parlava proprio della situazione di Maia, in cui racconteremo poi appunto anche come sta andando la campagna e come sta andando il processo anche domenica pomeriggio.
1: Bene, io ti ringrazio del tuo contributo e naturalmente seguiremo le vicende. Grazie ancora, alla prossima occasione.
3: Ciao, sì, sul canale Telegram e sul blog trovate tutto. Grazie.
1: Ciao.

0: Bene, dopo questa canzone veramente tamarra, che scusate se ho messo, ma è molto divertente.
1: Era in tema. Siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina 9:45. Un po' di notizie, anzi, un articolo che noi prendiamo da Plus 972, che è una rivista israeliana, israelo-palestinese, possiamo dirlo, è molto interessante, che ci parla dell'assedio di Israele.

0: proteine degli abitanti del campo sono diminuiti rapidamente, peggiorando la loro capacità di trattenere i liquidi. Dal 7 ottobre 2023 Israele ha limitato l'ingresso di medicinali e ha impedito alle ONG internazionali di consegnare forniture mediche alla striscia, e anche dopo l'annuncio di un cessate il fuoco lo scorso ottobre, Israele ha continuato a bloccare gli aiuti a partire da questo mese. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, il 47% dei medicinali essenziali, il 59% delle forniture mediche, l'87% dei materiali di test di laboratorio sono esauriti. Solo nei primi 4 mesi del 2026, secondo le Nazioni Unite, ci sono stati oltre 70.000 casi di infestazioni in tutta Gaza, dove i parassiti vivono sulla pelle, sotto la pelle, e diventano un vettore per le malattie. E più dell'80% dei siti di spostamento riporta parassiti visibili insieme a infezioni della pelle dilaganti come scabbia, pidocchi, cimici, mentre Save the Children ha recentemente osservato che 2 bambini su 3 a Gaza vivono in siti di sfollamento afflitti da questi rischi.
1: La situazione ambientale purtroppo è in grave deterioramento dall'inizio della guerra e continua ancora. La crisi ha ormai raggiunto il suo picco, anche se il problema esisteva già nel 2024 e nel 2025. La portata delle infestazioni di questa estate non ha precedenti. Le alte temperature hanno accelerato la riproduzione di insetti roditori, mentre centinaia di migliaia di tonnellate di spazzatura non raccolte si sono ammucchiate intorno alla tenda a causa di attrezzature distrutte. Questo appunto leggiamo dall'articolo, che continua dicendo che appunto un altro grave problema è proprio legato alla distruzione delle infrastrutture fognarie da parte di Israele, che ovviamente hanno ulteriormente peggiorato le condizioni delle persone che stanno a Gaza. L'assedio israeliano in corso ha lasciato il mercato locale anche senza i materiali necessari per poi poter combattere queste infestazioni da roditori. E di nuovo l'articolo dice: i sistemi di depurazione danneggiati hanno creato pozzi di acque reflue stagnanti che fungono da terreno fertile per appunto parassiti, e le macerie diffuse sono diventate un habitat naturale per i ratti. Le restrizioni all'ingresso di pesticidi e esche velenose hanno reso poi quasi impossibile un controllo efficace.
0: I roditori hanno rosicchiato gli arti dei bambini addormentati, danneggiando gli affetti personali, i vestiti. Sono notizie di specie di roditori che non si vedevano, altri invece originari della striscia, alcuni che ipotizzano che l'esercito israeliano li abbia portate durante la guerra. I morsi di insetti sono diventati il problema più diffuso, soprattutto nell'area di Al-Mawasi, di Khan Yunis e Abub, dove i bambini sono purtroppo particolarmente vulnerabili, perché chiaramente poi si arrivano le infezioni batteriche e le complicazioni. E naturalmente c'è anche l'infestazione, appunto, come dicevamo, di pidocchi, l'aumento dei casi di scabbia, che chiaramente sono facilitati dal sovraffollamento dei rifugiati. Uno dei coordinatori medici di Gaza presso appunto Medici Senza Frontiere, la striscia rimane in preda a una crisi umanitaria completamente artificiale e ingegnerizzata, causata sostanzialmente dal blocco di Israele, nonostante chiaramente l'annuncio del cessate il fuoco di oltre 7 mesi fa, perché più della metà dei farmaci per le malattie croniche sono esaurite, le forniture essenziali di medicazione delle ferite sono scarse, gli unguenti topici usati per curare le malattie della pelle continuano a essere bloccati da Israele senza spiegazioni. Il blocco non solo ha causato gravi carenze di attrezzature mediche e chiaramente di personale, ma anche limitato l'accesso all'acqua pulita, e secondo Medici Senza Frontiere Israele ha distrutto e danneggiato il 90% delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie della striscia, che l'organizzazione descrive come una forma di punizione collettiva. Durante la guerra Israele ha anche impedito l'ingresso di materiali necessari a trattare correttamente l'acqua, lasciando Medici Senza Frontiere a costruire impianti di trattamento dell'acqua ad osmosi inversa, improvvisati e con parti recuperati, alimentati da un generatore. E quindi questa unità purifica le acque sotterranee contaminate da sale, sporco e liquami e produce 5 milioni di litri di acqua potabile ogni giorno, ma è chiaramente una cosa provvisoria.
1: Sì, il motivo per cui vi abbiamo letto sia questo articolo che quello precedente non è tanto, cioè sicuramente danno uno spaccato di quello che è la quotidianità a Gaza, però non tanto appunto per, come dire, una forma, no, di descrizione quasi pornografica del dolore, né tantomeno, come dire, per vittimizzare la popolazione di Gaza.

0: Ma un po' alcuni pezzi di questo articolo lo dicono, ma come anche quello precedente, cioè è una descrizione utile sempre per ricordarci che, di nuovo, non è una guerra, è un genocidio, ed è un genocidio, come dice, artificiale e ingegnerizzato. Cioè ogni passaggio, ogni cosa che entra o non esce da Gaza, ogni decisione presa dall'IDF o dal governo israeliano rispetto a quel tipo di medicinale che entra, che non entra, come diceva l'articolo, l'antiparassitario, diciamo, per l'acqua o per difendersi dai ratti, sono tutti degli strumenti di tortura e violenza volti a fare in modo che le persone che tuttora vivono, e quindi in questo senso resistono a Gaza, siano spinte sempre di più ad allontanarsi per le condizioni, come dire, invivibili in cui Israele appositamente crea. Quindi non è, cioè, sicuramente sono, come dire, delle cose che succedono in contesti di guerra, ma in questo caso specifico non è questo quello che raccontano questi articoli, ma è proprio la pianificazione di, come dire, di questi strumenti, appunto, di violenza.
1: Sì, è una condizione che comunque questi articoli descrivono, e innanzitutto descrivono come cose che stanno accadendo adesso, nonostante quello che la stampa quotidiana e le televisioni ci fanno credere, che lì a Gaza non ci sia più in atto il genocidio, e soprattutto queste condizioni non sono dovuti alla casualità, ma fanno parte proprio di un progetto globale di Israele, che si inserisce all'interno di un ipotesi colonialista e di un tentativo esplicito di genocidio e cancellazione del popolo palestinese, che ha proprio in queste cose fattuali le proprie articolazioni. Quindi, insomma, noi le registriamo e ve le raccontiamo proprio per farvi comprendere quali sono le dinamiche reali di quello che sta accadendo.

0: E quindi sempre l'info lunedì mattina, un altro articolo che abbiamo reperito riguardo il dispiegamento da parte di Israele di unità militari d'élite e di intelligence in Azerbaigian durante la guerra in Iran, contro l'Iran. Secondo alcune fonti informate, Israele avrebbe segretamente dispiegato unità militari d'élite e personale dell'intelligence in Azerbaigian durante la guerra con l'Iran, nell'ambito di una rete di siti clandestini in varie aree del Medio Oriente, utilizzati per facilitare operazioni contro Teheran. Le forze avrebbero operato da diverse località del sud dell'Azerbaigian, vicino al confine settentrionale iraniano e nel punto più vicino, a circa 60 miglia dalla città di Tabriz nel nord dell'Iran, che Israele avrebbe colpito durante il conflitto. Secondo due delle fonti, nella stessa area sarebbero stati impiegati anche reparti di comando speciali impegnati in attività di raccolta di informazioni, operazioni con droni, offrendo a Israele una posizione avanzata per monitorare il territorio iraniano settentrionale. L'operazione segreta in Azerbaigian, riportata dalla CNN, sarebbe una delle diverse operazioni posizioni militari mantenute da Israele in Medio Oriente, evidenziando l'ampiezza della sua capacità operativa e il ruolo dei paesi vicino all'Iran nel conflitto. E infatti siti simili sarebbero stati utilizzati anche in Iraq, negli Emirati Arabi Uniti e nel Somaliland, costituendo una rete più ampia di basi clandestine, concepite in origine come possibili unità di evacuazione o soccorso, e poi sono diventate invece delle piattaforme operative di intelligence e supporto militare. E questi posizionamenti avrebbero permesso alle forze israeliane di operare lungo i confini meridionali, occidentali e settentrionali dell'Iran, ampliando significativamente la profondità delle operazioni militari e sostenendo attacchi ripetuti su obiettivi all'interno del paese. E il contingente in Azerbaigian sarebbe composto da alcune decine di militari, anche membri delle forze speciali. L'ambasciata azera negli Stati Uniti ha respinto queste accuse, ma la CNN ha contattato l'ufficio del primo ministro israeliano che le forze di difesa israeliane per un commento, ma non sono arrivati questi commenti. E poi anche in Somaliland le stesse fonti avrebbero fornito una base operativa utile per i voli e il supporto logistico a lungo raggio, mentre Israele avrebbe consolidato la propria presenza in diverse aree strategiche.
1: Di nuovo un rapido cambio di argomento. Dovremmo essere in diretta con il giornalista Lorenzo Tecleme. Ciao, ci senti? Ciao, ci senti? Ciao Lorenzo, ci senti? No, non ci senti, allora richiamiamo dal cellulare. Nel frattempo vi lasciamo di nuovo con un goccino di musica.

0: quindi mentre aspettiamo, cioè di rimetterci in contatto con il nostro interlocutore, di cambiare quindi argomento, continuiamo la lettura di questo articolo. Le forze israeliane avrebbero quindi mantenuto due siti segreti in Iraq, utilizzati per supporto logistico e possibili operazioni di ricerca e soccorso. Baghdad ha negato e poi ha Israele dispiegato sistemi di difesa aerea, anche Iron, incluso anche l'Iron Dome, negli Emirati Arabi Uniti, insieme al personale necessario per la loro operatività. E quindi ha una rete avanzata di punti di osservazione e anche di attacco nei confronti dell'Iran, e questo dimostra anche l'estensione militare di Israele nella sua ottica appunto di potenza militare dell'area. Però adesso dovremmo aver risolto il problema tecnico.
1: Dovremmo essere in collegamento con Lorenzo Teclem, giornalista. Ciao, ci senti? Ciao, ci senti?
2: Sì, io vi sento bene.
1: Oh, ok, ce l'abbiamo fatta, benissimo. Perfetto, allora intanto benvenuto sui microfoni di Radio Blackout. Ci siamo già sentiti in realtà qualche volta proprio attraverso questi microfoni per parlare di un tema di cui, diciamo, non parliamo molto spesso in radio, cioè parlando di sostanzialmente di crisi climatica e di tutto quello che è adesso collegato. E quindi intanto appunto benvenuto e grazie di essere con noi. Quello che ti volevamo chiedere è un po', diciamo, di aiutarci a fare un po' un ragionamento, nel senso che quello che abbiamo visto è che negli ultimi mesi tanta dell'attenzione dell'opinione pubblica, giornali, telegiornali eccetera, si è ovviamente spostata dalle questioni climatiche con l'obiettivo appunto di focalizzarsi su guerre, crisi economica, tensioni geopolitiche eccetera eccetera, cose assolutamente, come dire, normalissime in un contesto appunto sempre più instabile, sempre più complesso anche da comprendere, che si sta anche vedendo, come dire, sta facendo vedere i suoi effetti anche sulla vita nostra di tutti i giorni qui. Tuttavia comunque come dire, il problema del riscaldamento globale, del cambiamento climatico continua ad accelerare. È stato peraltro questo un anno, poi siamo a metà, però sia questo che lo scorso, come dire, due anni perfettamente in linea con le tendenze dei modelli climatici, che prevedono appunto eventi estremi sempre più devastanti, temperature sempre più alte con tutto quello che ne comporta, quindi siccità, incendi e tutte le preoccupazioni che sono anche legate al ritorno del Niño, che peraltro, come al solito, da un punto di vista giornalistico viene presentato come qualcosa di da un lato inaspettato, dall'altro estremamente catastrofico. Stamattina sulla Stampa parlavano di Godzilla e il Niño, che insomma veramente poco decoroso. E quindi, diciamo, la prima domanda che volevamo farti è un po' su questo, quindi come riuscire a continuare a parlare di crisi climatica in un contesto appunto in cui l'attenzione si è spostata, guerra e instabilità economica, tenendo, come dire, assolutamente presente che le due cose non sono minimamente scollegate, ma sono parte, come dire, dello stesso problema.
2: Esatto, la sfida è proprio un po' quella di collegare i puntini. La crisi climatica, ahimè, ci dà un grande aiuto nel parlare di lei, cioè che la realtà, per quanto dal punto di vista dell'agenda politica e mediatica se ne parli sempre meno, ci sia sempre meno attenzione, ci sia un po' la scommessa politica da parte di tanti attori diversi di farci dimenticare di questo tema, e poi, come dire, poi esistono anche i fatti, poi esiste la vita vera. Esiste dal punto di vista strettamente climatico, stiamo entrando in un'estate che si preannuncia piuttosto calda, si preannuncia calda per l'incontro tra un fenomeno naturale come il Niño e un fenomeno invece antropico provocato da attività umane, che è la crisi climatica. Leggevo che a Torino c'è stato il maggio più caldo della storia, si sono superati i record. Ecco, questa è la realtà, è una realtà che le persone vivono, caldo estremo soprattutto in città. Pensate cosa significa per le persone fragili, per le persone anziane, per le persone fragili e più povere, che per esempio non hanno accesso all'aria condizionata e che quindi sono più a rischio. Ecco, questo è il primo alleato nel parlare della crisi climatica, la sua tragicità, la sua concretezza. Vale per le ondate di caldo estive, ma vale per la siccità, questo soprattutto nel meridione d'Italia, o vale per gli eventi meteorologici estremi. Una delle conseguenze del Niño potrebbe essere, o meglio dell'incontro fra il Niño e crisi climatica, che poi a settembre-ottobre c'è più energia in qualche modo accumulata, che potrebbe trasformarsi in tempeste come quella della Dana di Valencia, no, di pochi anni fa, o quelle che abbiamo visto in Emilia Romagna. Il secondo elemento poi è unire i puntini della realtà anche politica. Se il colpo pesante alla transizione ecologica ed energetica è stato la guerra in Ucraina del 2022, l'invasione russa del 2022, quando si è passati al parlare di transizione energetica al parlare di sicurezza energetica. Il messaggio dei governi in quel momento, delle grandi aziende in Italia, penso in particolare ad Eni, ricordiamo i viaggi di Descalzi in giro per l'Africa e l'Oriente Medio, era quello di vabbè, non possiamo occuparci troppo di transizione energetica, di decarbonizzare, perché c'è la guerra, perché dobbiamo assicurarci quanto più combustibile possibile, se fossile non fa niente, per stare al sicuro. Fateci comprare il gas dal Qatar, il GNL dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e vedrete che così vi manteniamo al sicuro. Ecco, pochi anni dopo questa narrazione è totalmente smentita dalla guerra in Iran. Sono bastati pochi anni perché un'altra guerra, che coinvolge tra l'altro in parte almeno gli stessi attori, ha fatto sì che quelle riserve energetiche, che erano sicurissime, a cui non potevamo rinunciare e per i quali abbiamo speso un sacco di soldi pubblici, tra l'altro, sono bloccate dallo stretto di Hormuz. Ecco, in questo senso la transizione ecologica, quel pezzo di transizione ecologica che è la transizione energetica, oggi non è solo un modo per rispondere alla crisi climatica, ma anche un modo per essere più sovrani, per essere più indipendenti, per far sì che per pagare le bollette non dobbiamo guardare se Trump ha aperto Hormuz oppure se ha bombardato Teheran ogni mattina. Questi due elementi, la realtà climatica in senso stretto e la consapevolezza che in questo momento la transizione energetica è la scelta più intelligente non solo dal punto di vista climatico, mi sembrano un po' i due elementi chiavi per rispondere alla tua domanda.
1: Sì, ti ringrazio. Peraltro, mentre parlavi, appunto, ci è venuto proprio in mente questa contraddizione che in realtà nei fatti non lo è, come spiegavi bene tu, ma che viene sempre strumentalmente presentata come contraddizione, cioè tra transizione, cioè costo della decarbonizzazione, risorse rinnovabili, eccetera, e invece arrivare alla fine del mese come se fossero due opzioni tra cui scegliere, completamente, come dire, in contrapposizione, quando invece, cioè così ci vengono presentate, quando invece, come dicevi tu, dovrebbero andare proprio nella stessa direzione. È un po' il dibattito che abbiamo visto nell'ultima settimana, tra appunto le deroghe o non deroghe richieste dal governo all'Unione Europea, che dovevano essere appunto per il governo dei fondi utilizzati per ridurre il costo del carburante, quindi il taglio delle accise, eccetera, che quindi poi si riflette sulla vita effettivamente quotidiana delle persone, e invece questi vincoli alla transizione che di nuovo, come dire, hanno presentato la scelta tra fine del mese, arrivare alla fine del mese, crisi climatica, come se fossero in opposizione. E un po' proprio su questa scia volevamo chiederti una cosa che ci ha abbastanza incuriositi e che abbiamo letto appunto qualche articolo nell'ultima settimana, ed è rispetto al Global Justice Report elaborati dagli economisti del World Inequality Lab, tra cui appunto Thomas Piketty, che propone una profonda, diciamo, trasformazione dell'economia globale entro 2100, con l'obiettivo di evitare questa catastrofe appunto tra ambientale e sociale. Una serie di misure, tipo una forte tassazione dei patrimoni, aliquote molto elevate per i redditi più alti, riduzione dell'orario di lavoro, forme di reddito universale, eccetera, e quindi e poi la creazione appunto di questi fondi per finanziare questa transizione ecologica. Quindi volevamo chiederti se ti va di raccontarci qualcosa in più in un, come dire, in un report che sembra appianare invece questa finta contraddizione tra appunto fine del mese e crisi climatica.
2: Sì, la cosa interessante del report di Piketty e soci è che fa un lavoro che sempre più a fatica riusciamo a fare, cioè restituirci l'ottimismo e, se volete, restituirci l'utopia, però l'utopia concreta, non quella del lontanissimo sol dell'avvenire, ma quella, insomma, che una persona può sperare di vedere realizzata nella sua vita e che quindi può anche impegnarsi e mobilitarsi per vederla realizzare. Ci siamo un po' abituati all'opposto, ci siamo un po' abituati a parlare delle distopie e al massimo di cercare di evitare quelle peggiori, vale anche per la crisi climatica che sta dando un processo di peggioramento. È interessante quel report perché invece ci dà qualcosa per lottare anche in senso positivo. Sostanzialmente quel gruppo di economisti dice che entro il 2100 noi dobbiamo fare due cose o cambiare due cose. Primo, operare un enorme trasferimento di ricchezza, la fascia più ricca della popolazione, l'1% più ricco deve passare dall'avere il 6% della ricchezza globale ad avere il 0,3%, e il 20% più, il 30% più povero della popolazione deve arrivare ad avere, non ricordo più quale percentuale, insomma diverse decine di punti percentuali contro i pochi punti percentuali che ha ora, operare questo grande trasferimento di ricchezza dall'alto verso il basso, e dall'altra pianificare, ecco, riportare un po' la pianificazione dell'economia, non necessariamente nel senso sovietico del termine, ma per intenderci dare un forte indirizzo pubblico all'economia per disinvestire su certi settori che sono i settori inquinanti, quindi il fossile, quindi le armi, quindi i settori che riteniamo meno necessari alla società e che hanno un più maggiore impatto ecologico, e investire invece sui settori necessari, quindi quelli della transizione, l'eolico, il solare, il trasporto pubblico, eccetera, eccetera, ma anche poi i settori della cura, ecco, anche se poi loro non li chiamano così, quindi un aumento enorme della spesa in sanità, anche fronte all'aumento, all'invecchiamento della popolazione in Occidente, un aumento enorme della spesa in istruzione, anche di fronte all'aumento della popolazione giovane dall'altra parte del mondo e che ha bisogno di essere istruita. L'idea è che quindi si accompagnino, come dire, la riduzione delle disuguaglianze, lo stare bene, con la riduzione delle emissioni fino al loro azzeramento e la transizione ecologica e climatica. Dicevo l'utopia, l'utopia non è solo avere più soldi in tasca e non avere, come dire, il disastro climatico attorno, che pure, permettetevi, non è poco, ma è proprio un cambiare radicalmente grazie a questa redistribuzione di ricchezza, grazie alle nuove tecnologie, e sono abbastanza tecno-ottimisti nel senso buono in questo loro, e grazie a questa pianificazione statale e democratica, per esempio si dice al 2100 l'obiettivo è arrivare a una settimana lavorativa di 2 giorni e mezzo, 3 in media, ecco, pensate quanto sarebbe diversa, mi permetto di dire, un più piacevole tra vita con una settimana lavorativa di 2 giorni e mezzo, 3, con un salario medio lordo mondiale di 5.000 dollari lordi al mese. Ecco, il loro piano è questo, per arrivarci, come dire, fra l'oggi e questa roba qua c'è un'enorme distanza, però sembra un piano attraente e che, come dicevi tu, rompe questa dicotomia.
1: Sì, grazie. In effetti è sempre un po' un problema anche quando si comunica sulla crisi climatica, che sembra di fare l'elenco della sagra delle sfighe, che effettivamente è così, però poi non ha, come dire, poi per tutti i bias cognitivi che esistono diventa poi molto difficile passare da quello che sta succedendo a che cosa possiamo fare, poi appunto in un contesto in cui cioè da genocidi e ecocidi che ci circondano, sicuramente riuscire a immaginare un qualcosa di diverso è uno sforzo che vale la pena di fare, e anche, come dire, di raccontare un po', per dare questa vena di slancio, di ottimismo. E dunque io ti farei l'ultima domanda, se hai ancora 5 minuti.
2: Certo.
1: Ok, perché ho letto un tuo articolo pubblicato su Valori, in cui si parla di un recente studio internazionale che suggerisce che molte di quelle politiche, diciamo, tradizionalmente associate a quel concetto, diciamo, di decrescita, che sono un po' alcune anche di quelle che ci stavi raccontando prima di questo Global Justice Report, tra cui appunto la ridistribuzione della ricchezza, limitazione dei consumi, fino a appunto anche una riduzione del peso poi delle attività che hanno un'alta intensità di emissioni. Ecco, tutte queste misure raccolgono nei fatti un forte consenso tra i cittadini e le cittadine quando vengono presentate nel merito, ma c'è un po' un dibattito, diciamo, rispetto ai termini con cui viene presentata. Quindi questo studio era soprattutto su Stati Uniti e UK, e ragionava sull'accostamento del termine ecosocialismo rispetto a, invece, appunto, il consueto termine legato alla decrescita, e di come sembra che, almeno in quei contesti là, parlare di decrescita non sia la cosa più utile, ecco, ma invece parlare di ecosocialismo sì. E quindi mi domandavo un po', invece, in un contesto come l'Italia, se ha senso porsi un quesito simile, e se può avere, come dire, una risposta simile oppure no.
2: Sì, quello studio che ha fatto da ricercatori dell'Autonoma di Barcellona e dell'Università di Londra, la London School of Economics, è veramente uno strumento di lavoro pensato per attivisti, per politici, campaigners, giornalisti d'aria e così via. È fatto sul Regno Unito e Stati Uniti, e hanno fatto esattamente il lavoro che dici, cioè proporre delle idee e poi proporre delle etichette, vedere come si relazionano, che che gradimento trovano nei gruppi su cui si è fatto il sondaggio. Questo gruppo di ricerca ha proposto prima una serie di idee genericamente legate al mondo della post-crescita, decrescita, che dir si voglia, con, diciamo, tasse sui più ricchi, blocco, riduzione di alcune attività particolarmente inquinanti, blocco, riduzione di alcune attività di lusso inquinanti, quindi sono i jet privati, eccetera, eccetera, agricoltori di prossimità, una serie di cose, e si è visto che hanno un grande
3: consenso. Nel Regno Unito il 92% delle persone nell'insieme è favorevole a questo pacchetto, negli Stati Uniti il 71%. Quando poi gli hanno chiesto separatamente invece che cosa pensi della, aggiungi etichetta, cosa pensi della decrescita, cosa pensi del socialismo, cosa pensi dell'ecosocialismo, eccetera, eccetera, la percentuale cambia. Moltissime delle persone che sono dette favorevoli a questi pacchetti di misure e che nell'insieme sono decrescitiste, avevano un'opinione pessima della decrescita. Nel Regno Unito il 92% è favorevole a queste idee, ma solo il 26% è favorevole alla decrescita. È una questione quindi in qualche modo semantica. Hanno anche poi provato con altri gruppi a fare le cose assieme, cioè a proporre le idee, in un caso chiamandole decrescita, poi in un altro gruppo hanno chiamato ecosocialismo, eccetera, eccetera. I risultati sono più o meno simili. Cosa hanno trovato? Che il termine decrescita ed equivalenti spaventa, ed è un termine utile nel campo accademico, ma rischioso da usare, complicato da usare al di fuori dell'accademia, proprio delle bolle ristrette dell'attivismo, e che invece altri termini riescono ad esprimere lo stesso concetto in un modo molto più comprensibile, molto più attraente, in particolare i termini economia del benessere ed ecosocialismo. I ricercatori, Ikel in particolare, uno dei ricercatori, uno dei grandi teorici della post-crescita, suggerisce personalmente di usare ecosocialismo, perché dice decrescita è troppo poco popolare, economia del benessere è un termine un po' troppo vago che può essere facilmente preso dall'avversario, sostanzialmente il significato suo piacimento. Ecosocialismo è quella parola chiaramente nostra, chiaramente carica del significato che gli vogliamo dare, e che però almeno nel Regno Unito e negli Stati Uniti è molto popolare, riscuote successo tra la gente. Ora c'è sempre un lavoro di traduzione da fare in Regno Unito e Stati Uniti. Socialismo è a suo modo una parola nuova, è a suo modo una parola cool. Questa cosa in Italia c'è meno, in un paese che aveva già 100 anni fa un grande partito socialista, c'è tutta una fascia di popolazione per cui, non so, socialismo pensa a Craxi piuttosto che pensare alla distribuzione della ricchezza. Quindi forse sarebbe interessante rifarlo in Italia in questo studio e capire quale parole funzionano da noi, ma secondo me è l'approccio che ci dobbiamo portare a casa. Sono convinto che in Italia l'impopolarità della parola decrescita sia tal quale, ma soprattutto questo approccio qua di non solo trovare le parole più adatte per descrivere i concetti fra di noi, ma poi anche trovare le parole più adatte per descriverle alle persone comuni, per raccontarle al nostro migliore amico che non si occupa di politica o a nostra zia, ecco, questa cosa qua è un approccio che dobbiamo portarci a casa anche noi.
1: Bene, io ti ringrazio tantissimo, peraltro appunto è stata una bella occasione per parlare di qualcosa di cui non spesso parliamo attraverso questi microfoni, e di farlo appunto anche ragionando un po' su quello che dicevi, quindi soprattutto attraverso, come dire, canali liberi come quelli di Radio Blackout, ragionare insieme su come iniziare a pensare a questi temi, su come proporli, su come parlarne anche appunto dalla radio a nostra zia al pranzo di Natale. Quindi io ti ringrazio molto e ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, o se vuoi lanciare, non so, qualche canale di informazione o qualcosa che secondo te può essere interessante.
3: Solo questo, quest'estate, lo dico proprio come appello a chi ascolta, puriticizziamo le nostre sensazioni. Non vuol dire che ogni volta che fa caldo, ogni volta che piove, crisi climatica. C'è il lavoro degli scienziati, che è indispensabile, che attribuiscono di volta in volta gli eventi, anche quelli estremi, cercando più o meno responsabilità della crisi climatica. Ma le nostre sensazioni, la nostra pancia, mettetela così, sono uno strumento, uno degli strumenti che abbiamo di osservazione della realtà, non vanno disdegnate. Se e quando quest'estate ci troveremo a boccheggiare per il caldo, magari in modo inusuale, magari in un modo, perché a memoria storica, diciamo che 20, 30, 40 anni fa non era affatto così frequente, ora lo è molto di più, fermiamoci un secondo a riflettere sul perché e chiediamoci anche cosa possiamo fare per migliorare le cose.
1: Grazie mille. Allora ci sentiamo presto.
3: Ah, una buona giornata.
1: Grazie anche a te, ciao.

this is where I'm meant to be.

Sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è l'info del lunedì mattina. Questi erano gli Ezra Collective, Victory Dance.

0: E dovremmo essere in diretta con Sara di Torino per casa. Ciao, ci senti? Aspetta, aspetta, ho fatto casino io. Ok, adesso ci senti? Ok, perfetto, scusate. Piccoli problemi tecnici che oggi non ci funziona il telefono, quindi è un accrocchio di altre cose. Allora, siamo appunto in collegamento con Sara di Torino per Gaza per rilanciare il presidio che è stato chiamato proprio dal Comitato Torino per Gaza per questo pomeriggio alle ore 17 in Corso Inghilterra 7 per contestare Sinistra per Israele, che a quanto pare ha organizzato un convegno, se dico correttamente, in cui problematicizza Netanyahu, diciamo, come nemico unico, senza tenere conto ovviamente che il problema è ovviamente l'ideologia sionista e quello che questo porta avanti.
1: Esatto, sì, oggi chiamata un po', scusate, chiamata un po' all'ultimo, perché abbiamo visto questa chiamata di Sinistra per Israele ieri sui social, abbiamo valutato, insomma, abbastanza stretto giro che fosse necessario opporsi anche a questo tipo di evento che potrei definire revisionista, non lo so, nel senso che come accennavi. Il punto per loro è quello di cercare di riabilitare il buon nome di Israele, cercando di far ricadere un po' tutte le responsabilità rispetto al genocidio del popolo palestinese e dall'altro lato anche della guerra globale a cui ci stanno costringendo sostanzialmente con tutti i governi assolutamente servi del progetto sionista. Quindi nel momento in cui il mondo si rende conto di che minaccia rappresenta questo progetto coloniale di assedio, di apartheid, Sinistra per Israele, no, tenta la mossa, quella riformista, per provare a convincere le persone che Israele continua ad essere la vera democrazia del Medio Oriente, ma c'è un brutto e cattivo chiamato Netanyahu, che governa questo paese tanto civile, tanto democratico, e che guarda caso basta eleggere la persona sbagliata che allora 300.000 persone possono perdere la vita in 3 anni e allora si può completamente radere al suolo una striscia di terra su cui vivevano milioni di persone, allora si può dichiarare guerra al Libano, all'Iran e tutto ciò che sappiamo, no? Ci sembra evidente che queste cose, la portata, la gravità di questi fatti storici a cui il mondo intero, grazie alla chiamata che la resistenza palestinese ha fatto, il mondo intero ha reagito, ha lottato contro i propri governi perché ha capito attraverso questa lente di lettura che chiunque sostiene il genocidio è un nemico dell'umanità, è un nemico della giustizia, della libertà e quindi è un po' un paradigma. Questa cosa qua ha spaventato molto, ha fatto vacillare molto le sicurezze, no? Di Israele e di tutti quelli che supportano Israele. Questo ha fatto sì che questa parte qua, no? Che in Italia potremmo ricondurla al PD, a, che ne so, i radicali, a tutta la parte più moderati. Cosa fanno? Cercano, appunto, l'hanno già fatto, che ne so, il 25 aprile a Milano, cercano di dire no, no, ma noi siamo d'accordo che quello che sta succedendo è sbagliato, ma per loro è sbagliato perché? Perché mette Israele nella condizione di essere criticata, rende esplicite le contraddizioni di Israele come progetto di per sé strutturale, non come una situazione così di passaggio. Allora, appunto, noi saremo lì a contestare questa iniziativa, a ribadire che il problema non è Netanyahu, non è Ben Gurion, non è X o Y, il problema è Israele, è il sionismo, è un progetto di colonizzazione della Palestina e di conseguenza del Medio Oriente intero, del mondo intero, che è supportato e costruito con l'appoggio e il supporto logistico degli Stati Uniti e di tutti i paesi complici occidentali e quelli arabi traditori della causa palestinese. Saremo lì a dire questo e saremo lì anche a, come dire, dare due elementi proprio elementari per spiegare perché la soluzione dei due popoli e due stati di cui si fanno bandiera appunto questi soggetti, Sinistra per Israele e tutto ciò che ne consegue, no? Cercano un po' di semplificare la questione dicendo: ma certo, non è che siamo per la cancellazione della Palestina, siamo per i due popoli e i due stati. Quando poi andiamo a approfondire ciò che questo significa, significa semplicemente fare gli ipocriti, significa magari riconoscere la Palestina su un pezzo di carta e poi fare affari miliardari con l'industria del genocidio, significa supportare le colonie illegali in Cisgiordania. Non stiamo parlando di numeri tesori, stiamo parlando di 700.000 coloni illegali in Cisgiordania che stuprano le donne, assediano la terra, distruggono tutte le possibilità di sostentamento della popolazione, rubano le case, danno fuoco alle persone vive, agli animali. Questo è quello che fanno i coloni in Cisgiordania. A questo va sommato chiaramente il controllo militare di tutto il territorio palestinese. Un palestinese vuole spostarsi per motivi personali, per andare a scuola, per andare in ospedale, per andare a trovare sua nonna, deve chiedere il permesso a Israele, passare da un checkpoint da cui non sa neanche se passerà davvero. Vuol dire, e poi tener conto anche del fatto che tutto il territorio della striscia di Gaza, parliamo solo di quello, è completamente raso al suolo, nessuna infrastruttura che permette una vita dignitosa è ancora in piedi. Quindi ci chiediamo di quale stato palestinese, di quale doppio stato dovrebbe esistere a queste condizioni. Pensiamo che questa sia una soluzione di comodo, appunto proclamata da ipocriti che non vogliono addossarsi la responsabilità di riconoscere che l'unica condizione per una convivenza pacifica di libertà in Medio Oriente tra tutte le popolazioni esistenti, come è sempre stato in Palestina, l'unica condizione è la distruzione del progetto sionista, del progetto coloniale di assedio. Questa è la precondizione, tutto il resto sicuramente non saremo noi qua a definire quale sarà il futuro della Palestina, sicuramente non sarà Trump con i suoi resort, sicuramente non sarà Netanyahu. Noi sappiamo che tutte queste posizioni sono quelle di chi vorrebbe fare ai palestinesi il ricatto della pace, tra miliardi di virgolette, che vuol dire genocidio a bassa intensità, in cambio di sottomissione, in cambio di servitù al sionismo e agli Stati Uniti. Allora andremo appunto questo pomeriggio alle ore 17 da questi ipocriti a metterli di fronte alle loro responsabilità, di fronte alle loro contraddizioni. Non ci aspettiamo di essere, come dire, centinaia, considerando che la chiamata è stata fatta ieri pomeriggio, era anche relativamente tardi, però ci sembrava importante, al di là di tutte le condizioni, essere presenti e rappresentare una discontinuità.
0: Certo, assolutamente, anche perché visto, come dire, gli sviluppi ultimi della situazione nel Medio Oriente, comunque ricordare ogni volta che il problema, come dicevi giustamente tu, è il sionismo e qualunque altra cosa o narrazione che non prenda in considerazione questo sono sostanzialmente paraculate, scusate l'espressione poco raffinata, tra chi dà la colpa a Trump, chi dà la colpa all'estrema destra, chi dà la colpa ai coloni, senza prendere, come dire, il contesto nella sua interezza e quindi riuscire ad avere il coraggio di dire: il problema è il colonialismo, il problema è il sionismo di per sé. Quindi ti ringrazio molto per il tuo intervento, ricordiamo di nuovo a tutte e a tutti di venire per chi potesse alle ore 17 in Corso Inghilterra 7 questo pomeriggio e ovviamente se ci sono aggiornamenti dal presidio, ci sarà qualcuno o qualcuna qua in radio, mandateci qualche messaggio e li leggeremo. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao, buona mattinata. Ciao.
1: Ciao.

0: Rieccoci con l'info del lunedì mattina 10.34. Abbiamo sentito un intervento da parte di una compagna di Torino per Gaza che rilanciava appunto al presidio di contestazione delle posizioni appunto ipocrite di Sinistra per Israele. Non che ci stupisca, però fa sempre bene come dire, ricordargli che le loro posizioni, come dire, in qualche modo verranno contestate, che non passano sotto silenzio, specie in un contesto geopolitico che peggiora di giorno in giorno. E mentre prepariamo la prossima diretta, vi lasciamo con un altro pezzo di digiuno che si chiama Benefit.
1: Per la gente che non si è arresa, la nostra... A chi detesta le guardie, niente odio perché è troppo importante. Ai compagni e alle compagne che fanno benefit su benefit, anche se sono

0: adesso basta. E allora, sempre all'info del lunedì mattina, cambiamo argomento e parliamo di quello che sta avvenendo in Albania, argomento che durante l'info della settimana scorsa è stato già trattato, ma è un argomento talmente diciamo così sfaccettato, ci sono sempre delle cose nuove. Noi abbiamo in collegamento Alfred Busci. Pronto, ci senti?
1: Pronto, sì, vi sento, grazie dell'invito.
0: Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te, insomma, volevamo un po' affrontare appunto quella che mai viene definita la rivoluzione dei flamingos, dei fenicotteri, una roba del genere, ma tanto sono quelle definizioni che vengono appiccicate, diciamo così, dai media, soprattutto dai media mainstream. Di sicuro il caso appunto di Svernez è la scintilla, cioè le persone manifestano perché sono esasperate da una classe politica corrotta che sta utilizzando il patrimonio pubblico come una risorsa privata, ma è una esasperazione che ha un'onda lunga in Albania, perché mi vengono in mente le truffe piramidali del 97 di Berisha. Cos'è cambiato allora, e se ci puoi dire, insomma, fare un po' un riassunto della situazione, delle lotte e delle mobilitazioni che ci sono state anche in questo weekend?
1: Sì, praticamente il punto d'inizio è stato il mega resort che la famiglia Kushner e Trump vogliono costruire in Albania, uno a un'isola, isola di Sazan, che è l'unica isola che abbiamo in Albania. Il governo ha deciso di regalarlo alla famiglia, diciamo, più potente adesso al mondo, e anche la più corrotta e più distruttiva, diciamo, sul piano internazionale. È iniziato da lì, poi ci sono state delle manifestazioni organizzate da movimenti ambientalisti, anche dal partito di cui faccio parte, che è il Levisa Bashk, un partito di sinistra. Siamo stati lì, ci sono stati dei scontri con le guardie private che l'impresa ha fatto portare là. Dopo gli scontri ci sono stati state delle violenze verso gli ambientalisti, verso i manifestanti. Poi da lì è iniziato tutto. Siamo a Tirana, poi 10 giorni fa sono iniziate le grandi manifestazioni contro la costruzione di questo resort. È da 10 giorni che qui a Tirana stiamo manifestando, siamo in tanti, migliaia di persone di tutte le correnti, di tutte le ideologie, giovani, ambientalisti, diciamo di tutti i colori. Però sì, è iniziato da lì come un movimento contro questo resort, però poi pian pianino si è sviluppato come ogni movimento dinamico, dialettico. È cominciata, diciamo, le vere richieste politiche che sono venute fuori per colpa delle diseguaglianze economiche, enormi diseguaglianze economiche create in questi decenni, soprattutto per colpa dei partiti politici, ma che governano il paese in concordanza con le oligarchie economiche. Però non solo le diseguaglianze economiche, causa principale anche la delegittimazione del sistema politico, dei vecchi partiti politici, che in Albania, diciamo, ormai non rappresentano più nessuna classe sociale, nessun strato sociale. Sono migliaia di anni lontano dai problemi del paese. Il paese si sta spopolando, ogni anno vanno via migliaia di centinaia di persone, perché qui manca il lavoro dignitoso, manca la sanità, manca tutto. Quindi sì, la causa iniziale è stata il mega resort che vogliono costruire in una delle lagune più belle delle Bania, in un'area protetta, la laguna di Nata, a Zvenets, però poi si è sviluppato, come ho detto, in modo dialettico, come un movimento contro l'autocrazia, contro la corruzione, contro tutto quello che è accaduto in Albania in questi tre decenni. Sì, a differenza del 97, ormai la massa che è uscito in piazza è più cosciente, ha delle idee politiche, non protesta solo per i suoi soldi, però protesta per un rinnovamento politico, ma anche economico. Quindi sì, è una composizione sociale molto più diversificata, e soprattutto ha le idee chiare. Se uno sente i cori che si cantano in questa manifestazione, capisci che sono, diciamo, cori contro Edi Rama, contro Sali Berisha, che è un altro leader importante, vecchio leader del Partito Democratico, che è un partito di destra in Albania, però sì, sono cori contro di loro. La gente vuole allontanarli, li vuole tutti e due in prigione, per dirla breve. Poi sì, ci sono anche altre richieste, però la prima è quella, sono le dimissioni del governo, del primo ministro, che è il principale responsabile sia dei mega progetti che si stanno costruendo nella costiera albanese, ma anche è responsabile anche delle difficoltà economiche in cui si trovano le famiglie albanesi, il caro vita, prezzi alti, salari bassi, pensioni molto, molto bassi. L'Albania ha uno dei livelli più bassi delle pensioni, dei salari minimi. Quindi la prima richiesta è dimissioni del governo, la seconda è l'annullamento di tutti i progetti espropriativi e distruttivi che si stanno costruendo non solo a Zvernet, però anche in altri paesini, luoghi in nord Albania, abrogazione delle leggi speciali che questo governo ha fatto sugli investimenti strategici, anche un pacchetto di legge che si chiama pacchetto normativo sulle aree montagne, poi anche abrogazione delle modifiche fatte nel 2024 alla legge sulle aree protette, perché in Albania è un paradosso, ma le aree protette sono le aree più minacciate dal governo, anche dalle oligarchie che vogliono costruire resort a prezzi molto bassi, però espropriando la popolazione del posto, sì, certo. Con l'aiuto del governo.
0: Senti, ma c'è c'è un modello di sviluppo sostanzialmente che ormai si sta affermando in Albania, che è basato sul turismo d'eccellenza, però è una derivazione della voracità del capitalismo d'assalto e speculativo che sta in realtà sfigurando il paese, anche Tirana, da quando, diciamo così, si è instaurato caduto il regime, si è instaurato questo capitalismo d'assalto, che si fonda anche sulla complicità della classe politica con elementi criminali, perché ci sono soldi che arrivano appunto da queste attività criminali. Io mi chiedevo se all'interno del movimento di protesta si stanno creando anche delle forze, ci sono anche delle forze organizzate o delle leadership emergenti, o se il modello che magari si può configurare un po' come quello del movimento degli studenti serbo che nasce dalla caduta della penisola a Novi Sad, che poi si è esteso le sue rivendicazioni.

0: diciamo che la gente che partecipa in queste manifestazioni è contro la vecchia politica, però non credo che sia in grado di organizzarsi in un partito politico per adesso. Per adesso ha delle richieste chiare, come un movimento di protesta, però non credo che sboccherà in un movimento politico, un partito politico, diciamo. Come movimento, come partito dove faccio parte, noi queste richieste le abbiamo articolate da anni. Abbiamo un programma politico che comprende tutte queste richieste. Noi siamo ancora l'unico partito contro l'oligarchia economica in Albania, che diciamo sta distruggendo il paesaggio, lo spazio pubblico, sta distruggendo praticamente il tessuto sociale che è stato creato in questi anni.
1: Ti volevo fare un'ultima domanda: se sono previste manifestazioni e altri appuntamenti nel weekend? Ci sono state, mi sembra di aver letto, delle manifestazioni anche a Tirana, e se appunto ce ne saranno altre prossimamente?
0: Sì, è molto interessante il fatto che questo movimento si sta allargando non solo in Albania, in altre città che da giorni che protestano, sia a nord che a sud Albania, Scutari, Durazzo, Valona, le principali città a Corcia, che è un'altra città a sud-est Albania. Sì, sono centinaia di persone che stanno protestando, però si sta allargando anche nella diaspora. La diaspora è un attore molto importante in Albania. Diciamo che noi lo chiamiamo il nostro stato sociale, perché è quella che tiene in vita i strati più marginali della società, che tiene in vita con i soldi che manda. Questa diaspora sta protestando a Londra, sono grandi proteste davanti all'ambasciata Albania a Londra, ci sono state proteste a Milano, a Firenze, Roma, a Brescia, oggi, se non sbaglio, c'è una manifestazione. Quindi sì, questa è la caratteristica, diciamo, principale, che si sta allargando non solo in altre città ma anche in diaspora, perché si sente un po' dappertutto questa tensione, questo conflitto che è da decenni che si sta sviluppando e finalmente è sbocciato in un movimento di protesta che è enorme. Speriamo che continui così. Noi stiamo facendo di tutto con l'articolazione politica che stiamo facendo qui in Albania, con i social media, perché poi i media tradizionali qui in Albania sono molto, molto contrari, sono tutte media comprate, sono sotto la proprietà di grandi oligarchi in Albania, quindi i vecchi media sono contro questo movimento, analisti sono contro. Edi Rama sta spargendo con i suoi social network, anche attraverso i media, sta spargendo informazioni false, sta facendo propaganda fasulla, dice che secondo lui dietro questa protesta ci sono gli iraniani, poi i greci dice che vogliono distruggere il turismo in Albania, poi dice sono i serbi. Quindi c'è un grande movimento di fake news, di complotti, è una situazione abbastanza dinamica, molto interessante, speriamo che finisca bene, però i manifestanti non vogliono.

0: bisogna sapere, perché questo è un movimento organizzato principalmente attraverso i social network, che sono stati liberi, diciamo, fino adesso sono liberi e quindi non influenzati da gente col potere, diciamo, come gli oligarchi. Quindi l'organizzazione si sta facendo attraverso i social network. Sì, è abbastanza dinamica la situazione, si sviluppa ogni giorno.
1: Bene Alfred, io ti ringrazio del tuo contributo, naturalmente insomma avremo occasione di risentirci, perché noi seguiremo insomma da vicino l'evoluzione degli eventi. Grazie ancora, alla prossima occasione.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.

0: 10:53, mentre ci ascoltiamo un po' di Fuck the Police, che ci aiuta a introdurre l'ultima cosa che vi vogliamo raccontare oggi in questa mattinata informativa di Blackout, prima di lasciare i microfoni a Bello come una prigione che brucia. Vi vogliamo far ascoltare un audio che in realtà è un racconto, una raccolta, scusate, di audio che ci arrivano direttamente dalle persone che si trovano attualmente recluse nel CPR di Torino di Corso Brunelleschi, che come spesso accade vogliono far uscire le proprie voci raccontando quello che succede dentro, le condizioni di detenzione, come Sanitalia, che è l'azienda che gestisce il CPR di Corso Brunelleschi, quindi sostanzialmente che lucra sulla pelle delle persone che si ritrovano lì recluse per appunto guadagnarci un sacco di soldi. Ci raccontano delle condizioni di detenzione nelle quali si ritrovano, storie di ordinaria purtroppo violenza portate avanti sia dalle guardie sia appunto da chi lavora per Sanitalia, che peraltro ricordiamo è un'azienda, cioè è l'azienda che ha vinto la gara d'appalto al ribasso, che vuol dire quella che ha garantito, come dire, meno soldi, meno spesa per ovviamente lasciare le persone in una condizione schifosa. E da quando ha riaperto l'anno scorso le prime due aree che sono state aperte appunto post distruzione causata dalla rivolta dei reclusi, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco hanno distrutto completamente il CPR di Corso Brunelleschi, che è rimasto chiuso per diverso tempo. A rotazione quello che succede è che aprono e chiudono delle altre sezioni dicendo di aver fatto dei lavori che in realtà non hanno fatto, quindi di nuovo guadagnando i soldi che gli vengono dati appunto da questi bandi senza poi nei fatti fare nulla. Ci raccontano dei passaggi purtroppo sempre più frequenti tra carcere e CPR: le persone che si ritrovano in carcere, gli viene tolto il permesso di soggiorno, non gli viene garantita la possibilità di rinnovarlo e quindi a fine detenzione vengono poi direttamente trasportati nei CPR. Ci raccontano anche di violenze da parte degli avvocati, che in alcuni casi prendono soldi e poi li lasciano lì sostanzialmente senza fare nemmeno il loro lavoro, in alcuni casi sono addirittura collusi con chi quel centro lo gestisce. Quindi vi lasciamo direttamente con il racconto che viene dalle loro voci. Sono diversi audio, alcuni ci arrivano direttamente dal presidio che si è tenuto sabato, e quindi sentirete, come dire, di sottofondo il suono del presidio, e il loro racconto. Ovviamente le voci sono modificate per garantire, come dire, che non subiscano ripercussioni da parte di chi gestisce quel centro.
1: Ciao ragazzi, ma come solito, sai che oggi di nuovo hanno dato ai ragazzi i vestiti da lavare, l'hanno neanche dato indietro. Cibo fa schifo come solito, persone arrabbiate, stanno litigando, non ce ne hanno portato due ragazzi all'infermeria. Il ragazzo sta urlando mal di denti da 3 o 4 giorni che non le vogliono dare le medicine. Veramente qua lo sapete com'è la situazione, no? Pazienza, noi abbiamo fatto un po' di manifestate, un po' abbiamo urlato contro e poi non lo so, ma non cambia nulla.
2: Ascolta, c'è persona anche qua malata, non possono anche stare qua dentro, loro le tengono lo stesso. C'è uno malato asma e tensione alta e ce l'ha nel polmone PPC, come si chiama quella lì, malattia che non si può. Malato di salute, tutti stanno le persone qua dentro le celle bruciate, il bagno tutti nero, malati di asma, persone non riescono a respirare, c'è uno che dorme fuori, poverino.
3: Bravo che mi sentite.
2: La salata tutta bruciata qua dentro, merda, la mangiare mangiamo per terra, mangiare anche brutto.
4: Quando mangiamo non ci è mai stato dato manco uno straccio, magari sai quando uno mangia che mangiamo a terra come i cani, in più non ci danno né scopa né niente, che le vengono una volta al giorno, che tra l'altro puliamo noi perché vengono delle signore che potrebbero essere le nostre mamme, non che ci entrino loro. Il problema è che quando gli chiediamo magari ci lasci uno strazzo o uno sgrassatore, sai quando uno mangia per pulire un po' dove mangiamo, perché mangiamo o a terra o togliamo i materassi e mangiamo dove si mette la branda. Ci sono anche persone che hanno detto di avere sgabbie di qua di là, ce le mettono in comune con noi senza avere la preoccupazione di che ci attaccano anche noi le malattie. C'è un sacco di gente che ha finito di scontare la loro pena, usciti dal carcere li hanno portati direttamente qua, quindi altra galera a gratis. E cos'è che era altro?
2: C'è persone di più di 3 mesi, adesso qua 4 mesi.
4: E ci sono persone che arrivano nel nostro campagnone fino a 4-5 mesi, di là mi hanno detto che c'è uno che sei a 7 mesi, 7 mesi tenuto. E poi ci dicono non siete agli arresti. Ma come non siamo agli arresti? Ci sono 3 sbarre altre 6 metri, una dopo l'altra. Quando esci per andare anche solo a tagliare i capelli ti portano in 20 tra soldati, finanza, carabinieri, con commenti che lasciamo stare. Commenti come che gli mancano i tempi vecchi, quando ci spaccavano di botte. C'è un ragazzo marocchino, mentre andava in infermeria, c'erano questi carabinieri che pensavano che lui non capiva italiano e parlavano tra di loro dicendo: ti ricordi quando passavano in mezzo a noi, li spaccavamo di botte? E questo ragazzo si è girato e ha detto: guarda che io lo capisco l'italiano, ci manca solo questo.
5: Stanno bene, uno bruciato una materassa, stanno bene, perché loro hanno preparato già l'acqua, sapevano che noi bruciamo. Brucia e vedete, li chiamano e li portano a carcere, per quello, capito? Quando devi uno essere attenti. E che qua girano qua già gli ispettori, figli di puttana. Sono tutti scuscherati qua, non c'è shampoo, non c'è niente. Solo fanno solo il furbo, approfittano le gente, li portano qua. Li portano nel bagno per guadagnare di più soldi, hanno già portato vicino da blu, da un'altra area nuova, lì vicino al muro dove siete voi, hanno fatto nuova area e quindi stanno già preparando altre aree nuove per portare altre gente. Quindi loro approfittano per portare più gente per guadagnare più soldi. Capito? Proprio hanno già girato troppo, figli di puttana, questo.

0: Sono le 11, quindi finisce qui l'info di mattina. Noi come appuntamento clou vi ricordiamo l'inizio della festa di Radio Blackout al Manituana, 12, 13 e 14 giugno, accorrete numerosi e numerosi.
1: Venite tutte e tutti a supportare la vostra radio di zona preferita.
0: Non solo di zona, perché ci sentite anche sul web, quindi... la vostra radio preferita in assoluto.
1: La vostra radio preferita in assoluto. Quindi vi ricordiamo questo appuntamento qua. Vi ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 17 in Corso Inghilterra 7. Il problema è il sionismo, non solo Netanyahu. E per tutti gli altri appuntamenti vi invitiamo a leggere www.gancio.cisti.org.
0: E poi vi lasciamo alle amorevoli cure di Bello come una prigione che brucia. Rimanete sintonizzate e sintonizzati.
1: Ciao a tutte e a tutti.

0: blow my blues away.
1: Undici e 6 minuti, buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina a tutte le amiche e gli amici all'ascolto dei 105-250 di Blackout. Un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato da uno spazio o da una modalità di privazione della libertà, a tutte le persone rinchiuse nel carcere delle Vallette, al Ferrante Porti, nel CPR di Corso Brunelleschi, di cui abbiamo appena ascoltato delle importanti testimonianze, a tutte le persone che vivono in un pezzo di città, in un appartamento trasformato in appendice dell'apparato detentivo, a tutte le persone sottoposte a diverse forme di compressione, limitazione, coercizione, limitazione appunto della propria libertà. Nella puntata di oggi inizieremo rilanciando alcuni appuntamenti per quanto riguarda le mobilitazioni in solidarietà con il prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Torneremo poi a parlare di biologia di sintesi, intelligenza artificiale, traiettorie di normalizzazione della minaccia e di potenziale poi militarizzazione, normalizzazione di arsenali che comprendano anche la biologia di sintesi e quindi armi biologiche, ma soprattutto l'ingresso in scena di OpenAI all'interno di questo campo. Quindi andremo nel capitolo guerra a parlare di un fenomeno, diciamo, liminale tra la sorveglianza e la guerra, ovvero quanto emerge essere avvenuto rispetto al contrattacco, alla rappresaglia iraniana contro l'esercito statunitense, basandosi sull'utilizzo di quei dati in cui gli Stati Uniti sono diventati, diciamo, campioni di estrazione e di commercializzazione, ovvero appunto i dati delle interazioni online, il cosiddetto capitalismo della sorveglianza, fino a un attacco portato avanti appunto da un gruppo di hackers che supportano appunto la reazione militare iraniana nei confronti di Stati Uniti e Israele, nello specifico un attacco che rivendica, diciamo, di aver colpito un funzionario del Mossad. Come sempre, i contatti per interagire con questa e con le altre trasmissioni di Blackout sono per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram. Ma che ve lo dico a fare? 346-6673-263 per interventi in diretta allo 011-2495-669. Contatti che, se non aveste già memorizzato o salvato nelle vostre rubriche, potete trovare sul sito radioblackout.org, che in questo periodo, oltre a ospitare i podcast delle varie trasmissioni, c'ha anche tutto il programma della fantastica Blackout Fest 2026 al Manituana. Tre giorni furiosi di musica, dibattiti, approfondimenti, cibo, bevande e, diciamo, una socialità altra rispetto a quella che offrono le varie sfaccettature del clubbing mimetico qui a Torino, clubbing che cerca sempre più di trasformarsi, di mimetizzarsi come spazio sociale, come centro sociale, lo spazio occupato. No, sono dei locali che estraggono profitto dal vostro divertimento, ricordatevelo sempre, e in qualche modo lo disciplinano anche. Ci vediamo al Manituana, ma intanto iniziamo con i contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia.

Apriamo questa puntata andando a rilanciare delle iniziative in solidarietà con il compagno anarchico prigioniero Alfredo Cospito. Il 12 giugno si terrà a Roma un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza, appunto il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unico chiamato a esprimersi sul 41 bis, rispetto al rinnovo di questo regime di tortura applicato appunto a un prigioniero anarchico. Come probabilmente saprà la maggior parte delle persone all'ascolto, a fine aprile è stata rinnovata per altri 2 anni la sepoltura in vita di Alfredo in 41 bis. Rilanciamo quindi il comunicato per una presenza solidale a Roma il 12 giugno. Fuori Alfredo dal 41 bis per la solidarietà internazionale tra gli oppressi contro tutti i padroni della guerra e dello sfruttamento. Con l'approssimarsi della scadenza dei primi 4 anni di applicazione, il 30 aprile il Ministero della Giustizia ha reso noto il rinnovo per altri 2 anni del regime di 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito. Il 12 giugno è prevista l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma in merito al ricorso contro appunto il rinnovo da parte del Ministero. Alfredo Cospito è un anarchico imprigionato dal 2012 per aver colpito uno dei massimi responsabili del disastro nucleare che verrà. Dopo quasi 10 anni di carcere, veniva trasferito nel più afflittivo e vessatorio regime detentivo esistente nelle carceri italiane. Un provvedimento in linea con le manovre repressive di tutti gli ultimi governi, quindi palese espressione di politiche di guerra interna, imposto con lo scopo di ammutolirlo e interrompere la circolazione dei suoi testi. Contestualmente, nella fase finale del processo antianarchico Scripta Manent, veniva messo a rischio di una condanna all'ergastolo ostativo. Il movimento di solidarietà internazionale del 2022-2023, sviluppatosi particolarmente durante il lunghissimo sciopero della fame di Alfredo, ha infranto l'equilibrio politico e repressivo su cui si basava l'intento di annientamento totale rappresentato dalla combinazione del 41 bis, con il rischio di una condanna all'ergastolo all'epoca pressoché certa. Al tempo stesso, quella mobilitazione ha squarciato la coltre di silenzio imposta su un regime detentivo di tortura, prima di allora intoccabile. Risale infine allo scorso anno il proscioglimento di 12 anarchici, tra cui Alfredo stesso, inquisiti a Perugia per la pubblicazione di un giornale anarchico rivoluzionario. Un'inchiesta che era stata un importante sostegno al trasferimento in 41 bis, nel senso uno dei pilastri su cui si poggiava la legittimazione della somministrazione del 41 bis nei confronti di questo compagno. Alfredo è tutt'oggi recluso in quel regime di tortura bianca, pertanto la mobilitazione non è conclusa. Continuare a lottare contro il 41 bis non ha solamente a che vedere con il carcere e la repressione statale. La reclusione di alcuni rivoluzionari nelle sezioni speciali è un monito alle componenti più vive nell'ambito della lotta contro lo Stato e il capitalismo. Continuare a lottare contro il 41 bis è quindi parte integrante di una prospettiva rivoluzionaria che non si estingue per una libertà autentica e integrale che ancora non esiste in questa realtà, ma che continua a pulsare nei nostri cuori, così come in quelli di coloro che hanno dato tutto se stessi fino alla fine, senza mezze misure. Sara Dizzone e Alessandro Mercogliano, anarchici tragicamente morti in azione nel mese di marzo, sono tra questi compagni la cui coerenza e dignità continueranno a turbare il potere. Anche per loro prendiamo l'iniziativa. Venerdì 12 giugno 2026, ore 9, presenza solidale nei pressi del Tribunale di Sorveglianza di Roma in via Triboniano. Firmato Individualità Anarchiche Sparse. Sempre all'interno di questo ciclo di iniziative di lotta in solidarietà con Alfredo Cospito e con compagni e compagni imputati per i fatti avvenuti appunto nel corso delle citate mobilitazioni del 2022-2023 contro il 41 bis ed ergastolo ostativo, mentre appunto il prigioniero anarchico Alfredo Cospito era in sciopero della fame a oltranza. Ecco, ricordiamo anche altri 2 appuntamenti, quello davanti al Tribunale di Spoleto il 15 giugno e quello a Piazzale Clodio a Roma il 22 giugno, entrambi processi in cui è imputata anche Sara Ardizzone, appunto compagna anarchica morta tragicamente in azione insieme a Sandro Mercogliano. Diciamo che, allora, innanzitutto potete trovare i testi completi della chiamata e dei vari appuntamenti su vari siti anarchici, tra cui il rovescio.info. Rispetto, diciamo, a questa chiamata possiamo però osservare
come aspetto di analisi del contesto negli ultimi giorni la mostrificazione operata a mezzo stampa, grazie probabilmente a veline della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo o di altri apparati repressivi, magari meno centralizzati, più di prossimità, più calati sul territorio romano, insomma, mostrificazione però attraverso articoletti di giornale all'interno della quale mi pare si possano leggere due poli, diciamo due nuclei di contenuti importanti da analizzare o quantomeno da osservare. Il primo nucleo consiste nel tentativo di normalizzare all'interno di come viene narrata questa vicenda, la presenza di Alfredo in 41 bis, la critica, la paura delle mobilitazioni in solidarietà con questo compagno prigioniero. Ecco, si normalizza di fatto l'applicazione del 41 bis in base alla pericolosità del soggetto. Cioè, in vari articoli mi è capitato di ritrovare Alfredo Cospito pericoloso perché ha gambizzato un manager del nucleare. Alfredo Cospito pericoloso perché metteva le bombe. Ok, ho capito, ma il 41 bis non si giustifica con la presunta pericolosità dell'individuo, ma con l'esistenza di un'organizzazione con la quale devono essere interrotte le comunicazioni. Punto. Non c'entra nulla il grado di pericolosità di un individuo. Altrimenti, come dire, ci sono tantissimi, anzi, in realtà neanche così tanti, perché per fortuna il livello di violenza in Italia è decisamente più basso che in altre parti del mondo, nonostante la percezione sia diversa. Però il 41 bis sarebbe pieno di omicidi, di tagliagole, mentre invece si ritrovano in questo circuito detentivo speciale di differenziazione, appunto, semplicemente persone alle quali deve essere impedito di comunicare. Poi sappiamo che ha anche una dimensione di tortura per estorcere confessioni, estorcere collaborazioni, la cosiddetta fabbrica dei pentiti e via dicendo, ma formalmente il 41 bis dovrebbe servire a interrompere le comunicazioni, le eventuali catene di comando e via dicendo, non ad annichilire e a fare impazzire le persone perché lo Stato vuole vendicarsi. Quindi, giornalisti, quando scrivete Alfredo Cospito è in 41 bis perché ha gambizzato un manager del nucleare, no, è in 41 bis perché scrive dei contenuti, questi contenuti vengono letti come ordini all'interno di una deformazione totale operata da alcune strutture dell'antiterrorismo, dalla DNA, per poter giustificare la sua presenza in 41 bis. Sono anche caduti le uniche giustificazioni, le uniche, appunto, architravi su cui poteva reggersi, ovvero le accuse di istigazione, grazie ai suoi scritti, cadute, assolto, processi falliti, e comunque rimane in piedi la sua classificazione in questo circuito detentivo. Secondo nucleo, il punto, il primo è normalizzare il fatto che in 41 bis ci finiscano le persone pericolose, e questa è appunto una grandissima cazzata, e giornalisti, rendetevene conto, se intanto non penso nessuno stia ascoltando, non so neanche perché mi rivolgo a loro in questo modo. Rendiamocene conto noi quando leggiamo queste oscenità. Il secondo nucleo, negli articoli, appunto, suscitati gli appelli gli appelli all'azione, gli appelli alla solidarietà, gli appelli alla mobilitazione, vengono indicati come giustificazione del 41 bis, e quindi questi giornalisti, penso istruiti, ecco, da altre figure che hanno una mente tattica e strategica rispetto alla repressione, sicuramente più raffinata rispetto a quella dei pennivendoli, stanno creando un circuito perverso, tipo un macchinario di quelli medievali, per cui se esprimi rabbia per un fenomeno, quella rabbia viene utilizzata per giustificare il fenomeno stesso. Bisogna veramente essere degli esseri biechi, ma del resto, ovviamente, chi esalta il carcere e la tortura non può certo essere una persona con uno spiccato profilo etico, ecco. Ma è interessante, come dire, il tentativo che stanno costruendo, appunto, questo circuito di trasferimento, diciamo, della forza
come un macchinario medievale, per cui se le persone, se le realtà anarchiche, la conflittualità anarchica si mobilita, questa mobilitazione viene trasformata dai giornalisti come una giustificazione per confermare appunto la pericolosità, il ruolo apicale di Alfredo, il 41 bis, la giustificazione del 41 bis e via dicendo. Ecco, questo è un tipo di meccanismo che vi invito a riconoscere, ecco, quando leggete questi articoli di cronaca. Pausa musicale, ovviamente sempre benvenute vostre riflessioni, critiche varie, analisi e controanalisi e quant'altro. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo un po' di musica e un gruppo di quelli che suoneranno alla festa di Blackout questo fine settimana. Loro sono i Gentile Sky o Gentileschi, non so esattamente come si pronunci, sono sardi comunque e fanno post-punk molto carino.

E questi erano Gentileschi o Gentileschi o Gentileschi, non lo so, gruppo come si pronunci, loro sono dalla Sardegna, suoneranno alla festa di Blackout al Manituana questo fine settimana. Torniamo adesso a parlare di un tema emergente e che proprio nella sua emersione anche all'interno dei contesti di analisi militare sembra quasi assumere, diciamo, un po' la dimensione di una profezia autoavverante. Ovvero stiamo parlando della, diciamo, definizione della minaccia incarnata dall'accoppiamento tra intelligenza artificiale, biologia di sintesi e droni. Ne abbiamo parlato in più occasioni, da un primo editoriale sul sito di analisi militare Cogs of War da parte di Jeff Coller, biotecnologo esperto in mRNA, nonché imprenditore e una delle menti della cosiddetta Operation Warp Speed, programma governativo statunitense per lo sviluppo di vaccini durante la pandemia di Covid-19, editoriale appunto di questo Jeff Coller che sosteneva l'urgenza di implementare una diagnostica diffusa basata su sensori. Per identificare in tempo reale minacce di guerra biologica e produrre contromisure, sempre in tempo reale, ecco, basate su mRNA. Successivamente abbiamo visto il caso dei 15 droni agricoli, droni irroratori, rubati in New Jersey e come le autorità temessero che il loro furto potesse essere, diciamo, il segnale di un prossimo attentato con agenti patogeni, agenti virali, osservando anche come bioingegnerizzare agenti virali non sia mai stato così alla portata di molti attori, ecco, non direi tutti, ma quantomeno di molti più attori di quanto non fosse qualche anno fa, grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla possibilità di trasformare il proprio garage in un wet lab, con poche centinaia di dollari. Con rispetto a questi due temi potete trovare maggiori approfondimenti in dei podcast precedenti che cercherò di linkare in quello di questa puntata. Torniamo a parlarne perché recentemente ci sono state due evoluzioni importanti, una tematizzazione ancora più specifica e corale rispetto al rischio delle cosiddette tecnologie dual use, e nello specifico proprio il potere di interazione tra intelligenza artificiale, droni e biologia di sintesi. Ma soprattutto OpenAI entra in fase operativa all'interno di questo campo, lanciando il programma Rosalind Biodefense. Prima di andare ad approfondire sia appunto l'analisi dei rischi di questa sinergia tra AI, droni, biologia di sintesi, eccetera, sia questo nuovo programma di OpenAI e le traiettorie, diciamo, di assunzione di potere che implicitamente incarna, potrebbe essere importante soffermarsi su due aspetti, diciamo, due fenomeni dai contorni poco definiti, ma che in qualche modo mi sembra si affaccino, mi sembra siano possibili da riconoscere. Sono due fenomeni di cui probabilmente gli umani e gli apparati militari non è neanche detto che siano totalmente consapevoli, ma che mi pare si possano appunto intravedere. Magari invece sono semplicemente dei miei svarioni. Il primo riguarda la progressione che va dalla minaccia alla modalità offensiva. Diciamo, in maniera di nuovo più o meno consapevole, si sta identificando una minaccia. In questo caso, appunto, la biologia di sintesi facilitata dall'intelligenza artificiale per produrre armi biologiche. L'identificazione della minaccia
è il primo gradino, il primo passaggio di questa progressione. Poi arriva un'altra fase, si sdogana l'argomento, se ne inizia a parlare in siti di analisi militare, un pochino magari anche nei media mainstream, un po' di moltiplicazione del tema sui social media, e quindi diventa una minaccia percepita. Quindi si attivano programmi concreti, si dirottano fondi per la ricerca e lo sviluppo di contromisure, si organizzano dipartimenti militari dedicati proprio alla risposta immediata a un'eventuale minaccia derivante da armi biologiche. Si coinvolgono attori privati, magari addirittura si sottolinea qualche esito secondario considerato come potenzialmente positivo nell'attivarsi all'interno di questa ricerca e di queste strutture difensive, perché per esempio se militari e attori privati del comparto biotech e dell'intelligenza artificiale si uniscono contro una minaccia potenziale, questo può produrre, può portare, diciamo, allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, di terapie emergenziali, di batteri ingegnerizzati per ridurre la devastazione degli ecosistemi, via dicendo. Ecco, quindi si è creato di fatto un indotto tecnomilitare consolidato attorno a una minaccia. Si può anche ipotizzare che tra le varie contromisure, oltre ai vaccini producibili in tempo reale basati su mRNA messaggero, appunto su mRNA e l'RNA messaggero, si possa anche prendere in considerazione un grande classico, e qui arriva l'altra fase, l'altro scatto, la deterrenza simmetrica, quindi dotarsi di un arsenale simmetrico o addirittura superiore a quello che si ipotizza possa avere il nemico. E quindi si entra in una modalità potenzialmente offensiva. Cioè, questa appunto la progressione, la traiettoria, gli scatti di fase che mi sembra si possano quantomeno ipotizzare e delineare all'interno di scenari di questo genere. Si identifica la minaccia, si sdogana l'argomento, si attivano programmi concreti per reagire alla minaccia e successivamente si entra in una modalità potenzialmente offensiva, incarnando concretamente quella minaccia precedentemente ipotizzata. Sicuramente poi tutti i principali eserciti hanno già da decenni e decenni programmi di guerra batteriologica, magari in stand-by, magari in qualche cassetto, magari in qualche laboratorio al decimo piano sottoterra. Ma la questione che si pone di fronte mi sembra diversa. Innanzitutto non si tratta di laboratori militari, ma si tratta di un arruolamento articolato di diverse parti della società. In questo caso, appunto, attori dell'intelligenza artificiale e attori del settore biotech. E soprattutto si normalizza una minaccia, si registra la normalizzazione di una minaccia, che ricordiamo non è che il red team, diciamo i cattivi delle simulazioni, si dotino di un'arma biologica. La minaccia non è appunto che l'esercito russo si doti di un'arma biologica. La minaccia che viene identificata è che le tecnologie dual use di accesso comune creino un sistema di rischio permanente che necessita di un'allerta permanente. Quindi è un fenomeno radicalmente nuovo. Il primo fenomeno, appunto, di importante da cercare di definire, appunto, sono tutte ipotesi, mi sembra si possano riconoscere però questi tratti, questa silhouette che un po' emerge dal caos degli eventi. Questo appunto primo fenomeno riguarda questa ipotetica traiettoria che va dall'identificazione della minaccia, al suo sdoganamento, fino alla modalità potenzialmente offensiva, e il fatto che sia una minaccia nuova. Il secondo fenomeno è un concetto sul quale sto riflettendo in questo periodo, assolutamente abbozzato, ne ho già parlato in trasmissione, ma mi sembra plausibile, ovvero quello di sintanatosi.
se la simbiosi e la cooperazione è l'interazione biologica di due organismi per la sopravvivenza, la sintanatosi è la cooperazione tra entità cognitive per la letalità. Nella storia dell'umanità, se escludiamo l'ipotesi, ecco, degli influssi delle divinità della guerra come Ares, non mi pare ci sia mai stato nulla di simile a quello che stiamo osservando rispetto alla cooperazione tra cognitività umana e cognitività artificiale per la somministrazione di morte, di letalità. E alle nuove forme che può assumere anche la letalità. Comunque, piccola pausa musicale, poi andremo a esplorare in modo più approfondito l'analisi appunto di questa minaccia e soprattutto il programma Rosalind Biodefense di OpenAI.

ascoltiamo adesso, visto che si parla di cose abbastanza terrificanti, Shaky Legs, gambe che tremano, di S. Mark. E ovviamente queste sono riflessioni come sempre assolutamente aperte, e i vostri contributi, le vostre critiche assolute, trancianti, le vostre integrazioni, eccetera, sono sempre molto molto benvenute. Ma adesso ci ascoltiamo appunto un po' di musica con S. Mark, Shaky Legs.

Stavamo parlando prima di questa piccola pausa musicale dell'identificazione della minaccia derivante dall'interazione tra intelligenza artificiale, biologia di sintesi, droni, di come questa minaccia stia consolidandosi all'interno, diciamo, dei contesti di analisi militare e anche di organizzazione concreta degli apparati militari. Di come un programma specifico di OpenAI, Rosalind Biodefense, stia entrando in questa, diciamo, architettura teoricamente preventiva o di pronta reazione rispetto a minacce di guerra biologica. Più che di guerra vera e propria, come dicevamo, la questione che non si tratta di attori militari tradizionali. Quello che viene ipotizzato non è che l'esercito cinese o l'esercito russo, per identificare quelli che ultimamente dall'apparato statunitense e NATO sono considerati il Red Team, il nemico, non si ipotizza che utilizzino loro armi batteriologiche direttamente, certo magari dei proxy, magari del cosiddetto gig terrorism, terrorismo a chiamata, potrebbero utilizzarlo. La questione è proprio il fatto che si diffonda una minaccia potenziale derivante dall'interazione tra queste tecnologie, che rendono decisamente più possibile, mai come in precedenza, la generazione di patogeni in laboratori casalinghi guidati dall'intelligenza artificiale e poi appunto nebulizzabili attraverso droni. Un recente approfondimento sul sito di analisi militare War on the Rocks, sempre nel capitolo Cogs of War, gli ingranaggi della guerra, si apre così: è troppo tardi per impedire ai criminali e agli avversari degli Stati Uniti, ecco, da sottolineare anche la postura nazionalista rispetto a un problema che invece è abbastanza della specie umana. Comunque, è troppo tardi per impedire ai criminali e agli avversari degli Stati Uniti di sfruttare l'intelligenza artificiale per condurre attacchi informatici o per progettare nuovi agenti patogeni. La regolamentazione ha tenuto il passo con la minaccia che i droni civili rappresentano per le infrastrutture critiche. Il ricercatore dell'intelligenza artificiale Leonard Haim, lo stratega dei droni dell'esercito Paul Lushenko e la CEO di Sentinel Bio, Claire Qureshi, si uniscono alla nostra redazione per discutere i compromessi tra la protezione della popolazione e la possibilità per il settore privato di progredire. La conversazione tocca temi come il DNA di sintesi, il rischio dei droni ai mondiali di calcio e se il governo statunitense debba ottenere un accesso anticipato, diciamo, prima della loro diffusione, ai più recenti modelli di intelligenza artificiale. Ecco, questa intervista corale, diciamo questa riflessione corale ospitata da questo sito di analisi militare, sono figure interessanti, in particolare Paul Lushenko e Claire Qureshi sono figure interessanti. Lui è un consulente dell'esercito statunitense, consulente arruolato poi di fatto con il grado di luogotenente. Paul Lushenko è considerato come uno dei maggiori esperti di scenari di guerra futuribili. Claire Qureshi invece è la boss di Sentinel Bio, una struttura che si definisce un'organizzazione senza scopo di lucro che ricerca, finanzia e diffonde soluzioni per mitigare i rischi di biosicurezza e le minacce pandemiche, finanziata da ambiziosi donatori filantropici. Però il dialogo tra questi personaggi è interessante e allo stesso tempo è incredibilmente parziale. Già dall'inizio, da come veniva posta la questione, cioè è troppo tardi per impedire ai criminali e agli avversari degli Stati Uniti di sfruttare l'intelligenza artificiale per condurre attacchi con nuovi agenti patogeni. Di nuovo, rispetto a un fenomeno che viene identificato di questa scala, pensare che è una minaccia per gli Stati Uniti è veramente non riuscire a osservare la scala del problema. E tra l'altro, appunto, un altro passaggio si riflette all'interno di questi interventi, in particolare in quello di Paul Lushenko,
su come il proliferare di droni civili sia stato consentito per anni senza rendersi conto che saremmo arrivati al punto in cui ci troviamo, in cui appunto i droni civili possono diventare degli strumenti offensivi per strutture magari di eserciti informali o di organizzazioni terroristiche. E si è creato quindi, per esempio, negli Stati Uniti il terrore pop, diciamo, la diffusa percezione degli avvistamenti di droni cinesi nei cieli statunitensi. Qui in Europa si è creato il terrore pop del drone russo che svolazza vicino agli aeroporti europei. Ecco. Poroshenko identifica appunto e si chiede come sia stato possibile consentire la proliferazione dei droni civili che adesso possono diventare pericolosi, ma non si cita il fatto che i primi a usare i droni per uccidere siano stati proprio gli americani. Cioè si resta su una postura, diciamo, paranoide di elenco delle potenziali minacce senza approfondire, diciamo, al di là del piano tecnologico, senza addentrarsi nel piano etico, senza addentrarsi nel piano storico di che cosa ha prodotto la guerra dei droni americana, prima ancora di quella ucraina, e di come la guerra dei droni americana abbia storicamente appunto fortemente interferito, diciamo, con la letalità a distanza, somministrata a distanza tramite droni. Ma ecco che la parte cruciale di questa analisi è, sono veramente attori di un certo calibro, si cala nel presente e si cala nei mondiali di calcio americani. Adesso gli statunitensi, senza contare Venezuela, Cuba e tutti gli altri abomini che stanno accumulando, hanno attaccato l'Iran. Gli stessi statunitensi hanno però un grande evento internazionale come i mondiali di calcio, tra l'altro a cui molte persone, sia residenti in territorio statunitense sia turisti, non andranno, non parteciperanno per paura dei rastrellamenti dell'ICE. E adesso gli americani hanno paura che possano esserci appunto degli attacchi con droni che utilizzano

In questa lunga chiacchierata si delineano alcuni punti interessanti. Uno riguarda la necessità di strutturare un ambiente, e quindi soprattutto uno spazio urbano, con capacità di reazione automatizzata a minacce multidominio. Quindi minacce appunto di attacchi cinetici portati avanti con droni, ma anche di attacchi appunto di bioguerra portati avanti con droni o con altre tecnologie. E la strutturazione di appunto un ambiente urbano reattivo automatizzato implica evidentemente una ulteriore crescita ipertrofica della sorveglianza calata nel territorio. Ma anche, e lo dice appunto la CEO di SentinelBio, la necessità di focalizzarsi sull'identificazione della minaccia prima che diventi concreta. Cosa vuol dire questo? Un incremento della superficie per lo screening della popolazione, che significa anche un potenziale incremento del campionamento genetico di massa con tutte le possibili conseguenze, prevedibili e imprevedibili.

Cerchiamo di capire in che cornice si inserisca questa analisi, appunto, pubblicata su Cogs of War. Il 4 febbraio 2026 è stato presentato un disegno di legge bipartisan al Senato americano che si chiama Biosecurity Modernization and Innovation Act, una norma che intende rafforzare la supervisione federale sull'industria e sulla ricerca in ambito biotech e facilitare l'integrazione del settore privato, del settore accademico e del settore governativo, quindi sia agenzie di intelligence sia apparato militare, per testare e implementare soluzioni che integrino la biosicurezza fin dalla progettazione. Sostanzialmente si sono svegliati solo adesso rispetto ai rischi di questo settore, un settore che evidentemente, a prescindere dai grandi laboratori e dal commercio formale, ha già una sua dimensione sotterranea, di cui credo sia davvero complesso comprendere la scala, l'estensione e le funzioni, ma penso possa, ecco, essere importante citare almeno un fatto di cronaca che mi ha colpito parecchio e forse mi ha colpito ancora di più che se ne parlasse veramente pochissimo al di fuori della cronaca locale del Nevada. Che risale allo scorso febbraio, con poi delle evoluzioni recenti, come vedremo, e che si ricollega anche a un'altra vicenda decisamente indicativa dell'impunità strutturale di alcune reti sioniste, di cui possiamo osservare solo veramente dei fenomeni superficiali. Comunque vi leggo una piccola sintesi dei fatti, più che altro leggendovi qualche estratto da emittenti locali del Nevada. È un po' di ricerche su una figura che emerge, quella del procuratore Sigel Chatta.

Cory Solomon, il gestore immobiliare arrestato in relazione a un laboratorio biologico illegale in un alloggio per affitti brevi a Las Vegas, non dovrà più affrontare accuse federali. Il procuratore distrettuale ad interim del Nevada, Sigel Chatta, nato in Israele, è finito sotto i riflettori dopo che le accuse federali per possesso illegale di armi, tra l'altro anche sempre contro appunto Cory Solomon, questo gestore immobiliare israeliano-francese coinvolto nel caso del laboratorio

legale biologico di Las Vegas sono state ritirate dal procuratore Siegel Chatta. Un laboratorio biologico all'interno di un'abitazione privata con fiale etichettate come contenenti HIV ed Ebola, di proprietà di un cittadino cinese già in custodia federale per un laboratorio illegale simile in California. Quindi Siegel Chatta, un procuratore statunitense di origine israeliana nominato da Trump, che ha definito la popolazione palestinese come animali, ha chiesto che Gaza venisse cancellata dalla mappa, ha affermato che anche i bambini di Gaza sono terroristi. Questo procuratore statunitense di origine israeliana ha ritirato le accuse contro un cittadino israeliano legato a un laboratorio di biotecnologie, a un laboratorio clandestino di biotecnologie in Nevada con fiale siglate come contenenti HIV ed Ebola, nonché in possesso di armi non legalmente registrate. E questo stesso procuratore distrettuale nominato da Trump, Siegel Chatta, si è occupato anche del caso di Tom Alexandrovich, funzionario israeliano arrestato in un'operazione contro il traffico di minori, nello specifico l'adescamento di minori online, rilasciato e rimpatriato in Israele senza aver scontato la pena che appunto fosse stato coinvolto all'interno del processo. A queste due figure israeliane, che evidentemente sono coinvolte in attività illegali di un certo spessore negli Stati Uniti. Uno, gestore di affitti brevi, in una di queste case c'era un laboratorio biologico clandestino. L'altro, coinvolto in un giro di sex trafficking online, tutti e due israeliani, ecco che un procuratore israeliano, attivo però come procuratore negli Stati Uniti, gli dice no, tornatevene pure in Israele senza problemi. Vi sottraggo da qualunque indagine federale. Tanto recenti rivelazioni ipotizzano tra l'altro legami familiari e commerciali tra la famiglia del procuratore Siegel Chatta e quella dell'imputato Ori Solomon, quello del laboratorio clandestino Biotech. Diciamo che è un caso abbastanza interessante, ma questa era giusto una piccola parentesi per segnalare sia ovviamente queste strane strutture di potere, sia soprattutto per evidenziare come la dimensione clandestina del circuito dei laboratori biotech, della biologia di sintesi, del materiale appunto batteriologico virale che circola senza un apparente controllo, abbia una scala interessante oltre all'impunità di queste strutture di potere sionista. Questa appunto però voleva essere una parentesi che non vorrei distrarsi dal quadro principale, ovvero la normalizzazione della minaccia rappresentata dalla relativa semplicità con cui è possibile produrre armi biologiche grazie all'intelligenza artificiale, laboratori domestici, droni e via dicendo.

Ancora una piccola pausa musicale prima di passare all'ultima parte di questo approfondimento e andare a parlare di Rosalind AI. Volevo solo segnalare a chi ci ha scritto su Signal che abbiamo un problema con l'aggiornamento alla nuova versione di Signal, e quindi non sto riuscendo ad aprire il messaggio che ci ha inviato. Se possibile inviacelo a WhatsApp o su Telegram. Certo, Signal capisco la preferenza. Un altro messaggio invece che ci arriva sempre al 346 66 73 263, su WhatsApp, ci dice: senza limiti si espande l'invadenza tecnologica di potere che gioca con la vita come un infante con i giocattoli. Vorrei vivere il magico momento in cui le sue manine si scotteranno e poi morire serenamente. Non lo so, io in questo caso vorrei veramente vedere l'umanità che si solleva rispetto a questi rischi.

0: Allora, ci arriva un messaggio molto interessante che segnala un articolo sull'Indipendente. Beh, intanto il messaggio ci dice un altro ambito ancora in cui utilizzare l'intelligenza artificiale è molto inquietante dal mio punto di vista, chissà quali impatti avrebbe sugli ecosistemi. Si tratta del rilascio proposto da Google. Google ha chiesto il permesso di rilasciare milioni di zanzare infette, nel senso modificate sostanzialmente, zanzare biotech, 32 milioni di zanzare sterilizzate tramite il contatto con un batterio. Tra l'altro, oltre a questo, c'è un'altra tecnica di cui stavo appunto anch'io leggendo qualche giorno fa. Evidentemente, con l'estate 2026 arriva la War on Mosquitoes, dopo la War on Terror, la War on Drugs, la War on Mosquitoes. E si utilizza ovviamente diversi tipi di tecnologie. Quella che avevo visto io riguardava mutazioni indotte con raggi X, quindi con radiazioni, sempre per la sterilizzazione, in questo caso invece con un vettore virale, anzi un batterio. Sicuramente gli impatti ambientali non sono facilmente quantificabili e tra l'altro, nonostante possa sembrarci che non sia così, il volume della popolazione di zanzare è decisamente ridotto, così come il volume di tutti gli insetti, in quantomeno in questo quadrante del mondo. Ci sono diverse ricerche, una empirica in cui mi sono imbattuto alcuni mesi fa, molto interessante. Facevo un'analisi nel Regno Unito e in Scozia e Galles, mi sembra, un'analisi delle targhe dei veicoli e dei vetri cruscotto, diciamo, del parabrezza, misurando il numero di insetti spiaccicati sul parabrezza, e c'è una riduzione che si aggira tra l'80 e il 90% rispetto a 30 anni fa, se non ricordo male. Cifre che sto dando a braccio, un articolo che non ho ovviamente sotto mano, ma che avevo letto una ricerca appunto di qualche mese fa. Grazie mille a questa amica, amico all'ascolto, per aver segnalato questo articolo pubblicato sull'Indipendente, in cui appunto Google chiede il permesso, e per ora deve chiedere il permesso in altri contesti, come per esempio Prospera e diciamo, progetto di cosiddetta tecnorepubblica, di contesti in cui non vige la legge dello Stato, diciamo le charter cities all'ennesima potenza, le zone feudali dalle quali si deve diramare a livello organico-legislativo di riformulazione del potere il tecnofeudalesimo reazionario, il neoreazionarismo, il Dark Enlightenment, a cui sono, diciamo, affiliati figure come Peter Thiel, come J.D. Vance, seppur in modo più criptico, Elon Musk, Alex Karp e via dicendo. Grazie ancora per questa segnalazione, grazie per i messaggi che inviate al 346-6673-263. Avevamo detto di sentirci ancora un po' di musica prima di passare all'ultima parte di questo approfondimento. Ci ascoltiamo sempre di S. Mark, Get a Day Job.
1: I wanna spit a bar, yes, please. Do I wanna spit a bar, yes, please? When I'm on a mic, I'm like an X6. When you're on a mic, you're like an X3. Do I wanna spit a bar, yes, please? Do I wanna spit a bar, yes, please? When I'm on a mic, I'm like an X6. When you're on a mic, you're like an X3. Do I wanna spit a bar, yes, please? Do I wanna spit a bar, yes, please? When I'm on a mic, I'm like an X6. When you're on a mic, you're like an X3. People think they can put one guy from boy, better no one get arrest free.

In questo approfondimento su biologia di sintesi, intelligenza artificiale, l'identificazione di questa minaccia dagli apparati militari e i possibili esiti di riorganizzazione, diciamo, sia delle strutture di ricerca in una nuova sinergia promossa per unire il settore privato, biotech, quello dell'intelligenza artificiale, gli apparati governativi per l'identificazione a monte, diciamo, di questa minaccia per una forma di strutturazione di un contesto preventivo che prevede potenzialmente anche una trasformazione degli scenari urbani, come veniva promosso da questo, dal principale, diciamo, consulente dell'esercito statunitense in materia di droni e progettazione di scenari di guerra futuribili, Paul Lushenko. Si parlava poi appunto di come questa traiettoria da minaccia possa normalizzarsi e diventare anche uno scenario operativo offensivo. Tornando al tema principale, arriviamo a un altro aspetto cruciale, diciamo, in questa traiettoria di normalizzazione della minaccia derivante dalla facilità con cui attraverso l'intelligenza artificiale e pochi strumenti da qualche centinaia di dollari si possa strutturare un laboratorio di biologia di sintesi nella propria cameretta, nel proprio garage, ovvero questa come questa normalizzazione consenta di riplasmare la quotidianità e consenta a determinati attori di assumere ulteriore potere, come nel caso di OpenAI.

OpenAI ha rilasciato circa un mese fa GPT Rosalind, battezzato così in onore della biochimica britannica Rosalind Franklin. GPT Rosalind è un'intelligenza artificiale, nello specifico viene definita come un large reasoning model, uno strumento addestrato però in modo specifico per la ricerca in ambito medico, genetico, biotech e via dicendo. Tralasciamo adesso tutto il discorso sull'efficacia, inefficacia dell'intelligenza artificiale, sul fatto che appunto recentemente sia stato fatto una sorta di esperimento barra scherzo, ovvero inventarsi una patologia completamente e pubblicarla, e le intelligenze artificiali abbiano iniziato a riprodurla all'interno appunto dei contesti sia diagnostici sia di produzione di materiale diciamo teorico. Ma chiusa questa parentesi, OpenAI sta strutturando nuovi legami con gli apparati militari. Ricordiamoci che già è subentrata potenzialmente ad Anthropic nella diciamo in quel segmento di utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dei circuiti classificati dell'esercito statunitense, per intenderci quelli dove operano strumenti come Maven Smart System di Palantir per il targeting automatizzato. Ecco, quindi OpenAI ha già fortissimi legami con le strutture militari. Grazie appunto a Rosalind Biodefense e a questa percezione della minaccia si è fatta subito avanti, sta strutturando nuovi legami con gli apparati di sicurezza, con gli apparati militari, con la funzione implicita di rafforzare, di consolidare la propria posizione e tutelarsi anche da eventuali rischi di implosione della potenziale bolla finanziaria dell'intelligenza artificiale, che come stiamo vedendo gli attori dell'intelligenza artificiale, quelli appunto a grosso rischio di collasso di fronte a un'eventuale implosione della bolla finanziaria dell'intelligenza artificiale, in cui non si capisce come si potrà rientrare di questa mole di investimenti, e il fatto di trasformarsi come di trasformarsi come forse nessun'altra azienda nel capitalismo, nella storia del capitalismo. Non so se si possa neanche più definire semplice capitalismo. Comunque, non entriamo in queste speculazioni. L'intenzione è di essere non solo too big to fail, come le banche, ma anche too integrated to fail, appunto non essere solo troppo grandi per essere lasciate fallire, come appunto le strutture dopo il collasso di Lehman Brothers e la crisi finanziaria appunto del 2007-2008, se non ricordo male, ma di diventare troppo rilevanti, attori troppo rilevanti, troppo strutturali all'interno delle architetture di questa fase di riplasmazione del potere statale, ammesso che abbia davvero ancora senso parlare di potere statale, visto il livello di ibridazione. Tutte queste aziende stanno cercando di farlo, XAI, XAI di Elon Musk, Palantir non ha bisogno di farlo perché nasce proprio come architettura del potere, dai circuiti del potere, ma OpenAI, Anthropic, Google, Gemini, Meta con Llama e via dicendo, stanno tutte cercando di trovare anche dei canali di ingresso, di irreversibilità della loro funzione per resistere appunto a eventuali collassi dell'economia dell'intelligenza artificiale. Rispetto appunto però al tema di cui stavamo parlando, ovvero il motivo, un altro delle traiettorie di ingresso all'interno di queste strutture di potere, OpenAI lo sta facendo all'interno del programma Rosalind Biotech, scusate, Biodefense. Vi leggo alcuni piccoli estratti dal sito di OpenAI, da un post del 29 maggio 2026.
L'intelligenza artificiale sta accelerando i progressi nella biologia e nelle scienze della vita, creando nuove opportunità per promuovere la scoperta scientifica, rafforzare la salute pubblica e sviluppare resilienza contro le minacce biologiche. Ma questo, cioè, si mette in uno stesso elenco come se nulla fosse, no? Promuovere la scoperta scientifica, sviluppare resilienza contro le minacce biologiche. Come, cioè, si normalizza la presenza delle minacce biologiche. Scusate. Man mano che queste capacità diventano più potenti, le istituzioni impegnate a prevenire, rilevare e contrastare le minacce biologiche hanno bisogno di strumenti altrettanto potenti. Riteniamo che l'intelligenza artificiale di frontiera debba offrire un vantaggio concreto a quei difensori e che per farlo siano necessarie strutture di distribuzione responsabili e modelli di accesso affidabili che mettano capacità avanzate nelle mani di partner verificati, impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni, strumenti e iniziative di biodifesa per rafforzare la resilienza della società. Per questo oggi annunciamo due nuovi passi per far progredire l'accelerazione difensiva nella biologia di sintesi. Rilanciamo Rosalind Biodefense per aiutare sviluppatori di fiducia a creare nuove capacità di biodifesa e preparazione alle pandemie. Ampliamento dell'accesso affidabile a GPT Rosalind, appunto l'AI di cui vi parlavo prima, per partner selezionati dal governo statunitense e dai paesi alleati impegnati in missioni di salute pubblica e biodifesa. Cioè, intanto, appunto, se vi sembra che parlare di queste cose sia un vezzo per affrontare temi di nicchia, rendiamoci conto che OpenAI, che è uno dei più grandi attori delle tecnologie della quotidianità, ok, sta parlando come se niente fosse, sta dando per consolidato l'esistenza della minaccia derivante dalla biologia di sintesi e sta agendo concretamente per stringere contatti con apparati governativi per occupare quella nicchia. Non stiamo parlando di fenomeni futuribili, ipotesi strampalate. Stiamo parlando di come si sta riorganizzando il tecnopotere.

comunque si parla nel concreto di lanciare questo programma Rosalind Biodefense e di fornire accessi prioritari, diciamo, che consentano un utilizzo probabilmente più approfondito, con meno restrizioni, di GPT Rosalind, questa intelligenza artificiale educata proprio per le cosiddette scienze della vita, biotech, genetica e via dicendo. E nel suo comunicato si parla di Stati Uniti e paesi alleati, e anche in questo caso si osserva una postura già intrinsecamente militarizzata, perché paesi alleati vuol dire paesi alleati all'interno di un'alleanza militare, e evidentemente polarizzata all'interno dello scacchiere geotecnologico. Vi leggo ancora un ultimo pezzettino, perché di questo comunicato di OpenAI mi sembra che chiarisca un po' le intenzioni. Le misure che stiamo adottando oggi fanno parte di una strategia più ampia volta a garantire che l'intelligenza artificiale avanzata offra un vantaggio concreto e significativo a chi lavora per prevenire, rilevare e rispondere alle minacce biologiche. Tale strategia include fornire ai difensori un accesso affidabile a strumenti avanzati di intelligenza artificiale, accelerare lo sviluppo di contromisure mediche, creare sistemi di allerta precoce, rafforzare la diagnostica, la capacità di preparazione e risposta e sostenere un solido ecosistema di valutazioni. Quindi mi sembra si possano intravedere due potenziali scenari che dialogano tra di loro, che, come dire, probabilmente coesistono come scenari di implementazione, al di là della componente dell'intelligenza artificiale: uno screening sia individuale sia a livello dei territori urbani, quindi un'ulteriore infrastrutturazione di sensori, in questo caso per la diagnosi biologica di minacce biologiche all'interno dei territori urbani. Credo che questo comunicato di OpenAI chiarisca bene, appunto, come dicevo, la concretezza del problema e forse addirittura ancora di più la capitalizzazione della minaccia da parte di questi attori. Cioè, si sta creando un mondo, una normalità ancora più invivibile e terrificante, all'interno della quale i demiurghi di questo mondo di merda assumono formalmente ancora più potere. E parlare di tutto questo non significa proporre una visione tecnofobica, ecco, superficialmente tecnofobica. Penso sia importante soprattutto riflettere sulle traiettorie evolutive della nostra specie. Il fatto che l'evoluzione tanto sociale quanto delle coscienze sia ferma da decenni, se non in fase di regressione, i sistemi politici, i sistemi di ideazione della realtà, del nostro posto nella realtà, sono probabilmente in fase di peggioramento, di regressione rispetto a quelli di qualche decennio fa. Sicuramente lo sono i sistemi politici, sicuramente lo sono le strutture di tentativo di mediazione non militare e di costruzione di qualche forma di diritto dialogo internazionale che non preveda l'immediato ricorso alle armi, delle forme di sanzionamento di condotte assurde all'interno della violazione di parametri etici di cui addirittura i militari si sono dotati, sistemi politici che stanno in modo ingegnerizzato, non spontaneo, regredendo a forme reazionarie. Ha voglia a pensare, desideriamo il socialismo libertario, fantastico, temo arriveremo a rimpiangere le democrazie liberali tra non molto. Sembra assurdo dire, non pensavo l'avrei onestamente mai detto in vita mia, vedremo. Comunque era giusto per dire, poi mi perdo, che l'evoluzione sociale e anche l'evoluzione, diciamo, delle coscienze sta regredendo, mentre l'evoluzione tecnologica propone scenari di minaccia costantemente nuovi, a cui corrispondono evidentemente nuove forme di dominio, perché la minaccia, l'incremento del livello di minaccia corrisponde a un livello di incremento del sistema di controllo. In ogni caso, il disaccoppiamento, diciamo, tra evoluzione sociale, evoluzione spirituale, evoluzione tecnologica, temo sia veramente un enorme problema di specie,
un enorme problema dell'umanità. Basta, chiudiamo qua questo approfondimento. Se vi andasse, mi farebbe molto piacere sapere che cosa ne pensiate. Potete farlo inviando messaggi, WhatsApp, SMS, Signal. No, Signal no. Purtroppo oggi dobbiamo aggiornare Signal e ça marche pas. Telegram però sì, al 346-6673-263. O addirittura chiamare in diretta allo 011-2495669. Se avete resistito a questo lunghissimo approfondimento e vi andasse appunto di condividere le vostre suggestioni, critiche di qualunque genere sorta, o semplicemente segnalare che siete ancora svegli e svegli, fatevi vive e vivi. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica.

prima di andare a parlare di come il capitalismo della sorveglianza si sia ritorto contro in una vera quasi nemesi storica nei confronti dell'esercito statunitense, ci ascoltiamo di Felinto, che suonerà appunto al Blackout Fest di questo fine settimana. Ci ascoltiamo sempre

siamo ascoltati Felinto, che suonerà alla Blackout Fest questo fine settimana. E un carissimo saluto e ringraziamento a chi si fa sentire al 346-66-73263. Un abbraccio grande. Entriamo ancora più in profondità all'interno del capitolo guerra della puntata di oggi di Bello come una prigione che brucia, ed è diciamo un argomento liminale tra guerra e sorveglianza, dove gli interessi del capitalismo della sorveglianza statunitense, ovvero l'estrazione di dati funzionali al targeting pubblicitario, tra le altre cose, sta facilitando il targeting militare da parte dell'Iran contro le truppe statunitensi. L'analisi del traffico telefonico, pure semplice diciamo, è stata ad esempio fin da subito uno strumento molto importante per l'identificazione delle truppe russe in territorio ucraino. Osservare cluster di connessioni da parte di sim russe, che portò a quanto pare quantomeno all'attacco di Capodanno 2023 contro la caserma russa di Makiva in territorio ucraino, dove morì un'ottantina di soldati russi. Così come anche l'esercito russo ha utilizzato sia malware sia analisi dello spettro elettromagnetico per localizzare posizioni ucraine sul campo di battaglia a partire dagli smartphone dei soldati presenti. Se vi interessasse, c'è un'analisi molto dettagliata delle varie tecniche utilizzate appunto di analisi dello spettro elettromagnetico e di altre tecniche per la localizzazione di truppe da colpire all'interno dei campi di battaglia, pubblicata su enea.com. Cercherò di linkarla nel podcast. Ma in questo caso, e stiamo parlando delle reazioni dell'esercito iraniano all'attacco israelo-statunitense, si tratta di qualcosa di ancora più assurdo, perché sfrutta uno dei pilastri dell'economia statunitense degli ultimi 10-15 anni, ovvero la profilazione online, la capitalizzazione dei dati delle interazioni online, che ha prodotto la crescita di colossi di scala globale come Google, Meta e via dicendo. Come ci racconta un'interessante inchiesta di Reuters, di cui leggiamo qualche estratto. Washington, 28 maggio 2026, Reuters. Le forze statunitensi schierate nelle zone di guerra sono state prese di mira utilizzando dati di geolocalizzazione disponibili commercialmente, secondo quanto riportato da funzionari militari, a dimostrazione di come l'economia globale della sorveglianza stia plasmando il campo di battaglia. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato di avere ricevuto molteplici segnalazioni di minacce riguardanti lo sfruttamento da parte dell'avversario di dati di geolocalizzazione commerciali per individuare o sorvegliare il personale statunitense sul teatro operativo. Come dichiarato dal senatore Wyden, i dati di geolocalizzazione commerciali possono essere utilizzati per identificare i luoghi di raduno delle truppe statunitensi e le loro abitudini, che possono essere sfruttati dagli avversari per pianificare attacchi con missili, droni, ordigni esplosivi improvvisati, nonché per scopi di controspionaggio. È giunto il momento di iniziare a considerare il settore della ad tech, della tecnologia per la veicolazione di pubblicità, come una minaccia alla sicurezza nazionale. I dati di geolocalizzazione sono ampiamente utilizzati nella pubblicità digitale, che rappresenta una fonte di reddito fondamentale per molte aziende tecnologiche. Tali dati vengono in genere raccolti da smartphone o da altri dispositivi tramite app o fornitori di servizi, prima di essere venduti a data brokers, che quindi broker di dati, che li aggregano e li rivendono, talvolta attraverso complesse reti di intermediari.
Sebbene la minaccia alla privacy insita nelle vendite sul mercato libero dei dettagli degli spostamenti quotidiani delle persone sia da tempo oggetto di dibattito pubblico, e rendiamoci conto che tra l'altro gli Stati Uniti, a differenza dell'Europa, non hanno una legislazione come il GDPR che limita in qualche modo la raccolta, profilazione e vendita di questi dati. Ancora meno, diciamo, un mercato ancora più libero e selvaggio rispetto a quello europeo. Ma dicevamo appunto, la minaccia alla privacy è un piano, il suo potenziale rischio per la sicurezza nazionale sta iniziando a destare preoccupazione. Già nel 2016 un appaltatore della difesa statunitense è stato in grado di sfruttare dati di geolocalizzazione disponibili commercialmente per tracciare le forze speciali dalle loro basi negli Stati Uniti fino a un punto di appoggio strategico in Siria, secondo quanto riportato per la prima volta dal Wall Street Journal. Più recentemente, giornalisti di Wired e di due testate giornalistiche tedesche hanno utilizzato miliardi di coordinate raccolte da un data broker per svelare gli spostamenti dettagliati delle persone, del personale militare di stanza presso o nei paraggi di 11 siti militari e di intelligence statunitensi in territorio tedesco. In una lettera aperta inviata dal senatore Wyden e da altri legislatori statunitensi al Pentagono, si afferma che in base a quanto i funzionari militari sanno sul commercio di dati di geolocalizzazione, avrebbero dovuto agire molto più rapidamente per proteggere il proprio personale, ad esempio disabilitando l'ID pubblicitario univoco, quindi il codice univoco che identifica i dispositivi all'interno quantomeno dei dispositivi in dotazione ai militari, disattivando automaticamente la condivisione della posizione sugli smartphone sul campo e indirizzando il personale all'utilizzo dal browser Chrome di Google verso alternative più orientate alla privacy. Uno dei firmatari della lettera era il deputato statunitense Pat Harrigan. Cioè, se il senatore Wyden era democratico, Harrigan è un repubblicano della California, nonché ex ufficiale delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, e questo deputato statunitense Pat Harrigan ha affermato che browser come Google Chrome sono progettati fin dall'inizio per raccogliere e condividere i dati degli utenti e che ogni giorno in cui rimangono installati sui dispositivi governativi è un altro giorno in cui forniamo ai nostri avversari un'arma contro le nostre stesse truppe. In una dichiarazione, Alphabet, ovvero il conglomerato che la proprietà di Google, ecco, sostanzialmente, ha affermato che Chrome ha una sicurezza leader del settore. L'azienda ha aggiunto di aver a lungo sostenuto norme e garanzie più rigorose contro i data broker. In realtà una fetta enorme, preponderante, il core business probabilmente proprio di Google sta proprio all'interno della complessa architettura del mercato dei dati. Google e il suo browser Chrome sono uno dei principali punti di estrazione di questi dati, la profilazione delle condotte online e poi tutto il mercato che ne consente la capitalizzazione sono proprio i data brokers che impacchettano, profilano e rivendono aggregati di questi dati in base alle necessità diagnostiche, diciamo, dei clienti che vogliono acquistare e conoscere che tipo di bacini di popolazione targetizzare, trasformare in bersagli da colpire con le loro pubblicità. Ecco che invece l'esercito iraniano ha acquistato questi dati, li ha utilizzati per identificare e bersagliare non con pubblicità, ma con strumenti di somministrazione della letalità personale dell'esercito statunitense. Ed è veramente interessante osservare questo fenomeno come nemesi del capitalismo e della sorveglianza. Ho trovato questa notizia molto divertente, mi dispiace sia rimasta veramente relegata a un'interessante analisi / inchiesta di Reuters, che ogni tanto qualcosa di buono lo tira fuori su questi temi.
Pausa musicale, poi andiamo a leggere qualche estratto da un articolo riportato da The Cradle su un attacco rivendicato da un gruppo di attivisti che si chiama Handala contro un funzionario del Mossad. Ci ascoltiamo quindi un altro act che suonerà alla Blackout Fest, Siksha, con With the Wisco.

Ecco, a microfoni aperti si discuteva di una notizia che mi è stata appena girata dal caro amico Big Jimmy, in cui me l'ero persa, non so se voi amiche e amici all'ascolto ne sappiate di più, del fatto che il comune di Genova, o non si capisce bene quale attore all'interno del territorio genovese, abbia fornito i filmati delle telecamere cittadine ad attori dell'intelligenza artificiale per addestrare le loro AI. Cercheremo di approfondire nella prossima puntata meglio.

Tornando all'ultimo approfondimento di questa puntata, andiamo molto rapidamente a vedere quanto riportato da The Cradle su un presunto attacco contro un funzionario del Mossad. Il gruppo di attivisti Andala ha rivendicato l'attentato con autobomba del 4 giugno 2026 sulla sua strada Ayalon di Tel Aviv, affermando che l'attacco era mirato a un alto funzionario del Mossad. Secondo una dichiarazione del gruppo, l'operazione ha preso di mira un dirigente di alto livello dell'unità Nuove Influenze, ufficio Iran del Mossad, dopo mesi di sorveglianza, operazioni di inseguimento e stretto monitoraggio. Andala ha affermato che l'assassinio è avvenuto in risposta all'aggressione israeliana contro l'Iran, dichiarando che nemmeno gli individui più protetti del regime israeliano sono al sicuro nelle loro case occupate abusivamente. Il gruppo ha inoltre sfidato i servizi di sicurezza israeliani a osare dire la verità sull'incidente, anziché negarlo. Le autorità israeliane non hanno confermato la rivendicazione e stanno attualmente indagando sulla natura criminale dell'esplosione, mentre i media israeliani hanno fornito dettagli contrastanti sulla vittima. Il gruppo Andala è attivo fin dai primi giorni della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, intensificando le sue operazioni informatiche contro obiettivi di alto profilo, tra cui il direttore dell'FBI e funzionari del governo israeliano. L'8 maggio il collettivo ha annunciato di avere compromesso i telefoni protetti di ufficiali della Marina statunitense, riuscendo così a tracciare i movimenti e a scoprire le coordinate del personale in tutto il Golfo Persico, e questo potrebbe ricollegarsi appunto a quanto si raccontava nell'approfondimento precedente sull'utilizzo dei dati estratti dal capitalismo della sorveglianza per effettuare invece operazioni di targeting militare. Secondo il gruppo Andala, questi dati sono stati utilizzati per compilare una banca dati di punti di raduno militari che viene condivisa con le forze di resistenza regionali in risposta all'escalation militare statunitense contro l'Iran. Andala afferma che le sue attività di intelligence hanno già contribuito agli attacchi contro 217 obiettivi militari statunitensi in Asia occidentale. Le tattiche del gruppo includono anche la guerra psicologica. Secondo quanto riferito, hanno inviato decine di migliaia di messaggi di avvertimento direttamente al personale statunitense e in precedenza diffuso i dati personali di 2.379 militari. A prescindere da questo gruppo, appunto, Andala, di cui obiettivamente non possiamo avere abbastanza dati per delineare appunto una sua genesi o una sua affiliazione specifica, è interessante che appunto sia un gruppo che è entrato in scena con l'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran. E mi è capitato da poco di imbattermi in un'analisi interessante sul fatto che si sia disattesa la minaccia abbastanza amplificata costantemente del fatto che se l'Iran fosse stato colpito, al di là delle reazioni militari, delle ipotesi di chiudere lo stretto di Hormuz, che molti dicevano no, figuriamoci, non lo farà mai, l'Iran non gli conviene, vediamo un po' che cosa è successo. Tante analisi descrivevano il fatto che con una certa certezza sarà pieno di cellule dormienti iraniane pronte a colpire in giro per il mondo. La realtà sta descrivendo qualcosa di molto diverso. Stanno avvenendo azioni di sabotaggio, attentati di varia natura, operati non da attori, diciamo, con affiliazioni consolidate, non attori appunto come possono essere cellule dormienti di agenti iraniani presenti sul territorio olandese, britannico, statunitense, eccetera. Si sta verificando invece un modello diverso che riguarda sicuramente, per quanto è emerso,
un coinvolgimento russo, in alcuni casi, come se non ricordo male, recentemente in Olanda, un coinvolgimento iraniano, ma con un ruolo molto diverso, il ruolo di procacciatori, diciamo, il ruolo di promotori che poi affidano le eventuali operazioni a cosiddetti, diciamo, si potrebbero definire, e stanno iniziando a venire definiti in questo modo, attori, diciamo, del lavoratori della gig economy del terrorismo. Quindi non sono una persona politicamente affine a una causa, sono una persona che, se mi paghi il giusto, può mettere in atto un'operazione di sabotaggio o di altro genere. E questo apre veramente uno scenario molto diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. La possibilità di ingaggiare online attori per compiere delle azioni, e questo tra l'altro apre anche allo scenario delle azioni false flag. Se per esempio il sionismo volesse deviare l'attenzione, divergere la rabbia sociale dalle sue operazioni genocidarie e terrificanti di distruzione, di violazione del diritto internazionale e di violazione della dignità umana in profondità, potrebbe anche, per esempio, attraverso questo gig economy del terrorismo, finanziare operazioni che spostino sull'antisemitismo, finanziare, al di là degli attacchi che sono emersi essere stati realizzati proprio da esponenti della comunità ebraica contro sinagoghe, svastiche tracciate, teste di maiale lasciate sui pianerottoli, ed è emerso sicuramente in Francia e mi pare nel Regno Unito che ci fosse, e negli Stati Uniti, un coinvolgimento diretto di membri della comunità ebraica per amplificare la vittimizzazione e divergere dall'antisionismo all'antisemitismo. Ma possiamo veramente immaginare molti di questi attacchi anche commissionati a persone terze. Quindi il false flag è dietro l'angolo, e in generale si crea un disaccoppiamento tra una pulsione etica nel compiere degli attacchi a una motivazione

12:51, andiamo a vedere che cosa succede in città. Intanto un'ultima ora, l'Iran, dopo essere stato nuovamente attaccato da Israele, nonostante quanto possiamo leggere a livello formale la richiesta di Trump di interrompere gli attacchi militari per poter arrivare a uno sblocco della situazione, Netanyahu ha ravvivato le operazioni militari contro l'Iran e adesso Teheran minaccia di bloccare anche lo stretto di Bab al-Mandab, ovvero l'affaccio di paesi come Egitto, Arabia Saudita, nonché Sudan e Yemen, ma ovviamente allo Yemen interessa di meno perché è proprio sullo stretto e ha il suo affaccio sul Mar Arabico, mentre invece per Egitto e Arabia Saudita, soprattutto per l'Arabia Saudita, una volta chiuso Hormuz, l'unica altra via di comunicazione marittima è appunto attraverso il Mar Rosso, quindi vedremo che cosa succederà. Ma intanto oggi, questo pomeriggio, lunedì 8 giugno, dalle 17, un appuntamento interessante in corso Inghilterra 7, dove Sinistra per Israele propone una delle sue classiche strategie di diversione.

situazione, sconfiggere Netanyahu, come se il problema in Israele fosse Netanyahu. Netanyahu verrà probabilmente sconfitto da una compagine ancora più a destra, se è possibile. Il problema è il sionismo, come ci ricorda questa mobilitazione di oggi chiamata da Torino per Gaza. Il problema è sionismo, non solo Netanyahu. Corso Inghilterra, ore 17, fuori sinistra per Israele dalla nostra città, assolutamente. Questa settimana apertura del centro di documentazione Porfido, martedì e mercoledì, sabato immagino di no perché il banchetto di Porfido sarà al Blackout Fest, al Manituana. Via Tarino 12C, centro di documentazione Porfido, aperto martedì e mercoledì dalle 16 alle 19.30. Cena sociale di quartiere, martedì 9 giugno dalle 20.30, Giardini Madre Teresa di Calcutta. Apertura della distro della Federazione Anarchica Torinese in corso Palermo 46, tutti i mercoledì dalle ore 18. Cerchio di autocoscienza sulle condizioni materiali e la migrazione ai Giardini Reali, 19.15, mercoledì 10 giugno. Ci vediamo per la prossima assemblea che sarà dedicata al nodo tematico delle, sulle condizioni materiali e la migrazione. Ci confrontiamo insieme a una cerchia di autocoscienza, useremo la pratica dell'albero sia all'inizio che alla fine della cerchia per entrare meglio in sintonia con la nostra emotività. Ai Giardini Reali, porta repellente, antizanzare e telo. Non dimenticarti di portare qualcosa di vegano da condividere. Manituana, mercoledì 10 giugno dalle 20.30, arruolamento Clown Army. Giovedì 11 giugno, come tutti i giovedì, apertura del centro di documentazione Felix ad Asti. Giovedì proiezione di The Tower al CSO a Gabrio dalle 20.30. A Rosta il TAV ti entra in cantina. Giovedì 11 giugno presso il salone dell'oratorio vecchio di Rosta, lo sapevi che i cantieri tra Vigliana e Rivalta dureranno 8,5 anni con conseguente viabilità intasata? Lo sapevi che lo scarico previsto per la galleria nella collina morenica presenta l'88% di rischio di incontrare amianto? E lo sapevi che quell'opera costerà almeno 3 miliardi di euro e che queste risorse vengono sottratte dalle esigenze della comunità? Appuntamento a Rosta per parlare di tutto questo giovedì dalle 21, e sempre giovedì, come tutti i giovedì, c'è la nuova rassegna con Aperitivo al Paso, rassegna cinematografica. Il tema di quest'ultimo ciclo è Sabotaggio, dalle ore 21 proiezione del Piano esplosivo di Basil. Al campus Luigi Einaudi, giovedì 11 giugno dalle 21.30, Sottosopra, Sierra Maestra Edition, live rap con Scoe, Barone, Vlad, Entropia, Sandro, Mata, Vita, DJ Set, Puro, Paul Dodone. What else? Venerdì 12 giugno al Tribunale di Sorveglianza di Roma, come abbiamo raccontato. Appuntamento a sostegno del prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Il Tribunale del Riesame di Roma si esprimerà, diciamo, ci sarà l'udienza per il ricorso presentato contro il rinnovo per altri 2 anni del 41, del regime di 41 bis per Alfredo. A Torino è stata convocata una presenza solidale sotto il Tribunale di Sorveglianza di Torino in via Bologna 47. Ritrovo dalle ore 9 alle ore 10 davanti al Tribunale di Sorveglianza in via Bologna 47, ore 12 Piazza della Repubblica sotto l'orologio per volantinaggio a fianco di Alfredo e di chi lotta contro il 41 bis, contro tutte le galere. E quindi da venerdì 12 a domenica 14 ci sarà anche la Blackout Fest at Manituana. Potete trovare tutto il palinsesto dal vivo, diciamo, la line up di concerti e di dibattiti
sia su gancio.cc.org sia ovviamente su radioblackout.org. Mi raccomando, venite a sostenere l'unica radio libera dell'etere torinese, un importante strumento di controinformazione, di controcultura. Se ci volete bene, venite a sostenerci a Manituana.

12.58 è prevista in bobina la partenza di una puntata di Happy Hour dalle ore 13 puntualissimi. Quindi io, per evitare di tagliarne un pezzo, faccio che salutarvi. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito con i loro messaggini e saluti a tenermi compagnia, ma soprattutto un saluto speciale a chiunque ci stesse ascoltando da uno spazio o da una modalità di privazione della libertà. Non credo ci sentiremo lunedì prossimo perché il Blackout Fest comporta anche il lunedì una giornata di smontamento, pulizie e grandi manovre, e quindi ci risentiamo il lunedì ancora successivo, credo sia il 22 giugno, ma non ne sono certo. In ogni caso, stay blackout, ascoltate Happy Hour che sta per iniziare, e se vi mancasse Bello come una prigione che brucia, potete trovare tantissimi, tantissimi podcast su radioblackout.org. Un saluto speciale a tutte le persone in ascolto da uno spazio o da una modalità di privazione di libertà. Un abbraccio fortissimo a voi. Libertà per tutte e tutti. Un po' di bobina sta per iniziare Happy Hour. Ciao ciao.

0: anni di guerra in Ucraina e la polveriera medio orientale, Israele, Palestina, Libano e adesso la fine del regime di Assad in Siria.
1: Le uccisioni, le distruzioni di case, i furti di terra sono ai massimi storici. I coloni, spesso appoggiati dall'esercito, attaccano pastori e contadini.
2: Il G7 della difesa è stata, come sapete, un'occasione unica per adesso, perché è la prima volta che si è svolto nella storia del G7.
3: Netanyahu o senza, la volontà dei palestinesi di resistere e quella di Israele di controllarli

0: la Russia vuole la pace.
1: Il presidente russo Putin ha firmato stamane il decreto che aggiorna la dottrina nucleare. I russi potranno usare armi atomiche anche in risposta ad un attacco convenzionale con missili occidentali.
0: Fa sapere il ministro della difesa russo, in risposta lancio di missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti.

La civiltà industriale moderna non si comprende riducendola all'economia o al gioco degli interessi. Bisogna considerarla innanzitutto dal punto di vista di ciò che dispone gli esseri umani e il vivente secondo rapporti di costrizione, misura, equivalenza funzionale. Simone Weil non mobilita il concetto di energia nel senso assunto dalle scienze fisiche moderne, ma attraverso i concetti di forza, necessità, sradicamento, organizzazione meccanica del lavoro, illumina nei suoi lavori con straordinaria lucidità il tipo di mondo che la categoria moderna di energia rende possibile. Un mondo che è dominato dal calcolo, dalla coordinazione e in ultimo dalla necessità. La necessità non coincide con leggi naturali, è ciò che si impone senza riguardo per i fini umani, riducendo l'agire ad adattamento. Quest'ordine Simone Weil lo chiama l'ordine della gravità, un mondo in cui gli esseri cessano di apparire nella loro singolarità e diventano elementi intercambiabili di un medesimo funzionamento. La civiltà industriale non coincide semplicemente infatti con la nascita del capitale industriale, ma si fonda sulla costituzione di un metabolismo tecnico-materiale orientato all'estrazione, alla trasformazione e alla circolazione continua di energia e materia. E prende forma tra il XVIII e il XIX secolo, perché nell'età mercantile del capitalismo non esiste ancora una categoria unificata di energia nel senso moderno. Esistono forza, movimento, calore, potenza meccanica sotto forme idrauliche, eoliche, artigianali, ma non esiste una grandezza astratta capace di ricondurre fenomeni differenti a un principio comune di equivalenza e di conversione. È proprio la macchina industriale a rendere necessaria questa unificazione, perché deve confrontare e coordinare forme eterogenee di produzione: combustione del carbone, pressione del vapore, trasmissione del movimento, intensità del lavoro umano e animale. Vengono ricondotti quindi a una stessa catena di trasformazioni che è valutabile in termini di rendimento, efficacia e perdita. Questa unificazione deriva dall'intreccio storico tra ricerca scientifica, sviluppo tecnico e trasformazioni produttive. È infatti la termodinamica a costituirsi come grammatica dell'industria, una scienza che, diciamo, rende il mondo materiale leggibile come sistema energetico generale. Quello che appare come una razionalizzazione, tra l'altro, non è il risultato di una scelta necessariamente, ma è l'effetto di rapporti che tendono a stabilizzarsi come necessari. Quest'ordine tecno-scientifico inaugura un metabolismo che è potenzialmente illimitato. La civiltà termoindustriale può riprodursi soltanto espandendo continuamente l'estrazione di materia ed energia, incorporando sempre nuovi luoghi, nuove popolazioni, nuove cosiddette risorse nei propri circuiti di produzione e distruzione. È così che la Terra non appare più come un mondo abitabile, ma come una riserva disponibile. Foreste, sottosuolo, oceani, gli stessi esseri viventi, umani e non umani, vengono progressivamente trattati come risorse, al contempo da mobilitare e sacrificare. In questo senso il metabolismo tecno-industriale assume un carattere vampirico. Sopravvive soltanto consumando le condizioni stesse della propria esistenza. Un metabolismo fondato sull'espansione continua non si può riprodurre senza simultaneamente avviare processi di espropriazione, subordinazione, distruzione del vivente che eccede le proprie esigenze operative. Per questo il mondo moderno è attraversato da una guerra civile permanente, una forma diffusa, spesso non dichiarata, di guerra, attraverso cui vengono continuamente organizzati i rapporti di appropriazione, espropriazione e subordinazione che sono necessari alla riproduzione violenta dell'ordine tecno-industriale. Espulsione dalle terre, distruzione delle forme autonome di sussistenza, devastazione coloniale, urbanizzazione, integrazione forzata nei circuiti della dipendenza salariale e tecnologica. Le zone di sacrificio coesistono accanto ai centri di accumulazione di calcolo, come mostra oggi in modo particolarmente brutale lo spazio ucraino, che è un laboratorio militare, tecnologico, estrattivo ad alta intensità, inscritto nel sangue. Se il carbone ha strutturato il ciclo iniziale dell'industrializzazione, miniera, fabbrica, ferrovia,
Il Novecento segna il passaggio a un regime fondato sul petrolio e sulla generalizzazione della mobilità tecnica. Il motore a combustione interna, infatti, trasforma il rapporto tra energia e spazio sociale, perché consente di rendere mobile la potenza, incorporandola direttamente nei dispositivi della circolazione: automobili, trattori, carri armati, aerei. Il capitalismo petrolifero coincide così con la costituzione di un mondo logistico integrale. La potenza si misura nella capacità di coordinare in tempo reale grandi flussi di energia e materia attraverso infrastrutture che sono sempre più estese. Le guerre mondiali costituiscono un punto di accelerazione estrema di questo processo. La guerra moderna, nella sua forma industriale, dipende infatti dalla possibilità di mobilitare e concentrare energia su larga scala, insieme alle infrastrutture che ne rendono possibile la conversione operativa. È la mobilitazione totale che si estende alla vita intera, non semplicemente l'impiego di eserciti, ma l'attivazione complessiva delle risorse vitali in funzione della macchina bellica. Guerra e pace appaiono allora non come condizioni opposte, ma come due modulazioni dello stesso ordine. La pace come funzionamento continuo del metabolismo industriale, la guerra come sua concentrazione estrema, sotto condizioni di urgenza e scarsità, mentre l'intera società viene progressivamente integrata al suo interno. Pur in condizioni incomparabili, l'operaia è impiegata nella produzione bellica durante la Prima Guerra Mondiale e l'utente, che nell'attuale guerra, che potremmo definire mondializzata più che mondiale, alimenta continuamente piattaforme digitali attraverso le proprie attività quotidiane, partecipano a questa stessa dinamica di mobilitazione. Tuttavia, mentre nel primo caso permane ancora una relativa separazione tra spazio della produzione industriale e sfera di autonomia sociale, residui di forme di vita non completamente assorbite nei circuiti tecnocapitalistici, nel secondo caso tale separazione tende a dissolversi. Infatti, la riproduzione della vita oggi coincide sempre più direttamente con la sua integrazione nei dispositivi energetico-informazionali. Nel secondo dopoguerra, la logica della mobilitazione totale tende a generalizzarsi su scala planetaria. Assume la forma di una crescente convergenza tra apparati statali, ricerca scientifica, industria e dispositivi militari nella gestione integrale della potenza tecnica, di cui il progetto Manhattan costituisce una figura di condensazione storica. Come ha osservato Jean-Marc Royer, questo non rappresenta soltanto un programma militare destinato alla costruzione della bomba atomica, ma una forma di organizzazione della potenza che è fondata sull'integrazione strutturale tra Stato, ricerca scientifica, industria e apparato militare. L'energia ne costituisce il perno, non soltanto come risorsa materiale necessaria alla produzione e alla guerra, ma come principio di organizzazione generale, cioè capacità di estrarre, accumulare, convertire e distribuire potenza attraverso reti infrastrutturali interdipendenti. Con l'avvento dell'energia nucleare, questa dinamica raggiunge appunto una soglia inedita, una concentrazione estrema di energia tecnicamente controllata che rende evidente la coappartenenza tra efficacia produttiva e possibilità catastrofica. Hiroshima segna la soglia storica di questa frattura, la possibilità della distruzione totale incorporata nella normalità tecnica del mondo. Lo sviluppo contemporaneo dell'intelligenza artificiale non rappresenta una rottura rispetto a questo paradigma, ma una sua estensione nel campo dell'informazione e del calcolo. Per questo può essere interpretato come nuovo progetto Manhattan. Se l'Ottocento aveva reso pensabile il mondo come sistema di trasformazione energetica attraverso la termodinamica, nel secondo dopoguerra si afferma infatti progressivamente un'altra grammatica operativa, quella dell'informazione, intesa come sequenza di segnali, trasmissioni, codifiche. Non si intende una teoria unitaria, ma una famiglia di pratiche e modelli sviluppati nel corso del Novecento che definiscono l'informazione in funzione della codifica e della riduzione dell'incertezza nella trasmissione di segni, che vengono trattati innanzitutto come unità manipolabili, indipendentemente dalla questione del senso. Questa logica si estende a campi sempre più ampi della vita, come mostra l'interpretazione del concetto di DNA nella biologia molecolare contemporanea, che viene inteso come patrimonio informativo della specie. Questo, nei termini di Simone Weil, rappresenta un ulteriore avanzamento dell'ordine della gravità, un mondo in cui ciò che non è misurabile, trattabile o computabile tende a scomparire
come realtà significativa. Con l'avvento delle tecnologie della comunicazione, dei sistemi di calcolo elettronico e delle cosiddette intelligenze artificiali, la grammatica dell'informazione viene resa operativa come principio generale di organizzazione dei flussi. Non sostituisce il paradigma energetico, ma vi si innesta. Cloud, piattaforme digitali, reti satellitari, sistemi di sorveglianza, droni dipendono direttamente da infrastrutture materiali che sono ad alta voracità energetica. Il data center costituisce forse la forma paradigmatica di questa convergenza tra energia e informazione. La potenza di calcolo è infatti inseparabile da un consumo continuo di elettricità, raffreddamento, estrazione mineraria, catene logistiche. Questo è inseparabile da una trasformazione più generale dei rapporti tra vivente e necessità. Il data center opera infatti nella misura in cui aspetti crescenti della vita vengono resi disponibili. Uno spostamento, una conversazione, un acquisto, un ritmo corporeo vengono ridotti a dato trattabile. Tornando a Simone Weil, questo non è semplicemente un processo di disumanizzazione, ma il compimento dell'ordine della gravità in cui l'umano tende ad essere ricondotto alla necessità che governa il movimento delle cose.

La guerra contemporanea si configura sempre più come conflitto per il controllo dei flussi energetico-informazionali. Alcune soglie storiche assumono valore rivelativo. La crisi di Suez del 1956 segna uno dei primi momenti in cui emerge il carattere strategico delle infrastrutture energetiche. Con la guerra del Kippur del 1973 e l'embargo petrolifero dell'OPEC, il controllo dei giacimenti, delle rotte, delle strozzature energetiche viene integrato esplicitamente nelle dottrine della sicurezza nazionale in campo occidentale. In questo quadro assumono un ruolo decisivo le strozzature marittime della circolazione. Lo stretto di Hormuz, Bab el Mandeb, il canale di Suez, lo stretto di Malacca, lo stretto di Panama, l'istmo di Tehuantepec e ancora lo stretto di Bering costituiscono punti di concentrazione in cui la continuità della circolazione energetica può essere interrotta o contesa. Il dominio dei mari, dove si intrecciano commercio, guerra, energia, continua quindi a configurarsi come una condizione decisiva della proiezione talassocratica di potenza. Petrolio e gas non costituiscono semplicemente fonti energetiche tra le altre, ma la materia che alimenta trasporti, agricoltura industriale, logistica, produzione elettrica, apparati militari. Dietro la retorica della transizione energetica non vi è infatti un superamento lineare del paradigma fossile, ma una riconfigurazione cumulativa delle fonti attraverso nuove forme di elettrificazione del mondo. Il controllo dell'energia si intreccia direttamente alla potenza militare industriale, non solo perché ogni apparato bellico dipende da approvvigionamenti continui di petrolio, gas ed elettricità, ma perché la guerra contemporanea dipende ormai da infrastrutture computazionali ad altissima voracità energetica. Sistemi satellitari, cloud, intelligenza artificiale, droni richiedono un'alimentazione continua e stabile. L'energia si converte in segnale, il segnale in calcolo e il calcolo in capacità operativa, proiezione di forza. In questo contesto alcuni nodi assumono una funzione strategica. Gli attacchi iraniani contro data center Amazon e Oracle nel Golfo mostrano come le grandi infrastrutture del calcolo tendano a concentrarsi oggi in grandi nodi energetici, logistici, finanziari e militari, dove disponibilità di terra, acqua, corrente, connettività, capitali e capacità di controllo si intrecciano dentro un'unica architettura di potenza. Nel Golfo Persico convergono simultaneamente i flussi energetici, petrolio e gas in primis, logistici, lo stretto appunto di Hormuz, finanziari, i fondi sovrani del Golfo, e informazionali, una fittissima rete di cavi internet sottomarini. Cosicché si forma un vero e proprio corridoio energetico computazionale strategico per la proiezione di potenza statunitense. Spegnere data center, interrompere reti elettriche, sabotare gasdotti, oleodotti, bloccare porti, reti di comunicazione, significa quindi incidere direttamente sulla capacità operativa dell'industria, delle piattaforme logistiche e degli apparati tecno-militari contemporanei. Tuttavia, l'aspetto più rilevante non riguarda tanto la dimensione operativa della potenza, quanto la sua implicazione nelle forme più elementari della riproduzione sociale, che rendono possibile la continuità stessa della vita quotidiana. Alimentazione, trasporto, riscaldamento, accesso all'acqua, alla cosiddetta salute. Nella civiltà termoindustriale avanzata, la riproduzione della vita non costituisce più un ambito relativamente autonomo rispetto al tecnocapitale, ma tende a essere sempre più integrata nei suoi dispositivi di funzionamento. L'embargo energetico imposto a Cuba e i blackout ricorrenti che ne derivano rendono empiricamente visibile questa soglia. Quando l'energia cessa di circolare, non viene meno solo la produzione, ma la continuità materiale che sostiene l'intero tessuto sociale. Nel contesto italiano degli anni 70, la forte dipendenza dagli idrocarburi rese il tessuto sociale particolarmente esposto alle crisi energetiche del 73 e del 79. La riduzione dell'energia disponibile si tradusse immediatamente in una riorganizzazione forzata dei tempi di vita, della mobilità e della produzione. La risposta istituzionale, culminata nel Piano Energetico Nazionale e nell'avvio del programma nucleare civile, si articolò attraverso forme di austerità energetica intrecciate alla ristrutturazione produttiva.
riduzione della componente viva del lavoro e sua ulteriore subordinazione ai dispositivi tecnici della fabbrica, in un contesto, ricordiamolo, che era segnato da altissima conflittualità operaia, che si è mossa lungo tutto il decennio degli anni 60, passando attraverso l'autunno caldo del 69 e la successiva diffusione di forme di lotta e scioperi non mediati. La risposta alla presunta crisi energetica non consistette in una riduzione della complessità tecnoproduttiva, ma in un ulteriore incremento dei processi di automazione, quindi in un'intensificazione della dipendenza dal sistema energetico, proprio nel momento in cui se ne denunciava la scarsità. La sicurezza energetica quindi va intesa fin dalle sue origini come dispositivo di disciplinamento, operante attraverso la gestione differenziale dell'accesso alle condizioni materiali della riproduzione nel contesto di una crescente disarticolazione dell'autonomia sociale. Non è un caso che il razionamento abbia colpito in modo più diretto i ceti popolari urbani, maggiormente esposti alla dipendenza dai trasporti, dal lavoro salariato, combinata con la minore disponibilità di risorse materiali. L'istituzione di un Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel 2022, in un contesto segnato dalla guerra tra NATO e Russia e il ritorno del nucleare con il coinvolgimento del Ministero della Difesa, ha reso nuovamente visibile il nesso tra politica energetica, politica industriale, guerra e disciplinamento sociale. Nel passaggio contemporaneo, tuttavia, esso assume un carattere ancora più intensivo nella misura in cui la vita sociale, come si diceva, è quasi interamente mediata dalla continuità dei flussi energetici e informazionali. L'efficientamento energetico urbano-industriale si fonda oggi sull'integrazione tra infrastrutture fisiche e potenza di calcolo, smart meter per la misurazione continua dei consumi, gemelli digitali degli edifici e contatori intelligenti per l'ottimizzazione energetica, dispositivi di regolazione della mobilità urbana come le ZTL. La gestione degli accessi ai consumi, alla mobilità, al lavoro, alla salute, ai servizi, tende a diventare una funzione algoritmica distribuita. L'ipotesi, che è già stata paventata a livello governativo, di futuri lockdown energetici legati alla guerra mondializzata in corso, non implica dunque necessariamente le forme emergenziali visibili del Novecento, ma potrebbe assumere la forma di una modulazione continua e differenziale degli accessi. Lavoro remoto, didattica a distanza, telemedicina, limitazioni automatizzate degli spostamenti, sistemi di razionamento individualizzati dei consumi. Mentre alla popolazione, o meglio ad una parte di essa, potranno essere imposti sacrifici, le infrastrutture digitali vampiriche continueranno necessariamente a essere alimentate, pena il collasso complessivo del sistema. Data center, sistemi cloud, reti di telecomunicazione, piattaforme di intelligenza artificiale. Il blackout non possiede di per sé alcuna virtù. Può tradursi in sofferenza, aggravamento delle condizioni materiali di esistenza o ulteriore impotenza. Tuttavia, nella misura in cui interrompe temporaneamente la continuità infrastrutturale che normalmente rimane invisibile, rende percepibili le condizioni materiali della dipendenza contemporanea. Per questo può costituire una soglia di disallineamento. Per coloro che già da tempo vivono le zone di sacrificio del metabolismo tecno-industriale, l'interruzione non coincide necessariamente con una privazione. Al contrario, può aprire spazi di sottrazione della dipendenza, di sperimentazione di altre forme di relazione e di vita, riaprendo domande fondamentali su quale mondo possa ancora dirsi abitabile. Il mondo oggi è sempre più ridotto a campo operativo continuo di flussi energetico-informazionali, nel quale il vivente appare come elemento disponibile, mobilitabile e sacrificabile. Per questo assume particolare forza il pensiero di Simone Weil sulla forza, intesa non come scontro tra volontà, ma come ciò che fa di chiunque le sia sottomesso una cosa. La crisi energetica può allora essere riletta al di là della scarsità materiale indotta dal metabolismo tecno-industriale e dalle sue guerre. Può designare la degradazione dell'energia umana, intesa come capacità di agire, decidere e sottrarsi. Crisi energetica come esposizione che si rovescia in impotenza. Se la produzione simbolica della delegittimità tecnocapitalista trasforma continuamente le parole in necessità operative, la bomba atomica chiamata progresso, il nucleare civile energia pulita, la digitalizzazione smaterializzazione sostenibile,
Le forme del dissenso sembrano oggi dissiparsi nel linguaggio, senza mai riuscire a farsi gesto, come quando si nominano continuamente gli orrori della guerra, del genocidio, ma la propria esistenza prosegue di fatto invariata. Si può possedere una convinzione abbastanza forte da fornire l'energia necessaria all'atto di pronunciare certe parole, ma non quella necessaria a compiere certe azioni o astenersi da certe altre. Quando l'ostacolo interiore, che si oppone a che di fatto si adotti un certo tipo di comportamento, è troppo forte rispetto all'energia dell'inclinazione che spinge a quel tipo di comportamento, tale energia, incapace di effetto utile, si dissipa in parole, come l'energia cinetica in calore, dai quaderni di Simone Weil. Su questo sfondo, il pensiero weiliano sull'attenzione assume un rilievo decisivo, non come stato psicologico, ma come sospensione dell'appropriazione immediata del mondo, capacità di restituire alle cose la loro distanza e aprire uno spazio minimo di non coincidenza tra ciò che è e ciò che si impone come inevitabile. Weil non sviluppa una teoria dell'azione fondata sull'attenzione. Nei suoi scritti essa designa anzitutto una sospensione dell'appropriazione. Tuttavia è possibile formulare un'ipotesi ulteriore a partire dal suo sguardo. L'attenzione può allora essere pensata come soglia intima dell'azione, il punto in cui diventa possibile interrompere la reazione automatica alla necessità, dove diventa possibile sostenere il peso reale delle parole nelle loro conseguenze. Da questa soglia si ridefinisce il rapporto tra dipendenza e possibilità. L'autonomia non può essere pensata come conquista di una potenza simmetrica rispetto all'apparato tecno-industriale, ma come capacità concreta di sottrazione, interruzione, disattivazione dei rapporti di dipendenza che lo costituiscono.

Volevo fare un breve intervento per quanto riguarda l'energia in Italia, quindi in particolare parlare di che tipi di energia vengono utilizzati, per che scopi e soprattutto da dove importiamo le fonti energetiche, dato che anche abbiamo una enorme dipendenza dall'esterno. Allora, per quanto riguarda che tipi di energia vengono utilizzati, fondamentalmente i tre quarti del fabbisogno energetico italiano vengono soddisfatti attraverso la combustione di combustibili fossili, quindi petrolio e gas. Il petrolio copre più o meno il 42% del fabbisogno, principalmente utilizzato per i trasporti, mentre il gas naturale è il 35%, principalmente utilizzato per il riscaldamento e anche per la produzione di elettricità, che poi vediamo un attimo in seguito. Mentre le fonti rinnovabili, che vengono utilizzate soprattutto per la produzione di elettricità, coprono solo il 21%, mentre il carbone è sceso all'1,7%, quindi molto diminuito. Fondamentalmente i consumi di energia si dividono principalmente in tre macro settori, più o meno. Il primo è il settore civile, che copre più o meno il 42% dell'utilizzo di tutta l'energia nazionale, diciamo, soprattutto per l'utilizzo, cioè, per il consumo nelle abitazioni private, gli edifici e gli uffici pubblici, quindi il settore terziario, e normalmente per il riscaldamento. La fonte principale è il gas. I trasporti, che coprono il 33% dell'utilizzo, soprattutto per la mobilità di merci, anche di persone, ma di merci soprattutto su terra, quindi trasporto via gomma. La fonte principale è il petrolio e i derivati del petrolio, mentre il settore industriale copre il 29% del fabbisogno, viene utilizzata l'energia nei stabilimenti produttivi, nelle fabbriche o stabilimenti di estrazione e costruzione. Le fonti sono un po' più diversificate, quindi si utilizza gas, elettricità, ma anche petrolio e derivati. Poi abbiamo dei micro settori, quindi agricoltura e pesca, che utilizzano solo un 2-3% di energia, utilizzando macchine agricole, serre, attività di pesca in generale. E poi vabbè, il settore delle telecomunicazioni, che in realtà è in enorme crescita, ancora non ben definita, quindi soprattutto per la creazione dei data center, e quindi una maggiore elettrificazione richiesta enorme, che non è ancora, come dire, è stata ben quantificata, ma almeno un 25% in più rispetto a quello dell'oggi. Infatti, parlando 2 secondi dell'elettricità in Italia, praticamente l'elettricità viene prodotta per più del 50% da combustibili fossili, quindi bruciando gas e petrolio. Più o meno il 40% della produzione della combustione di gas e un 10-15% della combustione di petrolio e derivati del petrolio. Più o meno ci sono 3.654 impianti termoelettrici funzionanti con la combustione di fonti fossili, e poi più di 1 milione di utilizzo di impianti rinnovabili. Allora, poi parlando un attimo invece di quello che, per quanto riguarda la dipendenza delle importazioni, appunto abbiamo detto che più del 90% delle fonti energetiche che utilizziamo le dobbiamo importare, per quanto riguarda soprattutto gas e petrolio. Per quanto riguarda il gas, fino al 2021 l'Italia importava oltre il 40% di gas dalla Russia, attraverso il TAG, che era il Trans Austria Gas Pipeline, che partiva dalla Russia, attraversava l'Ucraina, l'Austria e arrivava in Italia. Chiaramente con la guerra tra Russia e Ucraina si sono interrotte, inizialmente hanno diminuito, poi si sono interrotte completamente le importazioni di gas russo, e quindi si è dovuto, tra virgolette, diversificare l'approvvigionamento, che è quello che è stata la grande paura, come dire, dei governi dal 2021 ad oggi anche. Oggi, infatti, diciamo che la principale fonte è l'Algeria, dalla quale importiamo il 35% del gas utilizzato attraverso il gasdotto Transmed, che dal deserto algerino attraversa la Tunisia e arriva a Mazara del Vallo in Sicilia, gestito da Eni ovviamente. Il secondo importatore più importante è l'Azerbaigian, quindi il gas caucaso, che copre il 15% del fabbisogno attraverso il TAP, Trans Adriatic Pipeline, che è operativo dal 2020, attraverso il Mar Caspio, la Georgia, la Turchia, la Grecia, l'Albania, arriva a Melendungo in Puglia. Infatti penso che molti si ricordano la lotta contro il TAP e contro quelli che sono stati poi le strutture connesse al TAP, che hanno portato insomma alla distruzione di tantissimi oliveti e campi utilizzati dai contadini nei dintorni. Inoltre c'è il gas che arriva dalla Norvegia, dal nord Europa, che copre circa il 10% del fabbisogno energetico. Si utilizza il gasdotto Transit Gas, che attraversa la Germania, la Svizzera ed entra in Italia. E poi abbiamo la Libia per un 5% attraverso il Green Stream, stato costruito da Eni nel 2003-2004, lungo tipo 520 km, e arriva a Gela in Sicilia. Dall'Italia di base la produzione di gas è ai minimi, cioè è molto bassa, si produce circa un 4,7% dalla Basilicata e ad alcuni impianti offshore nel Mar Adriatico.
Quindi fondamentalmente l'approvvigionamento di gas avviene per circa l'80% da gasdotti. Il restante 20% viene importato attraverso enorme barche freezer, dove viene importato il gas naturale liquefatto, il GNL. Si vuole aumentare tra l'altro l'importazione di GNL proprio per cercare di diversificare tra virgolette gli approvvigionamenti. Perché in teoria i gasdotti sono più rigidi, quindi appunto se c'è una guerra, se c'è un problema di qualche tipo, politico, geopolitico, climatico, magari c'è un'interruzione di questi approvvigionamenti, mentre con le barche, se si ha un problema politico con qualche paese, si cerca un altro paese importatore. Però oggi in realtà è esattamente il gas che è bloccato per dire lo Stretto di Hormuz, questo 20% portato attraverso le barche freezer. Quindi sempre maggiore quantità di gas viene importato attraverso le barche, viene congelato a meno 160 gradi, il che lo rende circa 600 volte inferiore come volume rispetto allo stato gassoso, e poi viene rigassificato nei rigassificatori per poi essere distribuito attraverso il sistema nazionale. Il GNL proviene circa per l'11% dal Qatar, e poi il restante Stati Uniti, Nigeria e Angola, più o meno. E cosa succede? Quando arrivano queste enormi barche, appunto, arrivano i terminali di rigassificazione, che in questo momento in Italia sono 5, 3 su terra, Panigaglia, Livorno e Rovigo, che sono operanti da vari anni, e invece 2 sono strutture galleggianti, in teoria provvisorie, operative dal 2024, una a Piombino e l'altra a Ravenna, che sono appunto parcheggiate a largo della costa. Per quanto riguarda i stoccaggi di gas, per quello che viene ipoteticamente chiamato la sicurezza energetica nazionale, ci sono 13 siti di stoccaggio tra Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Veneto. Hanno una capacità abbastanza grande di stoccaggio, seconda solamente la Germania, però in realtà sembra una quantità gigante, dicono appunto 17 miliardi di metri cubici tipo, però realmente l'autonomia, se ci fosse un blocco totale delle forniture, avremo un'autonomia, dicono, di solamente 60-90 giorni, dipendendo dal momento dell'anno in cui succederebbe. E quindi è realmente scarso. Poi inoltre, diciamo che l'Italia ha così tanti depositi perché si utilizza il gas per la produzione di energia elettrica, appunto, perché circa il 40%, come dicevamo prima, dell'energia elettrica viene prodotta attraverso la combustione di gas. Mentre, vabbè, negli altri paesi vengono utilizzati magari altri metodi, soprattutto il nucleare, cosa che stanno cercando di riportare in Italia vendendolo come green. Allora, poi parlando un attimo del petrolio in maniera molto più rapida, anche il petrolio è praticamente importato il 95% da circa 28 paesi. Il principale è la Libia per il 21%, l'Azerbaigian 15%, Kazakistan 14%, Iraq 9%, Arabia Saudita 8%, Stati Uniti 8%, Nigeria 6%. La Russia è assente. Quindi, assurdamente, come se la Russia fosse, cioè la Russia in questo momento è come se il petrolio fosse più stabile a livello di prezzi che il gas, anche se come vediamo non è così. La stragrande maggioranza del commercio globale e del trasporto di merci che servono appunto all'economia mondiale avviene via mare, quindi tutte queste risorse energetiche, gas, petrolio, ma non solo, anche beni tecnologici, militari, materie prime, minerarie, alimentari, prodotti industriali, tutto di base passa da alcuni punti strategici, da alcuni canali, da quelli che vengono chiamati choke points, strozzature in italiano, colli di bottiglia del commercio globale fondamentalmente. Sono canali stretti, naturali o artificiali, che rappresentano dei punti di passaggio obbligati e quindi diventano punti di interesse strategico e geopolitico importantissimi. Fondamentalmente possiamo dire che sono 8, poi appunto ci sono varie fonti, diciamo 4 principalissimi: lo stretto di Malacca nel sud-est asiatico, lo stretto di Hormuz tra il golfo Persico e il golfo di Oman, il canale di Panama che taglia in due l'America centrale, il canale di Suez che collega il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo, poi ce ne sono molti altri, lo stretto di Gibilterra, il Bosforo e Dardanelli che collega il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, lo stretto di Ben al-Mandeb tra il Mar Rosso e il golfo di Aden e il capo di Buona Speranza alla punta sud dell'Africa. Infatti tra l'altro in tutti questi punti sono presenti imbarcazioni USA o basi militari americane che hanno 800 basi in 70 paesi del mondo, tra l'altro. Però per parlare principalmente dello Stretto di Hormuz, che è quello che sta interessando oggi un po' il mondo intero di base, che è uno dei principali choke point mondiali, è largo 33 km nel punto più stretto, vi passa il 20% del petrolio mondiale
e anche il 20% del gas mondiale liquefatto, quindi gli ONL di cui si parlava prima. Ogni mese circa ci passano 3.000 navi. Inoltre vi passa anche un terzo dell'elio, il Qatar è uno tra i principali produttori mondiali che serve per i semiconduttori, ma anche in ambito medico, per esempio per lo sviluppo delle risonanze magnetiche. E, tra l'altro non si può stoccare per molto tempo e quindi, come dire, una carenza anche breve, di breve durata, può avere delle conseguenze molto, molto ampie. E, tra l'altro inoltre passano fertilizzanti come urea ammoniaca, il che provoca un aumento dei prezzi per gli agricoltori, dato che ne diminuiscono l'utilizzo, magari non provoca un aumento del prezzo dei beni alimentari subito, ma lo aumenterà nel giro di qualche mese, per esempio. Quindi questa situazione avrà una conseguenza non soltanto immediata per quello che è, per quello che stiamo vivendo, un aumento dei prezzi di tutti i tipi, soprattutto dei beni energetici, ma anche futura, probabilmente per molto molto tempo. E chi controlla questi punti di strozzatura, questi passaggi obbligati dove passano la stragrande maggioranza delle merci commercializzate a livello globale, fondamentalmente ha il potere di orientare l'offerta e la domanda dei beni. Quindi in teoria questi governi hanno la possibilità di decidere la scarsità e l'abbondanza dell'offerta, e nella pratica decidono il prezzo.

A partire dall'inizio degli anni 90 si sono riaperte le guerre per il petrolio e per il gas e si è riaperto un momento che stiamo vivendo ancora adesso, che è segnato principalmente dal tentativo, soprattutto da parte americana, di mettere le mani sul rubinetto energetico complessivo del mondo. Il senso ultimo anche della guerra che stiamo vedendo in Iran, nel suo alternarsi di lunghe tregue e di momenti di scontro militare diretto o indiretto, è sostanzialmente ancora questo. Ma non ci troviamo di fronte semplicemente a quello che era il vecchio modello di ordine coloniale, un mondo dove sostanzialmente le potenze dominanti europee, in particolare prima la Gran Bretagna e la Francia e successivamente sempre più anche gli Stati Uniti, soprattutto dopo la sconfitta tedesca, e in Oriente il Giappone, si ponevano come problema principale quello di assicurare a se stesse il controllo di una parte consistentissima delle risorse, in questo caso in particolare delle risorse energetiche, per le proprie necessità industriali, per le proprie necessità di sviluppo capitalistico interno. Siamo in una fase assolutamente completamente diversa, una fase che ha visto come proprie tappe le cosiddette guerre del Golfo, che sta vedendo come tappa ulteriore la guerra in Iran, la guerra israelo-americana contro l'Iran, e che ha visto nel frattempo anche delle guerre, come dire, non assolutamente non convenzionali, come il colpo di Stato di fatto in Venezuela, che sia pure all'interno del partito al potere ha visto prevalere un'ala, diciamo così, accomodante nei confronti delle richieste americane. Il problema principale che si sta ponendo l'elite americana, l'elite diciamo tecnocratica insieme militare americana, è sostanzialmente non tanto quella di garantirsi le forniture energetiche, questione ampiamente risolvibile, in realtà risolta a oggi, con le immense riserve per il resto che gli Stati Uniti e i suoi diretti vicini hanno a disposizione, quanto quella di controllare direttamente quelli che sono i grandi produttori energetici del mondo, in modo da evitare di evitare il sorgere di competitors, il sorgere di poli, diciamo così, statali e capitalistici insieme in una difficile geometria, difficile da descrivere in modo semplice, una difficile geometria, diciamo così, tra l'elemento territoriale, quindi l'elemento più tipicamente statale, statalistico, e l'elemento più direttamente economico, quindi l'elemento di sviluppo capitalistico, di costruzione e creazione di plusvalore da parte soprattutto stiamo parlando delle grandi multinazionali produttrici, non solo ovviamente sul terreno energetico, quanto sul terreno direttamente dello sviluppo industriale più moderno, quindi quello più collegato oggi in questo momento allo sviluppo tecnologico, allo sviluppo dell'industria dei big data e via dicendo. Controllare soprattutto i fornitori altrui, in primis i fornitori cinesi, ma non solo, non possiamo dimenticarci che le operazioni avviate a latere, che a mio avviso erano anzi le operazioni fondamentali dentro quella guerra, però dicevo a latere della guerra russo-ucraina, sono state soprattutto delle operazioni volte a minare la possibilità da parte dei paesi europei di costruirsi una relazione diretta con produttori energetici sganciati dal controllo degli Stati Uniti, in particolare ovviamente il blocco della costruzione del South Stream, il sabotaggio del North Stream e di fatto quindi
il blocco delle forniture russe verso le economie più sviluppate del continente europeo, sono stati due colpi pesantissimi inferti dagli Stati Uniti all'indipendenza economico-produttiva e quindi in prospettiva anche politica dei paesi europei e in particolare di quello che è sempre stato considerato il pericolo sempre possibile a risorgere per l'egemonia americana sul territorio europeo, cioè la Germania. Ecco, da questo punto di vista l'operazione prima in Venezuela e poi l'operazione tentata e al momento sostanzialmente fallita di regime change, sia pure parziale, all'interno dell'Iran hanno voluto dire soprattutto questo, cioè cercare di mettere le mani sul rubinetto petrolifero e gasifero della Cina e degli altri paesi asiatici, anche perché siamo molto centrati tutte e tutti sull'analisi del contrasto tra Stati Uniti e Cina. Però dobbiamo ricordare che sostanzialmente la gran parte dei paesi asiatici che hanno visto negli ultimi 40-50 anni un formidabile momento di sviluppo legato prima alle tecnologie industriali classiche, poi nel tempo sempre più alle più sviluppate tecnologie industriali e tecnologie puntate sulle intelligenze artificiali, sui big data e via dicendo, è un colpo che è stato menato, diciamo, con la guerra in Iran e col conseguente blocco dello stretto di Hormuz, blocco che in realtà è di fatto un blocco gestito da entrambe le parti in gioco, nel senso che c'è un blocco sicuramente un blocco iraniano rispetto all'esportazione di gas e di petrolio da parte dei paesi più strettamente filoamericani nell'Iran, penso in particolare agli Emirati Arabi Uniti, ma in buona parte anche alla stessa Arabia Saudita, che ha comunque un discreto livello di commercio energetico nei confronti dell'Europa e di altri alleati americani nell'area, e dall'altra c'è un blocco americano alle esportazioni dell'Iran. Allora, quindi questo blocco sta danneggiando in modo pesantissimo i paesi asiatici che si ritrovano ad avere una dipendenza forte da parte del petrolio e del gas medio orientale, anche se ovviamente

principale produttore petrolifero, cioè la Nigeria, è oggi messa sotto accusa da parte degli Stati Uniti e della presidenza Trump per presunte persecuzioni nei confronti dei cristiani, che ricordiamo sono comunque la maggioranza assoluta del paese, che è diviso dal punto di vista religioso tra un centro-sud cristiano e un centro-nord islamico. Dicevo, anche la stessa operazione di pressione avviata nei confronti della Nigeria risponde fondamentalmente anche a questo. Anche lì il problema è chi controlla i rubinetti del petrolio, e chi li controlla soprattutto spostando l'asse complessivo della gestione energetica del mondo dall'area, diciamo così, di quello che viene chiamato Medio Oriente, più correttamente, meno colonialmente potremmo chiamarlo Asia occidentale, spostandolo sempre più verso l'Atlantico, quindi sotto un controllo diretto da parte degli Stati Uniti, che a questo punto diventano anche non so, i dominus della richiesta, della domanda di energia in tutto il mondo, e soprattutto che possono contare sul sostegno alla propria moneta di grandi riserve petrolifere da un lato e del controllo delle risorse petrolifere altrui, in modo da evitare fenomeni di indipendenza effettiva e reale da parte di quelli che potrebbero, da parte in primo luogo dei possibili competitor o dei competitor già esistenti. La Cina, da questo punto di vista, è l'esempio più classico e più evidente, ma anche una relativa possibile indipendenza da parte dei paesi produttori che, accumulando grandi quantità di denaro, potrebbero essere anche tentate di costruire una propria indipendenza economica e quindi, come conseguenza, anche avviare forme di commercio esterne al controllo di fatto della moneta americana. Ecco, da questo punto di vista è anche un modo con cui gli Stati Uniti stanno rafforzando, sostenendo e puntellando l'egemonia, il dominio della propria moneta sull'intero commercio mondiale. Da questo punto di vista diventa molto più difficile pensare alla costruzione da parte dei paesi non allineati con gli Stati Uniti di un regime di scambi e di un regime monetario parallelo, parzialmente sganciato o totalmente sganciato dal dominio del dollaro. Ecco, quello che ci fa capire come questa operazione, almeno sull'immediato, stia fruttando positivamente per gli Stati Uniti un ruolo di centralità maggiore di quello che negli ultimi 20 anni di declino stavano avendo nel resto del mondo, è proprio il fatto che si sia creata una dimensione che per certi versi sarebbe assolutamente strana da questo punto di vista, nel senso che normalmente le condizioni di guerra portano a un rafforzamento di beni rifugio come l'oro, da un lato, oppure di grande finanziamento del debito pubblico di grandi paesi, a partire dallo stesso debito pubblico degli Stati Uniti. Ora, le quotazioni dell'oro stanno scendendo dall'inizio di quest'anno, in realtà era una discesa già iniziata l'anno scorso, e la collocazione di buoni del tesoro americani non è ancora un problema, ma viene svolta a condizioni peggiori di quanto non avvenisse al termine del mandato Biden. Mentre chi si sta rafforzando in un modo assolutamente incredibile è Wall Street, è la borsa americana, quindi le aziende americane. Quindi quello a cui stiamo assistendo è a un incredibile afflusso di capitali esteri, non tanto asiatici come è stato nell'ultimo trentennio, ma soprattutto in questo momento europei, verso gli Stati Uniti, che quindi si rafforzano sostanzialmente a spese in primo luogo dei propri alleati e soprattutto rafforzano gli elementi che sono direttamente collegati, diciamo così, all'aspetto capitalistico del dominio, alla parte economica di questo binomio, diciamo così, Stato-capitale che in buona misura governa le nostre
nostre vite.

Quindi quello a cui stiamo anche assistendo è un particolare disaccoupling tra lo sviluppo delle capacità statali, militari in primo luogo, belliche, di intervento nel resto del mondo e di finanziamento di queste stesse, e invece lo sviluppo, la creazione di plusvalore, la costruzione di enormi ricchezze da parte della parte capitalistica del dominio. Questo, a mio avviso, ci apre a un momento particolare che dovremmo saper interpretare, che è quello dell'effettivo, per la prima volta, dell'effettivo rafforzamento dell'economico sul territoriale, almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in avanti, e che potrebbe essere fondamentalmente per la prima volta qualcosa di interpretabile con le categorie spesso un po' lasche e spesso molto discutibili del neoliberismo, cioè un rafforzamento effettivo, diciamo così, dell'elite più direttamente economiche, della loro presa sulla parte statale e politica del dominio, molto più forte di quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi 70-80 anni, quando invece il termine della Seconda Guerra Mondiale in qualche modo segnò il fatto che le élite capitalistiche, pur mantenendo tutta la loro potenza, dovevano in qualche modo non solo venire a patti con le élite direttamente statali, ma dovevano in qualche modo, erano costrette a subirne l'egemonia, anche perché erano quelle che garantivano la possibilità stessa che si sviluppasse il profitto. Oggi, in qualche misura, l'avere direttamente un uomo di questa élite al comando dell'amministrazione, con quello che comporta come sostituzione dell'amministrazione e dei ruoli politici fondamentali, con elementi che vengono tutti da quel mondo e non vengono minimamente dal mondo dell'amministrazione, è anche un favorire, spesso anche con forme che sarebbero considerate, come dire, a codice civile, direttamente di criminalità economica, favorire pesantemente e fortemente proprio, diciamo così, il livello più direttamente economico, il livello che utilizza direttamente ed esclusivamente sul piano del proprio profitto, senza alcuna mediazione politica, la potenza stessa dello Stato, in primo luogo quella militare. Non è un caso che oggi si rafforzino proprio quelle forme di teorizzazione del tecnofasciste, in primo luogo pensiamo a quelle riportate dalla Silicon Valley, che sostanzialmente puntano alla cancellazione anche di quello che resta, diciamo così, delle democrazie liberali, che in qualche modo sono considerate ancora troppo ampie, troppo bisognose di costruire del consenso intorno a sé rispetto a quella che dovrebbe essere una gestione diretta da parte dell'élite economica anche dell'insieme dello spazio politico.

All'interno di un intervento in cui si riflette sulla relazione in qualche modo tra energia e potere, penso sia intanto importante partire da una constatazione, ovvero il fatto che a prescindere dal potere, dall'energia generata tecnicamente, lo sfruttamento dell'energia per la realizzazione di scopi da parte di strutture di potere gerarchiche parte dalla sottomissione e quindi dallo sfruttamento del potere animale, quello degli schiavi, quello delle persone schiavizzate, appunto, e ancora oggi penso che un pezzettino di riflessione riguardante la relazione, diciamo, la costante competizione derivante dalla sostituzione, quindi dalla ricattabilità della forza lavoro umana con forza lavoro robotica, è un punto interessante da sottolineare, riguarda come la forza lavoro umana si paghi la propria energia, visto che con lo stipendio deve acquistare le calorie di fatto, nutrirsi per poter avere quel coefficiente energetico per poter produrre, mentre i padroni devono pagare l'energia dei robots. Ma questo appunto era solo una parentesi introduttiva. In realtà in questo intervento vorrei concentrarmi riguardo a un dialogo tra passato, tra precedenti contesti di austerità energetica, in particolare quello derivante dalla cosiddetta guerra dello Yom Kippur, quindi nel 73, e cosa è successo in Italia anche in seguito a quegli eventi, come sono stati letti quegli eventi, lo stesso concetto di austerità. Qualche esempio rispetto a che cosa sta avvenendo in Ucraina rispetto ai razionamenti energetici e che ruolo abbiano gli smart meters, i contatori appunto intelligenti, così definiti, che sono, diciamo, il nucleo di prossimità, il ganglio di prossimità delle smart grids, quindi delle griglie intelligenti, e che ruolo disciplinante e coercitivo possono avere all'interno della nuova architettura all'interno della quale i dati e l'energia, le informazioni e l'energia scorrono sostanzialmente all'interno di un unico macrocircuito multidimensionale. Prima di addentrarmi negli elementi specifici, ci terrei a far emergere quattro punti che potrei poi dimenticarmi o non riuscire a far emergere all'interno di questo intervento, e ci terrei veramente molto a farli uscire. Il primo riguarda il fatto che dobbiamo renderci conto di che tipo di umanità siamo in questo momento per reagire a un eventuale razionamento energetico, in generale all'orrore multiforme che abbiamo davanti e che possiamo osservare in diverse occasioni. Penso che il mondo sia sostanzialmente prigioniero di un incantesimo. Penso che i circuiti del desiderio siano stati colonizzati, che si sia passati dai grandi desideri collettivi che hanno animato, quantomeno per un paio di secoli, le grandi forze trasformative, rivoluzionarie, le grandi forze che sono riuscite a organizzarsi in movimenti collettivi. Sicuramente, diciamo, delle pulsioni al desiderio collettivo sono sorte, si sono ingenerate all'interno dell'umanità ben prima, ma senza andare troppo in là, penso che uno scatto di trasformazione si possa osservare proprio negli ultimi anni, in cui appunto i grandi desideri collettivi sono stati riplasmati in piccole paure individuali, e quindi c'è stata questa transizione probabilmente proprio antropologica. E questo può essere un presupposto interessante per capire che umanità sta affrontando o potrebbe affrontare i fenomeni di cui andremo a parlare. L'altra questione, il secondo punto, penso sia necessario come elemento di lucidità, come confronto reale, lucido con un dato di realtà, il fatto che non credo personalmente esistano strumenti politici, che siano movimenti, che siano partiti o altro in grado di interferire in modo
reale, in modo efficace, con la grande, pervasiva, multidimensionale riprogettazione tecno-reazionaria del mondo in atto. E credo appunto che prendere atto di questa assenza, di questa inefficacia, sia fondamentale per capire come organizzarsi, di cosa dotarsi, quanto le nostre autonarrazioni abbiano una funzione propulsiva o abbiano semplicemente una funzione consolatoria. E so che, come dire, può essere triste, ma penso che partire da delle constatazioni sia un presupposto per essere efficaci. Un terzo punto rispetto ai lockdown energetici: personalmente non riesco a leggere l'ipotesi appunto dell'implementazione di lockdown energetici o di altre forme più articolate di austerità come dei veri e propri obiettivi del nemico, ma la loro riuscita, la loro implementazione, soprattutto la qualità delle eventuali reazioni che potrebbero appunto verificarsi spontaneamente o in modo organizzato o entrambe le cose, penso che appunto l'esito di una loro implementazione senza reazioni e la qualità di eventuali reazioni siano punteggiature importanti, fondamentali, per interferire con le traiettorie da un lato reazionarie in corso, dall'altro rivoluzionarie in corso, nel senso come si reagisce e cosa si dice e come ci si confronta con eventuali lockdown energetici o simili, penso sia fondamentale per determinare sia le traiettorie reazionarie sia le nostre, sia quelle rivoluzionarie. Per esempio, anticipo un pezzettino perché di nuovo potrei perdermi e dimenticarmi di farlo, rispetto alla crisi del 73 e a quella fase di austerità energetica, Berlinguer, e non voglio fare un'esaltazione, una geografia di Berlinguer, ma sottolineare una lettura interessante, appunto, Berlinguer lesse l'ingresso in scena dell'austerità energetica in modo non simmetrico rispetto a come potrebbe fare un'opposizione di fronte a una compagine di governo che introduce appunto una misura così impopolare, bensì cercò di leggerla all'interno del, diciamo, dispositivo del capitalismo, e quindi l'austerità come uno strumento per sottrarre linfa al capitalismo e per tornare a progettare, per esempio, un apparato produttivo che si discostasse da una dipendenza dalla espropriazione coloniale imperialista, piuttosto che appunto il lavoro collettivo, che cosa possa produrre al di fuori dei circuiti del consumismo di massa. Come anche un fenomeno sicuramente impattante come il lockdown energetico possa essere letto in modo originale e non appiattito semplicemente a una reazione simmetrica rispetto a un passo, a una mossa del nemico. L'ultimo punto sul piano della tecnica: abbiamo più volte parlato della società dei varchi, che introduce il modello che potremmo definire di login ban dell'individuo, dei criteri di accesso dell'individuo, quindi un individuo che può loggarsi all'interno del territorio, all'interno della smart city, piuttosto che all'interno della possibilità di superare delle frontiere. La società dei varchi si declina in molte forme, dalla frontiera, che probabilmente è il varco più evidente, i checkpoint, le zone rosse, il green pass e via dicendo. Ecco, al modello società dei varchi, quindi login o messa al bando, si affianca un nuovo dispositivo, il kill switch, la possibilità di disattivare da remoto elementi che immaginiamo come garantiti. Le automobili oramai possono essere disattivate a distanza, questo perché si rientra anche in un contesto in cui il concetto stesso di proprietà è molto trasformato dalla cosiddetta sharing economy, sulla quale si potrebbero spendere diverse parole, ma non è questo il contesto. Però insomma, il kill switch consente al erogatore e al detentore di potere coercitivo di disattivare da remoto
utenze domestiche, accesso alla scuola, spazi accesso agli spazi pubblici, eccetera. Ovviamente il modello società dei varchi e il modello kill switch dialogano tra di loro, non sono qualcosa che si sostituisce come paradigma. Ma entrando all'interno del discorso vero e proprio, già da qualche tempo dovremmo aver capito che le crisi del capitalismo vengono fatte ricadere sulla popolazione e sulle fasce più vulnerabili, a maggior ragione in assenza di qualunque controspinta. E cerchiamo di osservare però alcuni elementi di relazione tra guerra e l'austerità e soprattutto sul governo di questi fenomeni, il governo della popolazione, diciamo, inserita in questi fenomeni. Un esempio appunto interessante è quello della crisi del 73. Nel 73 scoppia la guerra che gli israeliani chiamano dello Yom Kippur. I paesi arabi coinvolti, Egitto, Siria, Marocco, Giordania, vari altri, la chiamano la guerra del Ramadan, perché in quell'anno sostanzialmente si sovrapponevano queste due celebrazioni religiose. Ai paesi arabi coinvolti fornisce supporto anche il blocco comunista. Questa guerra produce una rappresaglia dei paesi dell'OPEC, dei paesi produttori di petrolio, delle monarchie del Golfo, eccetera, perché precedentemente, in quegli anni, precedentemente a quella che potremmo definire la Pax Judaica, culminata con gli accordi di Abramo, avevano una postura molto diversa nei confronti dello Stato di Israele. Ecco che come rappresaglia introducono un enorme aumento del costo del petrolio e la chiusura del canale di Suez. Questo produce appunto la crisi energetica del 43, che tra l'altro è forse anche un primo segnale per le masse rispetto a quelle interdipendenze globali che oggi diamo per scontate. Però, diciamo, si inizia a produrre anche una nuova geografia mentale del mondo, grazie al fatto che per una guerra che scoppia in Israele e in quel quadrante si producano delle trasformazioni consistenti nella vita quotidiana per persone che vivono in Italia. Il 1973, come cercavo di dire all'inizio, però è un contesto di elevata conflittualità e di elevata pressione sociale dal basso. Un elemento interessante è che le mobilitazioni non si catalizzano attorno all'austerità energetica di per sé, alle domeniche a piedi e via dicendo, bensì attorno alle ricadute sul piano occupazionale, perché l'elevato costo dell'energia produce licenziamenti, è un fenomeno che potenzialmente potremmo osservare anche alle nostre latitudini in un futuro prossimo, e quindi si organizzano scioperi, mobilitazioni, momenti di conflittualità contro le ricadute sociali, diciamo, dell'austerità energetica. E un'umanità profondamente diversa antropologicamente e psichicamente, perché è un'umanità che ricordava in modo vivo il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale, che viveva in una traiettoria fino ad allora abbastanza lineare di miglioramento delle proprie condizioni materiali, e un'umanità che stava stabilendo la percezione di avere un potere agente sui fenomeni e quindi viveva in una relazione più che di piacere nella relazione con la realtà, quantomeno di inchiesta, di riconoscimento, di desiderio da applicare alla realtà, e non semplicemente una realtà da subire, come mi sembra che sia diventato oramai la maggior parte della popolazione. Siamo un'umanità non più desiderante, ma un'umanità subente, che subisce l'interazione con la realtà. E quindi appunto c'erano forti desideri collettivi, e i desideri collettivi hanno un potere enorme. E così come adesso siamo passati alle paure individuali, e le paure individuali hanno allo stesso modo un potere enorme. E queste transizioni sono importanti, capire come invertirle in modo non semplicemente autoconsolatorio, autorassicurante, autonarrativo potrebbe essere uno step importante. Dal 1973 passiamo al 2026. L'umanità del 2026, se possiamo dire, è molto diversa, perché viviamo in una sequenza di eventi. Parlo di umanità, di quello che possiamo dire il nord del mondo, i gangli centrali o semi periferici del tecnocapitalismo, perché ovviamente coesistono mondi molto diversi sul piano della percezione del mondo e degli eventi che lo punteggiano. Comunque
parlando dell'umanità che conosciamo meglio anche per questioni di prossimità, viviamo in una sequenza di eventi che rompono sicuramente la relazione edonica con la realtà, la relazione di piacere, di relazione trasformativa, di relazione desiderante con la realtà. La pandemia di Covid, il lockdown sono una punteggiatura importante, la guerra in Ucraina lo è sicuramente, il genocidio e la normalizzazione del genocidio, la sepoltura del diritto internazionale, una condizione di anomia consolidata, il tutto in un contesto di certificata impotenza sociale. Ecco, la sequenza di questi eventi sicuramente trasforma l'umanità che vive questa sequenza, e in questa sequenza di grandi perturbazioni, soprattutto appunto dell'umano occidentale, così potremmo definirlo, si inserisce il blocco di Hormuz, che stabilisce anche i limiti del sogno della macchina pianeta globalizzata, i limiti dell'interdipendenza come freno rispetto a determinate scelte geopolitiche e militari, e a questa crisi, alla crisi derivante dal blocco di Hormuz, vengono date risposte differenti. I Paesi Bassi reintroducono le domeniche in bici, come avevano già fatto negli anni 70, la riduzione per esempio dei limiti di velocità nelle grandi arterie del traffico. L'Australia introduce la riduzione delle tratte aeree interne. Rendiamoci conto che per un contesto territoriale come quello australiano, così esteso, la riduzione delle tratte aeree interne è sicuramente un intervento significativo. Un caso interessante però specifico è quello dell'India, perché l'India, il governo Modi, ha immediatamente riconosciuto i potenziali effetti del rincaro dei costi dell'energia, e ha introdotto dei suggerimenti, normativi: evitare gli acquisti di oro per un anno, e l'oro è, il bene rifugio soprattutto per le fasce medio-basse della popolazione. Evitare gli acquisti di oro, perché l'acquisto di oro vuol dire trasferire capitale all'estero e quindi diminuire il potere d'acquisto della rupia per poter comprare petrolio. Acquisti di massa di oro diminuirebbero il potere d'acquisto della rupia per poter comprare petrolio. Ci sono altre misure pensate per gli ultra ricchi, come una riduzione dei viaggi all'estero, per appunto sempre un discorso anche di trasferimento di capitali verso l'estero. Ma forse il segnale più interessante che arriva dall'India, senza bisogno di elementi normativi coercitivi da parte del potere centrale, riguarda la migrazione inversa. Se negli ultimi decenni c'è stata una migrazione costante verso i centri urbani, adesso c'è una migrazione inversa dalle città high-tech, in cui i consumi sono complessi, elevati, ad alto coefficiente di consumo energetico, dalle città verso le campagne. Verso le campagne low tech, con un sistema di sussistenza e di sopravvivenza in qualche modo più semplice da attivare e al quale poter accedere. Quindi questo secondo me è un dato molto interessante, come l'austerità energetica produca una migrazione inversa e un ritorno, laddove si può, a forme di vita a basso impatto tecnologico. Arrivando all'Ucraina, nel campo della guerra, che oramai assimiliamo come fenomeno accettabile, della guerra come traiettoria che riplasma le società, il modello ucraino è sicuramente un caso di studio importante, cruciale, sia sul piano della riorganizzazione degli apparati di somministrazione della forza militare, tutto il discorso del disaccoppiamento della demografia dal potere militare attraverso l'introduzione della robotica, dell'automazione, della coscrizione, ma anche rispetto sicuramente al fatto che le start-up sono diventate grandi aziende e che in un contesto di dialogo tra austerità e mercato si introducono forme di finanziamento del militare attraverso il mercato, attraverso i consumi interni, attraverso il crowdfunding. Quindi nei contesti considerati prioritari per una guerra tardocapitalista come quella in Ucraina, ci sono ovviamente i centri produttivi diffusi di un'industria bellica granulare,
che va dalla scala micro dei romantici garage con le stampanti 3D e le schede Arduino per integrare l'intelligenza artificiale per l'ausilio al targeting e al pilotaggio nei droni FPV, hai invece grandi impianti enormi di produzione di moli implausibili di droni e fabbriche ucraine che nel giro di pochi anni sono diventate multinazionali. Cioè, prima, nella prima fase della guerra, le aziende anglo-americane sbarcavano in Ucraina per testare sul campo i propri sistemi d'arma, adesso fabbriche ucraine sbarcano in UK e aprono le proprie sedi produttive nel Regno Unito. Ma all'interno appunto di queste priorità per la guerra come fenomeno della quotidianità, non ci sono solo i centri produttivi di questa industria bellica granulare, ci sono anche i grandi magazzini, ci sono anche i caffè, perché nelle guerre tardocapitaliste tutto deve essere strutturalmente arruolato nell'apparato della guerra, ma coesistono gradi di arruolamento diversi. Tutto è arruolato nell'apparato della guerra, della letalità e delle oligarchie, del sacrificio, dell'immolazione al fronte e della corruzione. Tutto coesiste in questo organismo stravagante e quindi bisogna mantenere vivo un mercato interno tra blackout programmati, interruzioni impreviste, gruppi elettrogeni per mandare avanti le attività commerciali, e ovviamente il capitalismo opera la sua azione selettiva, il suo darwinismo sociale, per cui le piccole attività a gestione familiare hanno molta difficoltà. Una piccola caffetteria, una piccola panetteria che magari non ha un generatore perché non è riuscita ad acquistarselo e non è riuscita a ottenerlo dalle organizzazioni internazionali che li forniscono, chiude, mentre invece i franchising sono in grado di resistere, le catene sono in grado di resistere, le strutture in cui investono gli oligarchi sono in grado di sopravvivere, e questo riplasmerà sicuramente anche la società post-trauma guerra, ed è un elemento di cui dobbiamo renderci conto, del dialogo tra guerra e riorganizzazione del capitalismo all'interno della fagocitazione di tutto da parte dei grandi attori, delle grandi piattaforme. Comunque, grazie al supporto internazionale in Ucraina si è sviluppata sostanzialmente una griglia energetica secondaria fatta appunto di generatori, di gruppi elettrogeni, di piccole e medie unità di produzione e di distribuzione energetica, e secondo quanto recentemente diffuso all'interno di un'analisi del Center for Economic and Policy Research, che è un ente di ricerca indipendente, diciamo con bias liberale europeista, in Ucraina i gestori della rete elettrica si sono affidati principalmente a interruzioni di corrente, a rotazione, disconnettendo interi quartieri per periodi, diciamo per finestre orarie che vanno dalle 8 alle 16 ore. Si sono poi introdotti appunto dei generatori alternativi rispetto a quelli centralizzati, e questo ha prodotto appunto la nascita di una smart grid, diciamo di una griglia parallela. Il suggerimento di questa ricerca riguarda la crucialità dei contatori smart, nel senso l'ammodernamento dei contatori sperimentato in questa fase di introduzione delle griglie di energia secondarie stabilisce la priorità nell'utilizzo dei contatori smart, che consentono una dinamicità nella gestione dei picchi e delle priorità, della misurazione, dell'identificazione del consumo. Le griglie intelligenti e i cosiddetti contatori intelligenti sono appunto strumenti che stanno venendo sperimentati in ambito militare, cioè in ambito di quotidianità della guerra in Ucraina, e che assumono una funzione che viene considerata all'interno appunto di queste analisi come una priorità da stabilire in tempo di guerra e in tempo di ricostruzione. Gli smart meters, appunto questi contatori cosiddetti intelligenti, sono il nucleo di prossimità all'interno di un'architettura complessa. C'è lo smart meter, c'è la smart grid, c'è la smart house, c'è la smart cities, c'è l'edge computing, quindi il calcolo di prossimità
l'analisi di prossimità dei dati raccolti dai sensori, c'è il 5G non per le radiazioni ma per la trasmissione, il trasferimento dei dati per esempio prodotti dai contatori smart. Cioè, un contatore smart è un, diciamo, è l'unità base cognitiva della smart grid ed è quello all'interno del quale vengono trasferiti i dati di consumo all'interno di protocolli. Attualmente il protocollo più utilizzato è quello NB-IoT, quindi Internet of Things, che utilizza lo spettro 4G, 5G e si appoggia direttamente sulle reti degli operatori telefonici, garantendo una copertura più estesa, e ci sarà un sempre maggiore dialogo tra contatore smart e elettrodomestici all'interno delle case, quindi un'ulteriore pervasività, come accennavo prima, all'interno dell'internet delle cose come strumento di estrazione di dati. Rispetto però al contatore smart e all'austerità energetica, qui entra in gioco appunto il modello del kill switch. Rispetto al passato, tutti questi contatori smart hanno ovviamente dei sensori antimanomissione, si può pensare appunto, come alcuni suggeriscono, di inserire delle gabbie di Faraday attorno ai contatori per evitare che trasmettano e ricevano dati. Questo perché? Perché a differenza dei contatori di una volta analogici e a differenza degli scenari che poi andremo a vedere in conclusione, delle reazioni all'austerità energetica nei quartieri di Roma negli anni 70, quello che avviene è lo spegnimento del contatore da remoto. Tra l'altro si studiano anche gli effetti comportamentali dei contatori smart. C'è uno studio commissionato al Parlamento britannico di alcuni anni fa in cui si evidenziano approcci differenti, in cui l'ingresso del contatore smart può avere una funzione normativa e quindi di paura, di minaccia, io ti posso spegnere, che deve dialogare sempre però con una invece profilo di sono il tuo assistente intelligente, ti posso far capire quanto consumi, posso darti dei suggerimenti e dirti guarda, tra un'ora paghi meno, perché ovviamente i contatori smart verranno sempre più integrati all'interno delle app, della domotica, ma anche di un dialogo costante automatizzato ovviamente con l'individuo. Si aprirebbe rispetto a questo una parentesi importante sulla relazione condizionante tra individui e un ambiente inanimato che però simula interazioni con gli individui, ma usciremo dal tema. Quello che si introduce appunto la vulnerabilità da remoto come condizione indotta, come funzione disciplinante. Se non riesci a pagare la tua bolletta o se per appunto imperativi di austerità energetica diventa importante limitare o staccare i flussi dell'energia, questo lo possiamo fare da remoto. Comunque, rispetto a tutto questo discorso, penso sia più interessante riflettere sulle contromisure politiche piuttosto che sulle contromisure tecniche, e forse la prima delle contromisure politiche rispetto all'auto-organizzazione spicciola per reagire a questi fenomeni sarebbe davvero iniziare ad avere un obiettivo, iniziare ad avere un forte desiderio collettivo. E penso ci siano pochi ambiti in cui riflettere su questi elementi, perché oramai siamo tutte e tutti appiattiti a un tutelarsi più che non a un desiderare qualcosa di trasformativo. Il problema è che appunto una grande traiettoria di desiderio aiuterebbe anche a tutelarsi, mentre invece manca questo aspetto. Andiamo a vedere alcuni elementi di cronaca storica estratti da Storia in Movimento. E un aspetto importante è che in quegli anni, al fronte appunto dei rincari dell'energia, lo Stato decise di abbassare, di ridurre i costi energetici per le aziende, e quindi 8 lire per kilowattora, mentre invece per le utenze private, per le abitazioni, era di 45 lire per kilowattora. Ecco che nei quartieri di Roma in particolare, e soprattutto le donne, si organizzarono per impedire il distacco dei contatori e si iniziò una lotta collettiva per l'autoriduzione da 45 lire per kilowattora a 8 lire per kilowattora,
paghiamo 8 lire come pagano i padroni. Tra l'altro anche nelle compagnie energetiche, i letturisti dell'Enel, quelle che le persone che dovevano eseguire i distacchi, molto spesso erano solidali con la popolazione dei quartieri, e all'interno di Enel c'erano diversi collettivi dell'autonomia operaia romana. Ma vi leggo semplicemente alcune frasi di queste donne. A noi ce la devono ridurre per forza la bolletta, perché siamo tutta gente operaia, gente povera, non possiamo affrontarla, non possiamo affrontare quelle spese. Noi non ci possiamo vendere un mobile per pagare la bolletta, questo lo devono capire, e lotteremo fino all'ultimo momento. Se non ci consentono 8 lire, neanche 8 lire pagheremo. Se si fa così bene, e tocca pure ridurre allora l'affitto della casa. E quanto ai distacchi? Ci hanno provato. Qui una signora gli ha levato il cacciavite dalle mani e poi sono ritornati, hanno fatto la comparsata e se ne sono andati. Adesso, quando vengono, noi paghiamo 8 lire uguale, se gli sta bene così. E i contatori non li aprono, perché se no ci chiudiamo dentro loro. Ecco, mi sembravano testimonianze importanti per osservare questo contrasto, gli effetti, diciamo, di distanza, dei distacchi da remoto, ma anche forse soprattutto la distanza dalla depoliticizzazione della guerra di classe, perché oramai lo dice l'algoritmo, signora, non siamo più noi, lo dice l'algoritmo e lo agisce l'algoritmo, ma soprattutto quanto sia fondamentale ripristinare delle dimensioni collettive di dialogo all'interno del quale far sorgere desideri, magari non sono i nostri di partenza, ma sì, ma che dialogano appunto con quelli che possiamo vedere emergere, trasformazioni reciproche, forme di resistenza. Grazie.

0: lunedì 8 di giugno 2026. Abbiamo iniziato belli carichi direttamente dalla line up della domenica della festa di Radio Blackout. Sentite che sound, loro spaccano di brutto. Manduria. In apertura invece abbiamo ascoltato i Waka, penso si dica così, non so, perdonatemi sempre le mie brutte pronunce, con Materia Tersal, e due gruppi che ascolterete la domenica 14 alla festa di Radio Blackout. Ricordatevi, tenetevi liberi perché è proprio questo weekend. Sicuramente avrete ascoltato in queste settimane moltissimi gruppi che passeranno dal venerdì 12 fino alla domenica 14. Io oggi mi voglio concentrare su un protagonista della domenica, appunto perché insomma un po' mi riguarda, visto che siamo ad Aguaplano, musica e informazione dal mondo brasiliano, e quindi vi faccio ascoltare questa prima traccia, poi facciamo un po' di chiacchiere su Felinto.
1: Que a lei a favor da lei é sempre contra a lei, entendeu? Por isso que eu acho que o pichador nunca vai acabar, a pichação vai ser eterna, como eu também seria eterna.

il progetto musicale Felinto che state ascoltando, una proposta artistica immersiva direttamente dall'agitatore culturale, dal musicista di Sao Paolo. La sua musica fonde post-punk, dub, ambient, free jazz, musica elettronica, tra l'altro è tutto in un contesto anche di politica, anche di resistenza, perché comunque affronta anche diverse tematiche, insomma non è solo musica, ma ci sono anche insomma molte parole.

tematiche anche molto profonde, come insomma la violenza di genere, la mediazione dei conflitti, il misticismo, i sogni e la presenza afrodiasporica nella musica elettronica.

viaggio bello mistico, direi. Una situazione così, molto di musica ambient in questo caso, ma c'è tanto altro, come avete sentito la prima traccia, insomma, bella più così, più elettronica ballereccia anche, direi, insomma. Ora, boh, si è bloccato così, ma eccolo, arriva. Breve silenzio. Quindi avete sentito quei 7 minuti di breccia dall'album Utopia Mignao. Questo è proprio Mignao.

Questo progetto, appunto, chiamato Felinto, si muove un po' all'interno della scena underground brasiliana, quella scena underground, insomma, che a Sao Paulo è veramente tosta da un po' di anni a questa parte. Sono usciti, insomma, tantissimi gruppi, solisti anche, motivatori, appunto, e agitatori culturali. Si distingue per la sua poliedricità, spazia dalle colonne sonore per il cinema e il teatro fino a vere e proprie installazioni immersive. Infatti l'album Nauta in Volta è proprio un progetto, è un album, direi anche un video album, ecco. Un'esperienza proprio immersiva, un video album creato anche con la collaborazione di altri artisti. Che ascolteremo poi tra un pochino. Collaborazione appunto con artisti della scena indipendente brasiliana come il cantante Edu Ferreira e il batterista Takara. Bassi potenti.

Questo album è uscito nel 2024, poi abbiamo sentito la primissima traccia invece che è di un successivo album del 2025, Festa Punk, Festa Block. E invece l'album, il video album che vi dicevo poco fa è ancora un pochino più vecchio, si parla del febbraio 2022. Facevo anche un po' di dub.

Bene, ora passiamo direi anche al lavoro successivo, perché questo è, vabbè, in realtà è quasi in chiusura, ma durava 8 minuti a rotti. Allora, Solna Cabeza, il messaggio l'altra volta. E passiamo a, allora, vediamo un po', è a Incanto Banga.

Frequenza obliqua, Felinto. Andiamo ad ascoltarci ancora una traccia di questo album, poi passiamo invece al successivo, al video album. Questo è Tilt. Vi ricordo che potrete sentire le sue sonorità domenica 14 di giugno al Festival di Blackout al Manituana.

sicuramente con una proiezione insomma gigante, magari quelle proprio immersive dove ti avvolge, no? E con questa musica sarà un'esperienza insomma sicuramente molto più pratica. Adesso ascoltarlo in radio è insomma sicuramente molto più così difficile, forse perde anche a volte il suo senso. Ma prima di chiudere con Aguaplano ancora una decina di minuti, facciamo ancora un passo indietro. Futuro antico perpetuo, sempre Felinto, andiamo a sentire alcune di queste tracce.

Bene, ultima traccia per quanto riguarda Guaplano, ancora Felinto. In questo lavoro del 2021 chiamato Futuro Antico Perpetuo. Con la traccia Croma.

0: da São Paulo, Brasil. Niente, quindi adesso Acquaplano vi lascia. Ci risentiremo lunedì prossimo dalle 14.30 alle 15.45/16, sempre variegato l'orario. E ora, insomma, andremo direttamente verso il successivo così argomento, nonché trasmissione che più o meno si siamo ai 2026, sì, quasi 6 anni, era il 2020 e era, insomma, periodo Covid, e quindi nasce Sono Ribelle Mamma.
1: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
2: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
1: Sono Ribelle Mamma.

E Fiorella Bini apre la trasmissione di quest'oggi di Sono un ribelle mamma, dedicata un po' così al, al diciamo. Non voglio proprio dedicare alla festa della Repubblica, quindi 2 giugno di quest'anno, ma più che altro agli 80 anni del primo voto delle donne.

0: bellissimo.
1: Il pretesto è stato quello di aver trovato un albo illustrato dedicato proprio a questo, quindi rivolto alle bambine, ai bambini, insomma un modo per raccontare a loro il primo incontro con la democrazia, e raccontare insomma quando e come hanno votato per la prima volta le donne.

Tra l'altro, per omaggiare anche questo anniversario, abbiamo in sottofondo la colonna sonora del film C'è ancora domani, prima regia di Paolo Cortellesi. Non so se avete visto il film, insomma, piacevole, con un finale un po' così. Magari, non so, io posso raccontarmi il mio parere. E quindi ci fa da tappeto musicale per la lettura dell'album illustrato, e insomma, per fare due parole su questo.

E quindi siamo entrati insomma un po' nel vivo della trasmissione Sono Ribelle Mamma, quindi benvenuti e benvenuti bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Quest'oggi appunto parleremo nella prima parte insomma di questo momento importante dell'epoca. Che poi insomma per molti un po' è cambiato il momento del voto, no? È cambiato in tanti modi, c'è chi va, c'è chi non va, insomma per tantissimi motivi che non sto qui insomma ad addentrarmi e insomma a fare insomma un comizio politico, anzi no. E quindi nella prima parte insomma leggeremo questo albo illustrato e faremo due parole. Nella seconda parte invece presenteremo un po' la lettura, lo spettacolino che ci sarà alla festa di Radio Blackout questo weekend, quindi nello spazio Bimbi. Vi ricordo spazio Bimbi che sarà uno, quello della domenica pomeriggio, ma poi appunto ne parleremo insomma tra mezz'oretta.

0: fa sentire.
1: Nella quarta di copertina di questo albo illustrato che si chiama Al voto di Fulvia degli Innocenti e Lucia De Marco, edizione Lapis, dice: il 2 giugno 1946 le donne italiane stringono le schede elettorali tra le dita, sorridono come chi entra finalmente nella storia. La piccola Bianca vive quei giorni di fermento, sente cambiare la città, ascolta i desideri che attraversano le strade e capisce che quel futuro illuminato riguarda anche lei.
0: Adesso, io qui davanti vedrà, vedrai che di tempo ne avrò.
1: Quindi, come sempre sapete, mi piace molto raccontare e trasmettervi un po' questa passione degli albi illustrati e delle narrazioni che si possono fare insieme ai bambini e alle bambine, e questo è un modo anche, insomma, per raccontare insomma quel momento che sicuramente è il primo momento per le donne di diritto al voto, e sicuramente in quegli anni lì un momento importante. Poi, come vi dicevo, insomma, gli anni poi cambiano, vanno avanti, e insomma le cose, insomma, sono anche così cambiate rispetto anche al pensiero di andare a votare o non andare a votare, insomma, mille cose, politica, referendum, eccetera eccetera, insomma, ognuno poi è libero di fare ciò che vuole. Però da non avere nessun tipo di libertà prima ad averle poi, come si vede poi nel film anche della Cortellesi, anche se penso che questo finale di messaggio di libertà, insomma, solo perché poi uno è andato a votare, ma per carità, era un momento forte, importante, di ricevere questa scheda e di andare lì invece di liberarsi diversamente, insomma, da un uomo che la picchiava, da una insomma un lavoro di schiavitù di donna casalinga, eccetera eccetera, insomma, mi è sembrato un po' un

ora lasciamo per un attimo la colonna sonora di C'è ancora domani e passiamo a qualcosa di più così strumentale, anni 50, per andare a leggere appunto questo libro.

Nella casa di Ringhiera, nel centro di Milano, Bianca e la mamma sono sempre insieme, giorno e notte, in attesa che il papà torni dalla guerra. I loro abbracci sono solletico e coperta calda, rifugio e consolazione. Un mattino si presenta alla porta un uomo così magro e pallido da sembrare un fantasma. La mamma se lo tiene stretto stretto, mentre Bianca non sa se essere felice o arrabbiata. Poi quell'uomo si accorge di lei e, chinandosi, le fa una carezza. «La mia bambina! Papà, il mio papà!» sussurra Bianca.

Quando è partito per il fronte, Bianca aveva solo 2 anni, eppure è orgogliosa di quel papà sconosciuto, costretto a stare a letto perché stanco e malato. Lei ora è tornata a dormire nel suo lettino e la casa sembra più piccola. Lo sarà ancora di più quando nascerà il fratellino o la sorellina. In terrazzo c'è più spazio, più libertà.

Donne, venite, sono arrivate le compagne. In cortile ci sono tre signore con in mano dei volantini. Sono quelle dei piani alti, come le chiama la mamma, quelle che hanno studiato. Anche a Bianca piace studiare. Di tutte le cose brutte della guerra, la più brutta era quando la sua scuola rimaneva chiusa perché le bombe cadevano dappertutto, sulle strade, sui palazzi, sui tram, perfino sui banchi e sui bambini. Io vado, esclama Bianca, curiosa, e una dopo l'altra le bambine, le mamme, le anziane scendono le scale. Chi correndo, chi a passi malfermi, aggrappata al corrimano, si forma una piccola folla, ma di quelle allegre, non come quando suonava la sirena e tutti i condomini si affrettavano a raggiungere il rifugio antiaereo. Le tre signore dicono di far parte dell'Unione Donne Italiane. Tra pochi giorni ci saranno le elezioni libere a livello nazionale, spiegano, le prime in cui voteranno tutte le donne italiane maggiorenni. Sapete per cosa si vota? Io lo so, dice Bianca, per scegliere se vogliamo tenerci il re o avere il presidente, che è sempre un uomo che comanda, ma senza corona. Brava, si chiama referendum e votare è facilissimo, basta mettere una croce o sul simbolo della monarchia o su quello della repubblica. Poi ci sarà un'altra scheda per votare l'assemblea costituente, cioè gli uomini e le donne che scriveranno la nuova costituzione. Anche le donne? Fa Bianca stupita. Certo, le donne in queste elezioni votano, ma possono anche essere votate. E così diventano regine? No, deputate, senatrici del Parlamento. Finalmente avremo gli stessi diritti politici degli uomini. Bianca fa cenno alle amiche di seguirla. Andiamo a giocare sul tetto, a nascondino, propone Yolanda. No, dai, ad acchiapparella, protesta Marta. Ci penso io, annuncia Bianca. Non vorrai mica fare i compiti, fa Luisa inorridita. Ma va, giochiamo alle elezioni. Io ho visto come fanno quando ho accompagnato mamma a votare per il sindaco. Per cosa votiamo? Scegliamo tra nascondino e acchiapparella? Bella idea. Ecco, faremo un referendum. Quella è l'urna e questa è la cabina elettorale. Una dopo l'altra infilano la loro scheda nella scatola. Lo spoglio è veloce. Vince 3-1 acchiapparella. Chi mi prende? Bianca lancia per aria le schede e si mette a correre inseguita dalle altre. Il giorno del referendum, domenica 2 giugno, è arrivato. La mamma, il papà e Bianca escono diretti dal seggio elettorale in un liceo del centro. La mamma con il vestito nuovo a fiorellini, il papà con l'abito del matrimonio che gli va un po' largo, tanto è ancora magro. Sono belli i suoi genitori, con gli occhi che brillano. Bianca ha il cuore che le scoppia e fa ciò alle altre bambine, alle ragazze, alle nonne. Un fiume di cittadini libere che in quel segno sulla scheda diventeranno uguali agli uomini, elettrici ed eleggibili. Piazza dell'Uomo è gremita di gente, i muri sono tappezzati di manifesti elettorali e dalle auto con i megafoni risuonano gli inviti al voto. Viva il re, viva la monarchia, vota l'Italia libera e repubblicana. Papà, sembra la festa della liberazione, osserva Bianca. Peccato non esserci stato. Dai, raccontami. I tedeschi e i fascisti erano andati via, tutti cantavano e applaudivano i partigiani, le partigiane e i soldati americani sui carri armati. Mamma diceva che era più bella della sfilata di carnevale, che mancava solo la maschera di Meneghino. Torneremo a festeggiare anche il carnevale, vedrai. E poi papà è riapparsa la Madonnina sul Duomo, prima era coperta di un panno nero per non vedere le cose brutte che succedevano. Guarda invece come luccica ora, è contenta anche lei che andiamo a votare. E finalmente quel papà che Bianca sta imparando a conoscere sorride, come sorridono tutti, salutandosi anche se non si conoscono, proprio come a una festa.
Davanti al seggio c'è una lunga fila, ci sarà da aspettare. Un signore si avvicina alla mamma con uno sgabello e la invita a sedersi all'ombra. Ti tengo il posto io, mamma. Tu riposati, le dice Bianca. Il papà controlla di avere la tessera elettorale, la carta d'identità. Per lui è la prima volta. Era un bambino quando il dittatore Mussolini, tanti anni fa prima, aveva abolito le elezioni. I bambini non possono entrare, ordina il presidente del seggio. Così Bianca resta fuori dalla cabina mentre la mamma avanza con passo sicuro, l'espressione fiera. Poi anche il papà viene inghiottito dalla tenda. Ma quanto ci mettono? Sbuffa Bianca. E quando finalmente sono fuori tutte e tre chiede: per chi avete votato? Shh, il voto è segreto. Io avrei messo la croce sulla Repubblica, esclama lei. Per un po' Bianca alle lezioni non ci pensa più e torna a scuola per gli ultimi giorni di lezione, quando porta a casa una bellissima pagella. La mamma e il papà sono tanto orgogliosi. Brava, ti meriti un regalo. Che cosa vorresti? Andare al cinema a vedere Fantasia, risponde lei senza alcun dubbio. Bianca ha atteso così tanto quel momento che quando lo schermo del cinema si illumina, che delusione. Invece di Topolino col cappello da mago appare tutt'altro. È solo un breve cinegiornale, la consola la mamma, e poi comincia il film. Scorrono le immagini, le piazze invase dalla folla, il re Umberto II che sale su un aereo. Avete sentito? Dice il papà. Il re se n'è andato, verrà nominato un presidente della Repubblica e sono state elette 21 donne. Chissà, fa la mamma accarezzandosi il pancione, magari un giorno questo bambino potrebbe diventare presidente. E questa bambina, aggiunge Bianca con una mano sul petto, potrebbe diventare presidentessa della Repubblica.

Ebbene, questo era l'albo illustrato al voto di Fulvia dell'Innocente, Lucia De Marco, uscito appunto da poco per questo, insomma, questi 80 anni del primo voto, innanzitutto per, insomma, delle donne, e poi, insomma, il voto, insomma, quello che dove si passava da monarchia a repubblica. 1946.

Bene, quindi se insomma vorrete così leggere questo albo illustrato ai vostri bambini e alle vostre bambine per raccontare questa, insomma, questo primo momento, diciamo, insomma, che di grande penso cambiamento, comunque va bene, finisce la guerra, comunque è già una super cosa. Poi parleremo anche dopo, no, storie, canzoni contro la guerra, e poi appunto arriva questo cambiamento tra la monarchia e la repubblica, il primo voto delle donne, e ovviamente poi insomma ognuno di noi può metterci tanto altro, insomma, per spiegare ai vostri bambini e vostre bambine che cos'è anche oggi il fatto di andare a votare o non andare a votare, insomma, poi ognuno è libero di fare quel cavolo che vuole. Bene, adesso invece lasciamo questo argomento e andiamo invece a cambiare colonna sonora, a proposito appunto di sonorità contro la guerra, perché volevo presentarvi un po' lo spazio bimbi e bimbe del Fest Blackout di questo weekend, insomma, che sarà la domenica pomeriggio, e ci facciamo aiutare da questo super album dei Pink Floyd.

Allora, domenica 14 di giugno alla Manituana, ultimo giorno della festa di Radio Blackout di quest'anno, il pomeriggio, la domenica, ci sarà un talk chiamato Mondo di guerra, Torino tra Luna Park e Città delle Armi. Gli interventi di Francesco Migliaccio ed esponenti dell'assemblea antimilitarista. Più o meno nello stesso momento, quindi questa è una cosa, insomma, un dibattito per adulti, e in un altro luogo del Manituana ci sarà in contemporanea invece un spazio per i bambini e le bambine, insomma, che vorranno ascoltare una storia barra due. Anche queste contro la guerra, quindi si racconteranno queste due storie con uno strumento, insomma, che diciamo va molto di moda anche in questo periodo, però a me piace sempre utilizzare, che è il Kamishibai, un teatrino giapponese molto carino, insomma. E la storia, ero indecisa se spoilerarvela oppure no, ma probabilmente sì, così magari vi faccio venire la voglia di venire. E quindi ci sarà la lettura di questa storia con il Kamishibai e poi il laboratorio inerente successivamente.

bene, la sottoscritta Babaluba e Veronica del collettivo Furgo Funk, appunto domenica 14 nello spazio che verrà creato in quel pomeriggio lì, lo spazio Bimbi e Bimbe, racconteremo appunto questa storia ve lo dico perché tanto un conto è dirvelo adesso, un conto insomma venirlo ad ascoltare per intero. Ora è solo una piccola trama dove tra l'altro oltre ad essere raccontato con il Kamishimai verrà anche animato con strumenti e oggetti vari. Quindi saluto e ringrazio Veronica. Allora, la storia è una storia che a me è piaciuta sempre moltissimo, mi ricordo che mi fa andare anche un po' indietro nel passato, perché insomma mi ricordo anche un bel momento con un gruppo di bambini molto piccoli, avevano circa in realtà 2-3 anni all'epoca, forse la capirebbero un po' meglio adesso, appunto l'Alessia loro, questo gruppo di mamme amiche e i loro bambini insomma che ho seguito per un po'. E lui, l'autore tra l'altro, è geniale, fantastico. Ho fatto anche una trasmissione dedicata solo a lui e ai suoi libri e ai suoi spettacoli, ed è proprio il mitico Jack Tessaro. Con Jack Tessaro la storia che andremo a raccontare col Kamishibai si chiama Il cavallo e il soldato. Che è un racconto in rima con una bellissima sonorità che accompagna situazioni buffe e immagini accattivanti per lo stupore dei più piccoli e anche sicuramente dei più grandi. Un soldato che vuole andare assolutamente in guerra, mentre cammina incontra un cavallo e pensa che con lui sarebbe andato molto più svelto. Ma il cavallo non ne vuole proprio sapere di andare in guerra ed escogita qualsiasi cosa pur di non eseguire i comandi del soldato.

Filastrocca bislacca di un soldato che vuole andare a far la guerra, di un cavallo che non risponde ai suoi comandi. Un racconto divertente e scanzonato di un soldato accecato alla voglia di combattere, un cavallo pauroso e tranquillo che preferisce brucare l'erba e passeggiare.

da qui agganceremo un'altra storia un po' più accorciata. Anche questa ne avevo già parlato qui a Sono Ribelle Mamma, soprattutto del suo autore, che insomma fa dei libri, degli albi illustrati molto particolari, legati anche molto alla sua situazione e alla sua terra.

Fuad Aziz, artista, illustratore, scultore e favolista, nato nel Kurdistan iracheno. Lui ha comunque alle spalle una fuga dalla guerra, per poi continuare i suoi studi artistici. Nel momento in cui deve iniziare il servizio militare riesce ad ottenere un permesso speciale per, insomma, che gli permette di partire per l'Italia, e così si laurea all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e dove vive attualmente.

colori trasparenti e puri, colori a china. Delicatezza e forza, che non si trova appunto solo nella narrazione delle sue storie, ma anche nella tecnica pittorica utilizzata.

ad esempio in un libro che si chiama Sole Mare, lui riproduce questa immagine che è quella di una testa sulla quale si trova un violino, una colomba colorata e un uccellino. Nella cultura del Kurdistan si usa dire ti metto sulla testa per dire sei molto prezioso per me. E così in questa immagine si fanno un po' portatrici anche di un nonno positivo, di i musicisti che si incontrano anche spesso nelle sue opere sono anche essi portatori di un dono contro il male, un inno alla vita e alla pace. La storia invece che appunto leggeremo in realtà è molto diretta e molto breve, sono più le immagini che parlano, e la mia mano.

E c'è un'immagine molto, insomma, bella, che è quella di una mano contro un carro armato, quindi la mia mano è contro la guerra. E a diversi messaggi di queste due storie, poi insomma proporremo ai bambini e alle bambine, o ai ragazzi e ragazze, insomma, diverse età, come volete, aperto a tutti e a tutte, un'attività, un laboratorio chiamato insomma, come vorresti il mondo che vorresti, e quindi insomma legato un po' a tutto questo brutto mondo di guerra, e quindi come vedono i bambini il loro mondo senza in realtà

quindi con tecniche diverse, tecniche creative, insomma proveremo a così costruire, riprodurre delle immagini che insomma parleranno di questo. Quindi un invito caloroso a partecipare a questa lettura laboratorio domenica pomeriggio, domenica 14 di giugno 2026 nel Festival di Radio Blackout al Manituana.

Vi ricordo dalle ore 17, insomma, vi aspettiamo tutte e tutti al questo spazio Bimbi per la lettura di Storie contro la guerra e del laboratorio successivo.

Immagini forti anche per questo album dei Pink Floyd, di appunto questo lavoro del 1900, aspettate che vado a vedere che non mi ricordo più, 1983, The Final Cut. Abbiamo ascoltato Shine On You Crazy Diamond. Immagini forti dove bruciano i politici che vogliono fare la guerra.

Questo album era nato inizialmente come colonna sonora del film The Wall, l'album poi fu trasformato da Roger Waters in una, insomma, dura condanna della guerra delle Falkland e delle politiche britanniche. L'utilità anche del conflitto attraverso i ricordi dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, includendo anche un riferimento straziante al padre di Waters, morto ad Anzio nel 1944.

l'ultima traccia che poi metterò per Sono un ribelle mamma, visto che siamo in questo mood, insomma, Pink Floyd, album Canzoni contro la guerra. Vi rimando ancora una volta all'iniziativa, in realtà, di tutta la festa di Radio Blackout, che sarà dal 12 al 14 di giugno, venerdì, sabato e domenica al Manituana, e poi appunto in particolare la domenica pomeriggio per i bambini e le bambine, con lettura attraverso il Kamishibai di Storie contro la guerra e il laboratorio successivo dalle ore 17. Quindi, come vi dicevo, in questo mood qua non possiamo che non finire con Another Break in the Wall. Io vi saluto, inizio a salutarvi, poi sarà questo pezzo, qualche spottino, e vi rimando a lunedì prossimo, sempre con Sono un ribelle mamma. Ciao a tutti e a tutte.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: baby, baby.
1: We can smoke it. Ooh, on the, yeah.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Antitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive male, pistorimi.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai in slice. Non so, biscotti.
6: Attenzione, attenzione.

0: Rieccoci in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi è lunedì 8 giugno, sono le 19.33, qui Maceria su Maceria. Un saluto da Martina.
1: E da Francesca, buonasera a tutti e a tutte.
0: Iniziamo salutando tutti coloro che sono reclusi nel carcere delle Vallette, tutti i ragazzi imprigionati nell'IPM Ferrante a Porti e tutti coloro che si ritrovano ristretti tra le mura domestiche. Talvolta la casa diventa una vera e propria prigione. Salutiamo anche tutti coloro che sono imprigionati nel CPR del Brunelleschi.
1: E ricordo anche i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese: 346-6673-263 per messaggini e il servizio CISTI Viaggiare Informati, e lo 011-249-5669 per le dirette e il sito internet www.radioblackout.org. Quest'oggi andiamo subito molto veloci con il primo pezzo di oggi, visto che abbiamo una trasmissione con ben due dirette che parleranno di territorio soprattutto di provincia, per vedere come c'è una riconfigurazione in atto degli assetti produttivi del paese. Probabilmente per la guerra, ma in generale da molti anni si parla di un nuovo rapporto tra centro e periferia, intendendo periferia naturalmente non quella urbana, ma le periferie fuori dalle zone metropolitane. Andiamo a sentirci Suxi and the Banshees con City in Dust e poi di nuovo qua per questa prima diretta direttamente dalla Puglia. Buon ascolto.

Sono esattamente le 19:39 minuti, queste Macerie su Macerie, siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout e come dicevamo all'inizio di trasmissione parleremo un po' dei territori non urbanizzati. Si fa gran parlare della città, dei cambiamenti che ci sono in ambito urbano, meno c'è un discorso su tutti quegli spazi, soprattutto nel territorio nazionale italiano, che stanno vedendo grossi cambiamenti. Soprattutto negli ultimi 20 anni, l'abbiamo detto molto spesso da questi microfoni, c'è una riconfigurazione spaziale del capitalismo, della maniera di aziendalizzare il territorio, che fa sì che si sia passati da una concezione dello spazio in cui si ospitavano le attività produttive del capitale allo spazio come vero e proprio ambito da mettere a valore. Naturalmente ci sono delle differenze tra urbano e non urbano, ci sono sempre state storicamente, che stanno anche un po' andando a essere più, diciamo così, sfumate nel confine, e c'è una nuova mercificazione, una nuova territorializzazione, direbbe qualcuno, dei territori ritenuti interessanti in Italia, specialmente i posti con particolari bellezze o affacciate sul mare. Proprio di questo andremo a parlare con una compagna del Salento riguardo a un'iniziativa che vuole proprio analizzare che cosa sta accadendo sia nel territorio pugliese ma non solo. Ciao, buonasera, ci senti? Pronto? Pronto? Abbiamo forse un piccolo problema, proviamo di nuovo a contattarla.

Ecco, è successo qualcosa, ma siamo forse questa volta ce la facciamo. Buonasera, raccontavamo appunto di un'iniziativa, un campeggio di 3 giorni per parlare di come sta cambiando lo sfruttamento del territorio. Hai voglia di farci un'introduzione a questa iniziativa e al perché avete deciso di organizzarla? Pronto?

0: Niente.
1: Vediamo se riusciamo a sentire appunto la compagna. Ci senti?
0: Totale.
1: Niente. Va bene, proviamo a risolvere. Siamo di nuovo qua.

0: direi il bello della diretta, proveremo a fare di necessità virtù e cercare di recuperare i problemi tecnici. Siamo in linea in qualche modo con la compagna che ci parlerà di questa iniziativa in Salento. Ciao, buonasera, ci senti finalmente?
1: Ciao, sì, vi sento, questa volta vi sento.
0: Dicevamo che c'è una riconfigurazione spaziale dei modi di sfruttare il territorio nuova. Negli ultimi 20 anni abbiamo visto una turistificazione in special modo delle zone costiere in Italia, ma non riguarda solamente i territori che si affacciano sul mare, ma una nuova maniera di concepire le zone urbane e le zone non urbane. Ci vuoi raccontare un po' che cosa succede in Salento e in Puglia, perché avete deciso di organizzare uno spazio di discussione di 3 giorni e raccontarci un po' di questa iniziativa?
1: Sì, intanto grazie dello spazio che ci date, insomma, sia per raccontare l'iniziativa che il territorio, naturalmente. E, sì, l'iniziativa, diciamo, che nasce proprio da una riflessione collettiva ormai datata sul turismo, perché poi il turismo è effettivamente un fenomeno che affonda le radici, insomma, almeno in 20 anni, e sappiamo che nell'accelerazione della nostra economia 20 anni sono tanti, insomma, è un tempo lungo. Il Salento ha visto una turistificazione molto intensiva sicuramente negli ultimi 10. Ci siamo accorti che questa formula turismo cambiava destinatari, si rivolgeva a fasce di utenza sempre diverse. Adesso ci siamo accorti, non è che ci volesse, insomma, il microscopio, se ne sono accorti tutti, insomma, è abbastanza evidente che nuovamente la fascia di destinatari è cambiata e adesso si rivolge, come anche in altri territori, all'alta gamma, si dice, quindi al super lusso. Quindi ancora una volta sono i ricchissimi a rispondere a questa chiamata. E in questi anni abbiamo visto una trasformazione che è diventata uno stravolgimento del territorio, e naturalmente per territorio non intendiamo soltanto la terra, il suolo, i luoghi, ma intendiamo tutto ciò che abita questi luoghi, umani compresi. Quindi, ecco, nasce da una riflessione a tutto tondo che è stata portata avanti da persone che abitano in modo, cioè che abitano e attraversano questi luoghi, ecco, non soltanto che li osservano in un'ottica di da lontano.
0: Quindi questo campeggio si terrà quando e dove si possono trovare le informazioni, così finiamo un attimo questa questione tecnica?
1: Allora, la 3 giorni si terrà in un campeggio attrezzato in un comune che si chiama Nardò, che si trova diciamo a 40-50 km di distanza da Lecce, si trova fra le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Si tratta di un campeggio molto conosciuto, insomma, da queste parti, e si chiama Fattizia il campeggio, facilmente si può benissimo vedere dal sito, insomma, del campeggio stesso. E abbiamo sul il nostro sito, si chiama luoghicorpifrontiere.noblog.org, e lì si possono trovare tutte le informazioni sia rispetto ai contenuti delle discussioni sia rispetto alle specifiche tecniche, insomma, su come raggiungerci, su cosa c'è, in modo che chiunque si possa fare un'idea più, diciamo, più materiale, ecco, del contesto in cui si va a trovare. Poi ci sarà sicuramente qualcosa che non abbiamo detto, che non abbiamo descritto, per quello c'è una mail a cui si possono fare domande.
0: Esatto, ricordiamo anche le date di questa iniziativa.
1: Sì, le date sono 26, 27, 28 giugno, quindi l'ultimo fine settimana di giugno.
0: Perfetto, io ti chiederei anche, visto che abbiamo iniziata ma non l'abbiamo tanto approfondita, una piccola riflessione su questi cambiamenti del territorio. Hai parlato sicuramente di destinatari diversi di un oramai uno spazio, quello per esempio pugliese e salentino, destinato al turismo, addirittura salendo di livello e andando a quello che potrebbe essere definito un turismo di lusso. Come si è vista questa modifica della destinazione del turismo in Salento, e a cosa può essere associata, se ci avete riflettuto?
1: Beh, allora, noi possiamo adesso, senza andare proprio nella preistoria, ecco, noi abbiamo visto innanzitutto partire, insomma, questa diciamo colonizzazione turistica a partire dagli anni 90, quando prima di quella data di turismo vero e proprio non si poteva parlare, si poteva parlare di rientro delle famiglie emigrate, degli emigranti, che qui erano tantissimi, no? Tantissime famiglie emigrate soprattutto in Svizzera, ma poi nel nord Italia tornavano con insomma le loro famiglie un pochettino più allargate, con delle abitudini un po' cambiate, però comunque era gente dei posti che ritornava. Dopo gli anni 90 si è creato un tipo di turismo molto legato alla musica, al reggae, all'erba che girava molto facilmente e che costava poco, insomma, comunque un turismo che noi abbiamo sempre un po' definito un po' fai da te, no? Un po' alla fricchettona maniera. Da lì poi, sempre in torni di tempo che viaggiano verso i 5, 6, 10 anni, si è passati ad un turismo più familiare, quindi sempre attraverso la spinta della musica. Diciamo che la musica è sempre stato un po' il filo conduttore, la musica, la promozione musicale. Quindi è nato il famoso Festival della Taranta, scendevano qui torme di pseudo appassionati di etnomusicologia, o comunque gente che voleva ballare la taranta, e quindi vabbè, da lì il Salento è diventato in qualche modo un brand. Abbiamo visto che esaurito anche quel tipo di fabbrica di divertimento, e soprattutto andando ad accontentare insomma le richieste del mercato, anche il turismo di qui ha cominciato a esaudire i desideri dei super ricchi. Quello che non ci aspettavamo, perché siamo osservatori, ma forse siamo sempre un po' ingenui, è che sarebbe diventato un gioiello appetibile, sarebbe diventata proprio la povertà, quindi tutto ciò che è espressione di rustico, di società contadina, di sapori semplici, insomma.

0: intero centro di Palermo per un matrimonio. Diventa appetibile nell'immaginario turistico l'autenticità del popolo, e l'Italia, un po' come dici tu, ci ha costruito il brand, un po' oramai è quello che tira a livello turistico generale, e cioè questa retorica del marketing dell'autenticità, che in alcune zone, specialmente realmente povere, perché ora stiamo parlando di un marketing dell'autenticità, ma stiamo parlando anche di povertà reale, vengono di fatto vendute senza che si possa fare nessuna opposizione, anche quando si tratta di centri, interi centri della città. Abbiamo visto addirittura il caso di Venezia, adesso vediamo Palermo, quindi immaginiamo che zone anche non urbane siano completamente mercificate, al di là di chi le vive, proprio in base a quello che stai dicendo tu.
1: Certo, questa è proprio la tendenza. C'è questa domanda, oppure insomma è stata creata questa domanda di autenticità, di rusticità, di mito, di vita lenta. Contadino ovviamente è tutto tranne che autentico, ovviamente è tutto fasullo e costruito, però se non fosse, cioè, però non è uno scherzo, purtroppo non è uno scherzo per chi vive questi paesi, questi borghi. Si vede che c'è la mercificazione, lascia una scia di spopolamento dovuta a dei fattori materiali, insomma, ben visibili: aumento degli affitti, anzi inesistenza degli affitti, no? Inesistenza dei servizi primari. Nei paesi non ci sono più i servizi primari, cioè, insomma, i piccoli negozietti che possono servire alla sopravvivenza. Si riempie dappertutto di locali, localini, dove si mangia qualunque cosa a qualsiasi orario. Quindi molto spesso non ci troviamo più in dei paesi, ma ci troviamo in dei set, in delle scenografie, ecco, più che altro, che più o meno in modo veritiero riproducono il villaggio mediterraneo.
0: Esatto, mi viene da pensare che in alcuni posti del sud Italia, penso anche alla Sardegna, di cui sono originari, addirittura in molti paesi, anche non piccoli, manca il medico di base, e l'unica maniera di pensare alla vita materiale è quella della speranza che arrivino dei turisti, mentre l'organizzazione sociale di chi ci abita tutto l'anno è completamente smantellata. Ecco, al di là del giudizio di valore su quella che era l'organizzazione sociale che poteva esserci in alcuni territori, ecco che viene a mancare anche quella, e ci si ritrova semplicemente senza nessun tipo di servizio, se non la possibilità e la speranza che arrivino questi capitali che non fanno altro che alimentare questo circolo vizioso. Ma questo per quanto riguarda le zone che sono ritenute particolarmente interessanti per il turismo. Abbiamo parlato infatti spesse volte di overtourism, del turismo di massa, che è stato specialmente negli ultimi anni una grossa piaga di luoghi particolarmente belli come l'Italia, ma non solo, in cui le popolazioni globali, magari in ascesa economica ma non solo, vogliono in qualche modo arrivare. Vedremo se anche la ritrazione turistica avrà delle conseguenze nei prossimi anni, anche in seguito alla guerra e probabilmente degli spostamenti che verranno resi più difficili. Potrebbe essere una buona occasione per discutere sia del processo di accumulo del turismo e sia della devastazione che lascerà una sua possibile ritrazione nel futuro. Ma cercando di uscire un attimo dalla logica appunto delle vacanze estive, in special modo visto che ci troviamo in Puglia, io proverei anche a fare qualche accenno al territorio generale di cui stiamo parlando, perché non è solamente spiagge, estate, agosto, ombrellone e persone da tutto il mondo che cercano di raggiungere questi luoghi, ma parliamo di una nuova territorializzazione o di problemi lasciati dalla vecchia territorializzazione capitalistica in alcuni luoghi. Per esempio, dalla presentazione che fate riguardo all'iniziativa si parlerà per esempio di Taranto e del problema dell'industrializzazione del Novecento, e anche invece delle campagne agricole, che sono l'altra faccia della medaglia, queste due situazioni di quella visione patinata del turismo che abbiamo provato ad accennare finora.
1: Sì, oltre, allora aggiungerei che oltre alla visione, io credo che la visione di turismo balneare abbia preso insomma una china declinante. quando parliamo

0: di turismo di lusso, parliamo di acquisizione di anche grandi patrimoni immobiliari, enormi patrimoni immobiliari, che vengono acquisiti da miliardari, che non vengono qui soltanto l'estate perché non hanno problemi di ferie, evidentemente, queste persone, e quindi intere porzioni di territorio vengono sottratte alla fruizione pubblica, ma anche semplicemente all'ecosistema. Adesso poi rispondo più dettagliatamente alla tua domanda, colgo l'occasione, giusto per citare, per riagganciarmi ai sommovimenti che stanno accadendo in questi giorni in Albania per la protezione giustissima, insomma, dell'isola, e anche qui in Salento sono stati acquistati ben 240 ettari di terra proprio di fronte a quell'isola albanese, sono stati acquistati da un miliardario svizzero, sono stati esclusi dalla possibilità di attraversamento, e stiamo parlando di qualcosa che loro stessi definiscono paradiso naturale. Adesso queste compravendite, io adesso non so spiegare esattamente come siano avvenute, fatto è che una proprietà demaniale ora è una proprietà privata, e questa proprietà viene ogni anno sempre più sottratta, perché oggi c'è il cartello che non si possono raccogliere le erbe spontanee, domani si mette il cartello dove si dice che è vietato mettersi all'ombra degli alberi, lentamente vengono espropriate dalla fruizione delle persone, abitanti e non. Quindi quando si parla di turismo di lusso si parla di colonizzazione vera e propria, un tipo di colonizzazione che si sta espandendo in tutto il bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento Cipro, Creta e Italia e Puglia del Sud. A fianco a questi paradisi ci sono anche gli inferni, appunto quelli che citavi tu, perché cioè insieme nello stesso territorio noi possiamo vedere zone che sono senza neanche maschere linguistiche chiamate zone di sacrificio. Taranto è una zona di sacrificio, è proprio stata denominata zona di sacrificio. A Taranto abbiamo i rottami, la ruggine di quella che è stata l'industrializzazione forzata degli anni del miracolo economico. Quindi abbiamo un'ILVA che è stato un collettore di manodopera, oggi è un collettore di disoccupazione, un collettore di tumori, e non andiamo avanti, insomma, con l'elenco delle tragedie. Taranto oggi è come sempre è stato un avamposto militare importantissimo all'interno del Mediterraneo. Parleremo diffusamente di questo durante i giorni del campeggio, di come Taranto non sia dei tarantini, ma come Taranto sia proprietà della Marina Militare e anche della NATO, oltre che della fabbrica.
1: Nuova aggiunta che negli ultimi anni è diventata sempre più pressante e che probabilmente lo sarà. Invece, per quanto riguarda la situazione delle campagne, per dare l'ultima pennellata a questo triste affresco,
0: ecco, per quanto riguarda la questione delle campagne, appunto, da un lato abbiamo il turismo lento, il chilometro zero, insomma, i turisti super ricchi che vanno a caccia di capperi sugli scogli, e dall'altro lato poi abbiamo i braccianti i braccianti stagionali che sono impiegati nella raccolta dell'anguria piuttosto che del pomodoro, del carciofo, e non c'è bisogno di specificare, insomma, è cronaca di ogni giorno le condizioni di schiavitù a cui queste persone sono sottoposte. Poi naturalmente stiamo parlando di persone non stanziali, quindi di persone che non allacciano rapporti profondi con il territorio, inoltre vivono in condizioni proprio spaziali molto ghettizzanti, e quindi è veramente molto molto difficile che si possa creare, qualora lo si volesse, anche un senso di comunità o di solidarietà sociale in qualche modo. A questo naturalmente si affianca la schiavitù, lo sfruttamento diretto del turismo, parliamo di cucine, parliamo di donne che provvedono alla pulizia delle strutture alberghiere, che provvedono anche ad altro, lavoratori e lavoratrici completamente alla mercé della richiesta del mercato, se non della richiesta proprio del singolo cliente, del singolo turista di cui sono strettamente servi.
1: Mi sembra chiarissima la tua testimonianza, anche perché smonta quello che è di solito l'immagine che si ha di alcuni territori, o come appunto cartoline turistiche o come qualcosa di vuoto in cui non c'è la vita. Invece vedere quali sono le diversità sia attraverso le quali vengono sfruttati, sia delle persone reali che vi vivono e che danno, diciamo così, ci restituiscono un pezzo di società molto diverso da quello che viene presentato per esempio nei servizi estivi dei telegiornali, perché abbiamo tre immagini, anche semplicemente facendo riferimento a questi tre esempi che saranno ampiamente discussi durante la 3 giorni, di una città industriale e di guerra, dei paesi che stanno vicino al mare e di quel tipo di sfruttamento, e poi in ultimo, poco più là, invece lo sfruttamento delle campagne. E tutto questo senza una narrazione specifica. L'unica parola che viene proferita riguardo a certi territori, un tempo definiti provinciali, ora potremmo definirli nuovi territori di sfruttamento, anche se non propriamente urbani, in realtà non c'è nessun tipo di discorso che parta da appunto chi ci vive o chi all'interno di questi posti viene sfruttato. E questa 3 giorni penso che sia un tentativo di alzare una voce e darsi una minima prospettiva, giusto?
0: Sì, hai detto bene, e ci fa piacere definire questa 3 giorni un tentativo. Poi i tentativi possono andare a segno e possono non andare, ma in ogni caso il fatto di incontrarci, di vederci, di incrociare in qualche modo le nostre prospettive ci dà l'idea che un sassolino è stato messo,
1: cioè, esatto,
0: che un paletto è stato fissato.
1: Peraltro adesso, ci saranno anche esperienze di lotta, giusto? Riguardo
0: ecco,
1: a...
0: Allora, la nostra riflessione non vuole essere una riflessione né proiettata su di noi né vittimistica. Sappiamo benissimo che il Salento è un esempio di turistificazione, è un esempio di estrattivismo turistico, ma naturalmente non è l'unico. Sappiamo benissimo di avere compagni che non conosciamo, persone che come noi non sopportano, non vogliono sopportare oltre. Ci siamo dati questi 3 giorni per provare a conoscerci, per provare a capire quali sono le possibilità che abbiamo, per conoscere le esperienze di possibilità che sono state già messe in campo e probabilmente per crearne di nuove. Perché sappiamo che lungo tutto questo sud, se lo possiamo denominare così, ma non sto parlando di un sud geografico delimitato specificamente, sappiamo che insieme alle colonizzazioni ci sono anche le resistenze, quindi vorremmo molto in questi 3 giorni riuscire a dare voce, ad amplificare e a intrecciare queste esperienze di resistenza. Ecco, diciamo, questo è il nostro tentativo.
1: Grazie
0: questo
1: mille.
0: Questo proveremo a fare.
1: Chiarissimo, e speriamo appunto di vederci tutti quanti. Ricordiamo la Nardò il 26, il 27 e il 28 giugno per questo campeggio iniziativa, discussione e tentativi di darsi una prospettiva, che si chiamerà Luoghi, Corpi, Frontiere. Ricordiamo ancora una volta che trovate tutte le specifiche sul blog che riporta appunto il nome dell'iniziativa. Ti ringraziamo, buona serata.
0: Grazie mille a voi, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

0: fatto questa piccola intervista appunto con una compagna direttamente dal Salento per presentare questa iniziativa che parla di nuove maniere di territorializzare, li abbiamo chiamate colonizzazione, nuovo sfruttamento del territorio. Ci spostiamo e torniamo al nord, torniamo qui in Piemonte.
1: Ci spostiamo in Val di Susa, più precisamente a San Didero, dove appunto c'è la questione della possibile riapertura delle acciaierie Beltrame. L'alto forno, il forno di seconda fusione, chiuso ormai da 13 anni, pare possa riaprire. Alle amministrazioni comunali, che nonostante sollevino alcune dei tenui dubbi, fanno gola. Assunzioni possibili per 150 persone e quindi pare che sia un pacchetto in via di preparazione. Le acciaierie sono state chiuse 13 anni fa, si tratta appunto di un forno di seconda fusione, ma che cos'è questo? Si tratta di un impianto industriale che serve a portare il metallo allo stato liquido, ma viene soprattutto impiegato per rifondere metalli e leghe che prima avevano un'altra funzione. Infatti le acciaierie furono al centro di grosse polemiche tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, perché furono utilizzate per fondere del materiale bellico francese proveniente dalla guerra dei Balcani e pieno di uranio impoverito. Però appunto cosa sta succedendo e quali sono anche le prospettive di lotta in qualche modo per opporsi alla riapertura di questo forno di seconda fusione, ce lo racconterà una compagna dalla Val Susa che andremo adesso a chiamare.
0: Ascoltiamo un altro pezzo per oggi, andiamo a ascoltarci La piramide di sangue e poi andiamo a sentirci questa ennesima intervista su cosa sta accadendo in luoghi non urbani che molto spesso non vengono raccontati, e cerchiamo appunto di farlo per capire che cosa sta accadendo non solamente in ambito urbano.
1: Questo appunto vuole essere un primo momento, giusto per non fare poi sempre solo testimonianza delle sciagure che ci sono,
0: esatto,
1: di qua e di là, e per superare la narrazione che pone solo al centro la questione delle nocività, che sì, sono sicuramente centrali. Detto questo, c'è altro. Cosa significa in questo momento incentivare questo tipo di indotto industriale all'interno di un panorama dove i fronti bellici e i fronti della guerra guerreggiata sono sempre di più? Qual è il significato, lo scopo e il perché appunto di un maggiore investimento e di un maggiore accento su questo tipo di impianti industriali?
0: Lo facciamo subito dopo Io sono la tigre, La piramide di sangue.

0: Rieccoci qui a Macerie su Macerie, parleremo appunto di cosa sta succedendo a San Didero in Val di Susa rispetto alla questione delle acciaierie Beltrame con Camilla, una compagna appunto della Val di Susa. Pronto, ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Perfetto. Allora, vuoi iniziare a raccontarci qual è stata la storia delle acciaierie Beltrame e qual è stato il percorso che ha portato alla loro chiusura?
1: Certo. Allora, per capire anche un po' cosa poi sta succedendo oggi, dobbiamo partire dagli anni 70. L'acciaieria si chiamava allora Cravetto e era un impianto sostanzialmente che fondeva rottami ferrosi. Chi ha vissuto in quei luoghi racconta che addirittura le emissioni che venivano appunto dalla Cravetto erano visibili al punto che una polvere giallastra ricopriva i campi circostanti e anche le abitazioni. Oltretutto era un fumo che si alzava giorno e notte dal momento che l'acciaieria comunque lavorava 24 ore su 24. Oltretutto le condizioni di lavoro erano durissime, con infortuni frequenti, salari molto bassi e soprattutto non esisteva poi un vero sistema per aspirare i fumi che venivano emessi e l'unica soluzione era tenere i grandi portali aperti. A metà degli anni Ottanta poi la Cravetto è stata venduta alla Ferrero, il gruppo del cioccolato per intenderci, e l'impianto fu allargato e di conseguenza aumentò anche l'inquinamento. Il primo momento, diciamo, un po' di svolta è stato quando nei primi anni 90 è scoppiata una battaglia, diciamo, contro un mega elettrodotto a 380.000 volt che avrebbe dovuto portare energia da una centrale nucleare francese, in particolare a Garville, per alimentare appunto l'acciaieria. Sostanzialmente la valle si oppose, da un lato per i rischi alla salute, dall'altro per l'impatto che avrebbe avuto sul paesaggio, e nel 1994 anche il Ministero dell'Ambiente comunque bocciò il progetto. Tuttavia Enel dichiarò che senza quell'elettrodotto non avrebbe più potuto rifornire l'acciaieria e quindi la Ferrero minacciò sostanzialmente la chiusura e 400 licenziamenti. In realtà la Ferrero poi non chiuse, non fu fatto né l'elettrodotto né appunto la chiusura che era stata, diciamo, annunciata, e chiuse invece un altro stabilimento della Ferrero Settimo Torinese, di conseguenza aumentarono ulteriormente le lavorazioni a San Didero e aumentò quindi la produzione e peggiorarono sia le condizioni di lavoro che poi la condizione in realtà ambientale. Nel 2002 è arrivato il gruppo Vicentino Beltrame che ha rilevato appunto l'acciaieria. È cresciuta ulteriormente la produzione e di conseguenza è peggiorato anche l'inquinamento. È in questo periodo che hanno iniziato a fare i primi studi relativi appunto all'inquinamento nella zona. In particolare l'ARPA ha trovato delle diossine nelle polveri che erano 20 volte superiori ai limiti di legge. Nel 2004 c'è poi stato un incidente con del materiale radioattivo che è finito nel forno e di conseguenza l'impianto è stato bloccato. Nel 2005 sono poi stati fatti delle altre analisi, degli altri esami e sono stati trovati nel latte e nel suolo delle contaminazioni da diossina e da PCB. I PCB sono questi composti chimici sintetici che venivano utilizzati come plastificanti e come fluidi dielettrici, che sono molto nocivi per la salute e che persistono poi nell'ambiente. E quindi in quel periodo è scattato oltretutto il divieto di vendere latte, i latticini, tutti i prodotti comunque anche agricoli che venivano coltivati in quelle zone. Il preavviso di chiusura è poi arrivato in realtà solo nel 2013, anche se la fonderia era già ferma dal 2012, e nel gennaio del 2014 era stato invece chiuso proprio il reparto poi di fusione. È rimasto attivo ancora adesso il laminatoio, che sostanzialmente si approvvigiona con le billette dello stabilimento di Beltrame di Vicenza, e in quel periodo poi erano stati licenziati comunque la maggior parte dei lavoratori alla chiusura appunto del reparto di fusione. Tuttavia non è mai stata fatta alcuna bonifica del territorio, anche a seguito appunto delle analisi che erano state eseguite sul terreno e sui prodotti. Quindi sostanzialmente in realtà sì, è stato chiusa il reparto di fusione, ma di fatto poi è stato lasciato tutto come era, ecco.
0: Ok, ma hai anche voglia di farci due parole sul territorio circostante a queste acciaierie e su qual è lo stato dell'arte, quali saranno appunto le prossime tappe per questa possibile riapertura?
1: Certo, e allora ad oggi appunto come dicevo è attivo solo il reparto di il laminatoio sostanzialmente. Il territorio è cambiato in questi anni, nel senso che comunque i terreni che erano contaminati sono poi stati, sono tornati all'agricoltura. Tuttavia appunto è stato presentato adesso questo progetto per riattivare la fonderia. L'obiettivo è quello di rimettere in funzione il grande forno, che è questo forno elettrico ad arco, e la colata continua. È prevista una produzione di 800.000 tonnellate all'anno di acciaio, che sostanzialmente permetterebbe all'impianto di non dipendere più dalle billette che arrivano da Vicenza. Le billette sono sostanzialmente i semilavorati di acciaio, quindi sono questi lingotti a sezione quadrata che escono dalla fonderia sostanzialmente, e che poi arrivano nel laminatoio e poi vengono trasformate appunto nel prodotto finito. Appunto questa riapertura permetterebbe sostanzialmente all'acciaieria di produrre queste billette in casa. Il progetto sostanzialmente prevede appunto la creazione del forno, di un secondo per affinare l'acciaio e della colata continua. Diciamo che poi quello che è stato detto è che l'azienda userà le migliori tecnologie disponibili per fare le valutazioni sull'ambiente, per evitare che si riproponga la situazione di anni fa. Oltretutto vengono poi promessi 150 nuovi posti di lavoro stabili, insomma viene fatto il solito discorso che mette diciamo il lavoro davanti alla salute. Oltre a questo stiamo parlando comunque di un cantiere che durerà 18 mesi con un vasto traffico di mezzi pesanti che serviranno appunto per realizzare le nuove strutture, che quindi chiaramente impatteranno profondamente sia sul terreno circostante che anche proprio sulla viabilità e sulla vita delle persone che chiaramente abitano in quella zona.
0: Ok, ma vuoi anche raccontarci quali sono state le iniziative, come si sta attivando il territorio in questo momento e cosa si sta pensando in futuro appunto per opporsi, per mettere in discussione la riapertura del forno di seconda fusione delle officine Beltrame?
1: Certo. Certo. Allora, in queste settimane in realtà è nato un comitato da un'assemblea cittadina che è stata a fine maggio a San Didero. Questo comitato è il comitato Zero Emissioni. L'assemblea cittadina, oltretutto popolare, o meglio, è stata molto partecipata, a dimostrazione comunque che in Val di Susa c'è una comunità che è attenta, che vuole capire cosa sta succedendo e che vuole soprattutto partecipare alle decisioni sul proprio futuro. E questo comitato di cittadini si è riunito nuovamente lo scorso giovedì per preparare le osservazioni da presentare come cittadini alla città metropolitana. Queste osservazioni avevano scadenza 6 giugno, infatti abbiamo appunto presentato le nostre osservazioni e ci sarà poi il 26 la scadenza invece per presentare quelle dei comuni. E l'obiettivo è chiaramente quello di mettere al centro della questione la salute, l'aria pulita, la tutela comunque del territorio e soprattutto anche il diritto delle persone a essere coinvolte nelle scelte che vengono prese. La critica che muoviamo comunque anche al modo in cui il progetto viene raccontato, come dicevo, si parla di questi 150 posti di lavoro come se questo numero potesse in qualche modo andare a sovrapporsi invece alla salute delle persone coinvolte. E noi ci poniamo delle domande ben precise, e queste domande comunque riguardano anche quanti posti di lavoro nell'agricoltura, nell'allevamento, nel turismo, nelle attività ricettive rischiano di saltare se la qualità dell'ambiente peggiora, quanti giovani comunque hanno investito nelle produzioni locali proprio anche perché l'ambiente era tornato pulito. E quando si parla appunto di questioni come queste non si può contare solo sui posti di lavoro che arrivano, ma bisogna anche contare quelli che vengono messi a rischio e soprattutto anche contare quali sono gli altri risvolti. È stato detto che la Val di Susa è una valle che dice sempre no, e in realtà questo non è vero, semplicemente che sono state fatte delle analisi, degli studi e sono state comunque fatte delle proposte alternative. La Val di Susa viene sempre trattata un po' come una zona di sacrificio, dove le grandi infrastrutture, i cantieri non finiscono mai e viene tutto sempre imposto, ci viene sempre chiesto appunto di accettare qualcosa in nome di un interesse superiore che viene deciso altrove. E noi oltretutto rifiutiamo poi il falso dilemma tra la salute e il lavoro. La salute non deve essere un ostacolo allo sviluppo, è il punto di partenza. E noi appunto dire che vogliamo aria pulita, che vogliamo un territorio vivibile non significa dire di no al lavoro, ma significa dire di sì al diritto di scegliere che futuro costruire per noi e per chi verrà dopo. Quindi non è un'opposizione per principio, ma è una preoccupazione comunque che si basa su fatti che sono accaduti in passato e su degli studi, appunto su dei controlli che sono stati fatti nel periodo in cui appunto questo forno era attivo. Sicuramente abbiamo intenzione comunque di organizzare delle altre assemblee, delle altre iniziative, anche proprio per rendere partecipi tutte le persone di tutti i comuni interessati. Perché appunto l'informazione comunque è sempre stata molto scarna dall'altro lato e appunto noi vogliamo far sentire sostanzialmente la nostra voce e spiegare appunto quali sono le nostre motivazioni a questo no.
2: Sei stata chiarissima anche perché hai ripetuto una parola che abbiamo già presentato nella diretta telefonica precedente, parlavamo di un territorio completamente diverso che è quello pugliese, in special modo del Salento, e anche nell'intervista precedente si è discusso esattamente di zone di sacrificio, che è esattamente la formula che hai utilizzato tu. Oggigiorno, quando un particolare luogo viene riterritorializzato per degli interessi economici, ecco che si parla di nuovo di dovete fare un sacrificio. Esatto. Sembra abbastanza chiaro che questa è una maniera per proporre una nuova colonizzazione che ha delle ripercussioni sicuramente non lievi ma molto pesanti sulla vita sociale, aggregata, economica delle persone che abitano in determinati luoghi.
3: Tra l'altro, esatto, abbiamo avuto un altro collegamento con la Val Susa pochi mesi fa parlando della nuova bretella. Beh, sì. come sempre, come in altri momenti, un momento a cui ai valsusini se ne chiedono tanti di sacrifici, ecco.
1: Esatto, e davvero tanti sacrifici rispetto a quelli che poi sono i risvolti.
3: Esatto,
1: positivi.
3: E poi soprattutto appunto anche quale può essere poi la destinazione d'uso di un forno di seconda fusione nel contesto in cui ci troviamo adesso, perché ricordiamo che si tratta di un forno che poi va a rifondere materiale che prima aveva avuto un'altra destinazione, quindi esatto, che può poi andare a raccogliere qualsiasi cosa. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e ci sentiremo sicuramente, così ci potrete dare aggiornamenti.
2: Ciao, buona serata.
3: Buona serata.
1: Ciao, buona ciao, serata. Ciao.
2: E con questa diretta telefonica siamo arrivati proprio alla fine della trasmissione. Abbiamo provato ad accennare due territori molto diversi, perché parliamo della Val di Susa e poi di alcuni luoghi in Puglia, in special modo in Salento, ma ci restituiscono la stessa maniera di fare, la stessa maniera di riappropriarsi di luoghi magari abbandonati dalle attività economiche, con tutto quello che può significare, specialmente l'industrializzazione del Novecento per quanto riguarda Taranto. Ed ecco che nuove iniziative corrispondono a un'ancora più pressante violenza nei confronti della popolazione che ci vive e in Val di Susa e in Puglia.
3: Speriamo che quantomeno giungano buone notizie rispetto alla voglia, alla tensione e alla forza che ci sarà nel contrapporsi e nel mettere in discussione con tutti i mezzi possibili ciò che sta succedendo.
2: E noi siamo arrivati quindi alla fine, vi lasciamo ancora con Radio Blackout, un ultimo pezzo. Noi ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19:30 alle 20:30. Voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout. Ciao da Francesca.
3: Ciao da Martina.
2: Ciao.
4: That machine there takes this and it puts it on this thing, and then you take that and you play that, and then it says what you said here.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

0: Blackout Fest 2026.
1: 13 giugno.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei The Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo hai fatto? Io un cazzo. Cazzo è? Perché?
1: Cazzo. Fai biglietti, chiudo, guarda, cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la...

0: l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: Allo? Allo? C'è un messaggio per Adam. Adam? Bon, Adam, tu n'es pas là, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est Stéphanie et Violaine. I hope you learn how to speak French, because I was saying crazy bullshit about you 1 second ago.
11: Sock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock.